ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.

Non hai avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato.

essere speciale per un giorno, per un nanosecondo, poi mi ha sparato un colpo. Se non mi guardi indietro giuro che poi torna tutto a posto, ma non ne faccio a meno, quindi mi giro e muoio. E quanto ho detto non lo faccio più, non ricado giù, se non mi vuoi o non ti voglio. E quanto ho detto non ci casco più, e poi ci casco sempre, due cuori ed una mente, vince sempre chi mente.

via e tu brinderai alla mia. Mi hai fatto credere di amarmi perché sai, prova a mentire. Mi dici che ti manco, non ti voglio sentire. Le bugie bianche sono tali quando non si sporco dentro. Ma tu sei così in marcia che non spreco più tempo. E quanto ho detto non lo faccio più, non ricado giù. Se non mi vuoi o non ti voglio. E quanto ho detto non ci casco più. E poi ci casco sempre, tuo cuore ed una mente. Vince sempre chi mente.

e tu brinderai alla mia. Mi ha fatto credere di essere speciale per un giorno, per un nanosecondo, poi mi ha sparato un colpo.

mi arrendo al freddo che fa da quando ti sei arreso. Io non sono nessuno, ma tu sei troppo. Chi ero ormai è un mistero, ma tu sei troppo. A casa ci sto sempre un niente.

perduto il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.

la responsabilità delle persone sole. Una vita di bellezza, una vita di paure. Una vita a scoprire come cambi prospettive. Appena sposti amore, odio e tutto quel dolore.

sommato è sempre meglio esserci con la testa o solo con l'ipotesi. C'è poco spazio tra la vita e il sogno. Accendi un cero che l'amore muore, perché ci sono troppi detti inutili in questi bar che fanno la politica. Ci sono esempi sempre meno utili.

per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi, con occhi nuovi. Una sirena che sbatteva la coda, alzando schizzi da qualti come grattacieli, come grattacieli. E dopo aver girato mezzo mondo col cuore in gola, mettendo molte vite dentro una vita sola, senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro. Se trovi la tua voce,

Passa, certo che passa. Il tempo cammina e lascia la sua traccia. Disegna una riga sopra la mia fronte, come fosse la linea di un nuovo orizzonte. Cambia, la mia faccia cambia. Cambia la mia testa, il mio punto di vista. La mia opinione sulle cose e sulla gente cambia del tutto.

punta sempre il dito. Lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi. Tu che più cadi

mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

Te lo sa che tra di noi c'è qualcuno che aspira alla vita d'eroi. La gente lo sa com'è difficile rinunciare a qualcosa che ha dell'impossibile. In fondo lo diceva anche Coelho, che un bravo guerriero della luce predispone di un carattere sagace.

volte non sa cos'è la paura, fino a quando la vita non diventa più dura. La gente non sa com'è soffrire, fino a quando la rosa non perde pure le spine. In fondo lo diceva anche Coelho, che un bravo guerriero della luce predispone di un carattere sagace.

0: questa bestia che porto dentro e chi ti ama non lo scordare.
1: Non è mai troppo tardi.
0: Luna di giorno, madre del tempo, stella di mare.
2: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
3: Ci saranno i baci, le implicazioni interne, se non sappiamo amare ma solo pretendere, poi sarà semplice.

0: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente, chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Scarica il tondo rosa. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store.

Nanna, amore mio, che ti addormenti sempre. Non dico una bugia, ma adesso ovunque guardo non mi manca niente. Ci penso e le parole non sono abbastanza, mentre sorridi il cielo eppure in questa stanza. Benvenuto amore mio, qua ci sono io, ci sono sempre.

fermare il tempo senza dire niente. Fingere di essere qualcosa che hai voluto senza mai cedere.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Voglio la mia libertà.

Là fuori c'è la guerra e dormi, ma qui ci penso io a te. Vorrei che non tremassi come me. Ho visto piangere un gigante, figurati se non piango.

specchio, che figata. Sono così e non c'è storia, ma tu e la notte stellata. A, esco tutta glitterata. B, sesso e vitamina C, da venerdì a venerdì. Push in B, ridiamo di te. A, a, a.

Buona domenica bimbi e buona domenica bimbe, benvenuti alle fiabe di Sissi anche oggi insieme e buona domenica anche alle vostre famiglie che sempre ci seguono qui su Radio Orizzonti con le nostre belle fiabe. Bambini, sapete che adesso partiamo da un po' di tempo con i consigli sull'ecologia, perché bisogna essere bravi e mantenere il nostro verde e le nostre acque, come stavamo parlando l'ultima volta, in buono stato in modo tale da crescere bene insieme a loro. Quindi oggi continuiamo prima con questo articolo e poi proseguiamo con le nostre belle storie, le nostre canzoncine. Allora bambini, abbiamo parlato dell'inquinamento dell'acqua e di come si depura l'acqua, ma oggi parliamo del perché ritroviamo gli inquinanti dell'acqua anche nei nostri piatti. Pensate un po', le quantità di prodotti tossici contenute nei fiumi sono spesso minime, ma si accumulano nella catena alimentare. Vengono infatti prima assorbite dalle piante, le quali sono poi mangiate dai pesciolini piccoli, che sono il cibo di quelli più grossi, e così via. Si parla in questi casi di bioaccumulo. I pesci sono quindi veri e propri serbatoi di veleno. Oggi è vietato pescare in certi fiumi e in certi mari perché i pesci sono troppo inquinanti. E perché l'industria avvelena i nostri fiumi? Alcune fabbriche utilizzano sostanze o metalli pericolosi. Quando hanno finito di usarli, li buttano nei fiumi come se questi fossero discariche. E tra le fabbriche più inquinanti ci sono quelle della carta. Le centrali nucleari prelevano l'acqua dei fiumi per raffreddare i loro circuiti. Poi la ributtano nel letto bollente. Si può immaginare la gioia dei pesci. Quindi bambini, non inquiniamo le nostre acque che poi le dobbiamo bere noi. Adesso però iniziamo con una canzoncina ve la voglio cantare io. Oggi vi canto David Gnomo.

Bene bambini, possiamo partire con la nostra bella storia che si intitola La Luna. C'era una volta una donna che aveva 7 figli maschi, alti e belli, e desiderava tanto avere anche una femmina. E la ebbe. In una bella giornata di primavera, infatti, mise al mondo una bambina, che però non era come tutte le altre. Dalla sua piccola bocca spuntavano, per chissà quale magia, 2 zanne di cinghiale. All'inizio la madre si spaventò, ma poi si disse: «Zanne o non zanne, è sempre mia figlia». Così la lavò, la vestì, la cullò e poi la mise a dormire. Mentre la piccola riposava, la donna preparò il pranzo e appena fu pronto lo mise in un canestro per portarlo ai figli, che erano andati a falciare l'erba. Stava giusto per uscire quando la bambina si svegliò e disse: «Aspettami, mamma, vengo anch'io». Sorpresa! Quando mai si era vista una creatura di quell'età parlare così bene? La donna esclamò: «Ma sei appena nata! Dove vai tu, vado anch'io», rispose la piccola. E così caricarono il cibo sul cavallo ed entrarono nei campi. Una volta arrivate, i fratelli dissero alla bambina di legare il cavallo in una gola poco lontano e lei andò. Ma dopo un po', vedendo che la sorella non tornava, pensarono che si fosse persa e dissero al più piccolo di andare a cercarla. E invece non si era persa, era lì, tranquilla, che si mangiava il cavallo e ne aveva già divorato più della metà. Il ragazzo, vedendola, si spaventò tanto che decise di andarsene via il più lontano possibile. Perciò salutò i fratelli e si mise in cammino. Non sapeva bene dove andare, ma cammina, arrivò a una torre dove abitava una fanciulla bellissima, con la pelle candida e gli occhi scuri. Lui si innamorò di lei, lei si innamorò di lui e decisero di sposarsi. Ma dopo qualche tempo il ragazzo si ammalò di nostalgia. «Quanto vorrei rivedere mia mamma e i miei fratelli», ripeteva sempre. La moglie non era molto contenta e gli diceva che avrebbe fatto meglio a scordarseli i fratelli, perché andarli a cercare era pericoloso. Lui però stava sempre peggio e il dolore lo consumava. «Se non li rivedo morirò», diceva. Alla fine la moglie lo lasciò andare, ma prima della partenza gli diede un pettine, un pezzo di carbone e un sasso. «Se ti trovi nei guai, butta per terra uno di questi oggetti e vedrai che ti aiuteranno». L'uomo partì e tornò al suo villaggio. Andò a cercare la sua vecchia casa e da lontano vide il fumo che usciva dal camino. Ma quando entrò, non trovò né la madre né i fratelli. Una volta cresciuta, la sorella con le zanne se li era mangiati tutti. Appena lo vide, lei gli andò incontro sorridendo, lo abbracciò e gli disse: «Com'è bello averti di nuovo a casa dopo tanto tempo, caro fratello!» Poi lo fece sedere, gli diede un violino e gli chiese di suonare qualcosa mentre lei preparava da mangiare. In realtà andò in dispensa ad affilare le zanne, ma ecco sbucare da un angolo un topolino che disse al giovanotto: «Scappa più presto che puoi, perché tua sorella ti vuole mangiare e in questo momento è di là che affila i suoi dentoni». Lui saltò fuori dalla finestra e corse via mentre il topo si infilava nel violino e si muoveva in modo da far vibrare le corde. Così la ragazza sentiva la musica e pensava che il fratello fosse lì
Ma quando entrò nella stanza e vide che era il topo a suonare, gli balzò addosso gridando: «Mi hai fatto scappare un bel bocconcino!» Voleva mangiarlo, ma il topo, che aveva dentro di sé l'anima della loro madre, non si lasciava acchiappare e alla fine la ragazza rinunciò e si mise a rincorrere il fratello. Andava così veloce che in poco tempo riuscì quasi a raggiungerlo, gridando: «Scappa quanto vuoi, tanto ti prendo!» Ma proprio quando era a pochi passi da lui, il ragazzo gettò per terra il pettine, che si trasformò in un enorme cespuglio di rovi spinosi, sbarrando il sentiero. Con le sue zanne, però, la sorella tagliò i rovi e si buttò di nuovo all'inseguimento. Stava quasi per prenderlo quando il fratello gettò il pezzo di carbone e dietro di lui si formò un bosco fitto fitto. Subito, zac, zac, zac, le zanne si misero all'opera e abbatterono un albero dopo l'altro, aprendo un varco. Pochi minuti dopo la ragazza correva di nuovo dietro al fratello e andava così forte che lui si vide perduto. Restava solo il sasso, così gettò per terra anche quello. Questa volta dal terreno spuntò di colpo una grande montagna nera, ma le terribili zanne scavarono rapidamente un buco che attraversava il monte da una parte all'altra e la ragazza ricominciò a inseguire il fratello. Intanto lui, correndo, era quasi arrivato alla torre dove lo aspettava la moglie, affacciata alla finestra. Appena lo vide, gli allungò la mano per farlo salire, ma la sorella era riuscita ad afferrarlo per un piede. Così una tirava da sopra e l'altra tirava da sotto. «È mio fratello, spetta a me!» strillava la sorella. «Quando eravate sotto lo stesso tetto era tuo, ma adesso è mio e guai se me lo tocchi!» gridava la moglie. E mentre loro litigavano, quel poveretto se ne stava in mezzo, tirato da una parte e dall'altra. Tanto litigarono che alla fine trovarono un accordo. Ogni mese il giovane avrebbe passato 2 settimane con la sorella e 2 con la moglie. Da quel giorno la luna splende in cielo, ma nelle 2 settimane in cui il giovane è con la sorella, lei lo mangia finché non ne resta neanche un pezzettino. Nelle 2 settimane che passa con la moglie, invece, lei lo ricompone pian piano finché non è di nuovo intero. Ma quanta pazienza ci vuole! E dopo questa strana storiella ci ascoltiamo UFO Robot!

Bene bambini, sentiamo insieme un'altra bella storiella che si intitola Il grillo cantante. Tanto tanto tempo fa, quando il mondo era ancora nuovo, ogni sera al tramonto il grillo cominciava a cantare e annunciava a tutti gli animali che la notte era in arrivo. Ma una sera un serpente, che si era appisolato nelle ore più calde, si svegliò di malumore. Tutto quel cri cri gli dava fastidio e si mise in testa che il grillo ce l'aveva con lui. Strisciò fuori dalla tana, vide il grillo che cantava allegramente su una montagnola di terra e gli gridò: «Smetti subito di cantare! Ho sentito benissimo che stai parlando male di me e gridi ai quattro venti morte al serpente!» Il grillo rimase di stucco. «Non mi sono mai sognato di dire una cosa simile! Ti sbagli di grosso! Il mio canto annuncia la notte, nient'altro!» «Non l'avesse mai detto!» Il serpente si arrabbiò ancora di più e scoppiò una discussione così furibonda che il guardiano del villaggio, lo Shilu, se per caso non lo sai è una specie di scoiattolo, stufo di quel fracasso, decise di portare i due litiganti davanti ai giudici. Parlò per primo il serpente. «Dormivo tranquillo in casa mia, signori giudici, quando ho sentito il grillo cantare, morte al serpente. Non potevo lasciargliela passare liscia, vi pare? Perciò chiedo che al grillo sia ordinato di fare silenzio». E mentre diceva queste parole, il serpente si guardava intorno con aria minacciosa. Quando toccò a lui parlare, il grillo disse: «Non mi permetterei mai di insultare il serpente. Forse sapete che canto da quando sono nato e che il mio compito è annunciare l'arrivo della notte. Ed è un compito importante, perché se non lo faccio, nessuno potrà riposare». I giudici però quasi non lo ascoltarono, perché avevano paura del serpente, e alla fine del processo condannarono il grillo a tacere per sempre. Lui naturalmente era tristissimo, ma obbedì e da quel giorno smise di annunciare il passaggio dal giorno alla notte. Ed ecco che senza il canto del grillo il sole smise di tramontare e restò fermo in mezzo al cielo. Nessuno andava più a dormire. La gente era confusa e arrabbiata e non sapeva bene con chi prendersela. Finché il capo del villaggio, che era stato via per un paio di settimane, tornò e venne informato di quanto stava succedendo. Così convocò il grillo e gli chiese: «C'è una cosa che vorrei sapere. Il tuo canto c'entra qualcosa con l'arrivo della notte?» «Certo», rispose il grillo. «L'ho detto anche ai giudici, ma loro non mi hanno dato retta. Forse perché il serpente lanciava in giro certe occhiatacce da far paura. Se i giudici si sono comportati in questo modo, non valgono nulla e vanno sostituiti. Ma prima di tutto riprendi subito a cantare». Non appena il capo del villaggio ebbe finito di parlare, il grillo, tutto contento, lanciò il suo cri cri e subito il sole scese dietro l'orizzonte, le stelle si accesero nel cielo e la gente, sfinita dopo tanti giorni di insonnia, si addormentò. Era calata la notte e da allora il canto del grillo annuncia che un'altra giornata è finita ed è ora di riposare. E dopo questa bella storiella vi canto Memole, dolce Memole.

Bene bambini, siamo al nostro momento barzellette. Oggi parliamo di compere. Già rido. Magazzini. Un signore chiede al commesso quanto costa un abito invernale e il commesso gli dice che costa 100 euro. Come 100 euro? Gli abiti estivi li ho pagati 50 euro. Eh sì, ma sono più leggeri. Viaggi. Un signore entra in un'agenzia di viaggi e chiede alla signorina: un dépliant delle Bahamas, così posso vedere quanto risparmio se non ci vado in vacanza. Ma forse è meglio andarci, che dite? E l'ultima. Una signora va a comprare un paio di scarpe. Il commesso le chiede: che numero? Ho un numero basso, voglio spendere poco. Ma se fosse così io spenderei pochissimo, il 36, ancora un po' vedo quelli dei bambini. Bambini, adesso ci ascoltiamo un'altra bella canzoncina che è dei Puffi. Com'è bella la puffetta, bellissima!

0: bambini, siamo giunti al termine della nostra puntata. Vi devo salutare al volo. Un bacione dalla vostra Sissi, vi aspetto alla prossima, la prossima domenica, con le nostre fiabe sempre qui su Radio Orizzonti. Buona settimana a voi bimbi e alle vostre famiglie. Un bacione a tutti, ciao e alla prossima!
1: Parole in versi, le poesie lette e commentate da Marisa Colmegna.
2: Ritrovati, cari radioascoltatori, ritrovati nel spazio poesia e ho preparato delle cose, delle poesie belle, particolari, spero vi piacciono. E parto con una poesia.

di Rosalba di Giacomo, contemporanea, chiaramente, ed è una poesia che ha per titolo Il mio tempo. Ovviamente io prima vi leggo la poesia e poi passiamo a commentarla. Ve la leggo. Se camminando avessi contato le pietre, oggi avrei un racconto da farvi. Ma ad occhi chiusi ho percorso ogni strada, diritta, avvallata, tortuosa, liscia, rotta, fangosa, per giungere qui. È che all'inizio manca il piano delle istruzioni, o vademecum, che dir si voglia. Quindi imbocchi la via e continui il cammino. Pioggia o sole, tu vai. Hai una meta, ma in fondo ignori la vera meta e procedi di pietra in pietra, incontro al domani. Poi non hai bisogno di guardarti nello specchio per capire che è andata. La vita era in quei sassi, in quelle pietre che non hai contato. Ti guardi le mani in grembo e capisci che è passata fra un saluto, un addio, un sorriso al vento affidato. Ecco, questa poesia di Rosalba di Giacomo, Il mio tempo, è una poesia semplice, no? Nella sua scrittura. È una poesia che riflette sul senso del tempo e dell'esperienza quindi umana, utilizzando la metafora, in tutta la poesia la metafora che tiene è la metafora del cammino, per raccontare in fondo che cosa è il viaggio della vita. Il poeta si rivolge direttamente al lettore, immaginando cosa avrebbe potuto raccontare se solo avesse contato le pietre lungo il suo percorso. Tuttavia, la vita non si vive, chiaramente pianificando ogni dettaglio, non è così, ma attraversandola, spesso anche a occhi chiusi, senza istruzioni o, come dice l'autrice, o vademecum. Il viaggio della nostra vita, il viaggio esistenziale, è segnato da strade diverse, a volte dritte, a volte tortuose, che simboleggiano proprio le gioie e le difficoltà incontrate lungo il nostro cammino. L'assenza quindi di una meta definita diventa proprio il punto centrale di questa riflessione, della riflessione di questa poesia. Noi ci muoviamo nel tempo, credendo di sapere dove vogliamo arrivare, ma solo alla fine noi riusciamo a comprendere che la vita stessa in fondo era il percorso. Il concetto del tempo che scorre è reso in questa poesia con una grande delicatezza, attraverso delle immagini poetiche, soprattutto molto bello, a mio avviso, questo procedi di pietra in pietra, incontro al domani. Una descrizione suggestiva, proprio che dà proprio il senso del fluire, no? Il fluire dell'esistenza. E la consapevolezza arriva solo alla fine, quando il passato non è più qualcosa da afferrare, ma un insieme di attimi, di sorrisi, di ricordi, di addii anche, o di incontri, anche incontri fugaci che poi non sono rimasti nella nostra vita, tutti affidati chiaramente al vento come delle memorie. Questa poesia di Rosalba di Giacomo, ma non solo questa, però anche altre sue, questa comunque, visto che parliamo di questa, si distingue proprio per il suo linguaggio, è molto semplice, essenziale proprio, ma intenso, capace di toccare veramente delle corde profonde, con poche parole.
Ogni verso, se avete notato, proprio scorre con naturalezza, senza artifici di strutture complesse, no? E, dando proprio voce a delle riflessioni intime ma universali che riguardano tutti noi. Il mio tempo è proprio una lirica che invita alla consapevolezza, alla gratitudine anche per il viaggio compiuto e anche all'accettazione del tempo che passa, senza rimpianti, ma con quella dolce malinconia di chi sa di aver vissuto. Ecco, ora attendiamo un brano musicale.

Eccoci tornati. E adesso vi leggo, c'è una sorta di continuità con la poesia che vi ho letto prima. Ho scelto tre poesie che hanno un filo conduttore quasi, tra di loro. E questa seconda poesia, dal titolo Prima del viaggio, è una poesia di Eugenio Montale. È una poesia particolare, che ora vi leggo e poi passiamo chiaramente al commento. Inizio con... è una poesia, tra l'altro, che è stata scritta nel 1962, che tratteggia benissimo i moti umani, la vita... ve la commento dopo, prima la leggo, dai, altrimenti poi facciamo un pezzetto di commento, poi... Allora, ve la leggo. Prima del viaggio... si scrutano gli orari, le coincidenze, le soste, le pernottazioni e le prenotazioni di camere con bagno o doccia, a un letto o due o addirittura un flat. Si consultano le guide e quelle dei musei, si cambiano valute, si dividono franchi da escudos, rubli da copechi. E prima del viaggio si informa qualche amico o parente, si controllano valigie e passaporti, si completa il corredo, si acquista un supplemento di lamette da barba, eventualmente si dà un'occhiata al testamento, pura scaramanzia perché i disastri aerei in percentuale sono nulla. Prima del viaggio si è tranquilli, ma si sospetta che il saggio non si muova e che il piacere di ritornare costi uno sproposito. E poi si parte e tutto è ok e tutto è per il meglio e inutile. E ora che ne sarà del mio viaggio? Troppo accuratamente l'ho studiato senza saperne nulla. Un imprevisto è la sola speranza, ma mi dicono che è una stoltezza dirselo.

Ecco, in questa poesia che cosa vuole evidenziare Eugenio Montale? Vuole evidenziare il valore dell'imprevisto. In questa sua poesia, l'autore ci descrive proprio accuratamente tutta una serie di abitudini che si è soliti compiere, seguire, quando ci si appresta a compiere un viaggio. Ma queste azioni, ormai automatiche, finiscono veramente per togliere felicità all'uomo, in quanto una vita perfettamente programmata in ogni minimo dettaglio e senza la capacità di rischiare e osare non è una vita vissuta appieno. Chiaramente il viaggio è una metafora, la metafora della vita. E sul finale della poesia, se avete notato, l'autore pone proprio l'accento sull'imprevisto, ma non ne parla con un'accezione negativa. Esso è piuttosto interpretato dall'autore come un segno di speranza, cioè capace quindi di portare degli stimoli, delle emozioni nuove alla persona e non solo pensieri, contrattempi. Quindi un imprevisto che secondo molti risulta invece essere qualcosa che solo gli stolti, gli sciocchi possono augurarsi di trovare. Prima di ogni viaggio si è soliti verificare gli orari, leggere i blog di viaggio, guardare video su YouTube dedicati, sfogliare guide, raccogliere più notizie possibili, no? Sulla meta che si andrà a visitare, a vedere. Prima della partenza si pianifica tutto, tappe, luoghi da vedere, e poi poco prima di partire si prepara la valigia e come da routine si sceglie cosa metterci dentro e cosa invece lasciare a casa. Tutto viene pianificato in ogni minimo particolare. Ma come ci insegna Montale con questa sua poesia, se tutto è programmato, che ne sarà poi del mio viaggio? E quindi un imprevisto è la sola speranza per vivere con autenticità l'esperienza che ci si appresta di fare lontani da casa. C'è anche un altro aspetto che emerge da questa sua poesia, appunto prima del viaggio. Sembra appunto, vi ho detto, è stata scritta nel 1962, ma sembra scritta da un uomo del nostro tempo, da un uomo di oggi che vive ora, e anzi sembra quasi cucita addosso al nostro tempo, un tempo sempre più frenetico in cui tutto è calcolato fino proprio ai minimi dettagli. Corriamo troppo, veloci, insicuri, trepidanti, programmiamo ogni istante della nostra esistenza, avendo sempre cura di non tralasciare nemmeno un dettaglio. E c'è proprio questa domanda, e l'imprevisto? Sembra che l'uomo moderno, come già allora comunque descriveva Montale, l'uomo proprio non è contemplato, non riesce a contemplarlo. Anzi, e quando si verifica, a volte viene vissuto come una tragedia. E Montale con questa sua poesia parla veramente, appunto, attraverso la metafora del viaggio, di una società che non sa proprio più immaginare, che non è più capace di vivere appieno, perché è incapace sostanzialmente di sognare. E in un contesto simile, l'imprevisto a questo punto non può che essere la speranza. Molto bella questa poesia, perché pone queste domande, queste riflessioni. Passiamo al prossimo brano.

Eccoci, arriviamo all'ultima poesia. L'ultima poesia dove vi ho detto un filo sottile che lega queste tre poesie. E qui ci ritroviamo con una poesia di Wisława Szymborska, che a me piace particolarmente, ed è una poesia dal titolo Nuvole. Fa parte di una raccolta che dal titolo Elogio dei sogni, scritta pubblicata forse nel 1996. Ve la leggo. Dovrei essere molto veloce nel descrivere le nuvole. Già dopo una frazione di secondo non sono più quelle, stanno diventando altre. La loro caratteristica è non ripetersi mai in forme, sfumature, pose, disposizione, non gravate della memoria di nulla, si librano senza sforzo sui fatti. Ma quali testimoni di alcunché si disperdono all'istante da tutte le parti? In confronto alle nuvole, la vita sembra solida, pressoché duratura e quasi eterna. Di fronte alle nuvole, perfino un sasso sembra un fratello su cui si può contare. Loro invece sono cugine lontane e volubili. Gli uomini esistano pure se vogliono, e poi uno dopo l'altro muoiono. Loro, le nuvole, non hanno niente a che vedere con tutta questa faccenda molto strana. Al di sopra di tutta la tua vita e della mia, ancora incompleta, sfilano fastose, così come già sfilavano. Non devono, insieme a noi, morire, né devono essere viste per fluttuare.

Ecco, torniamo allora a questa poesia Nuvole. In questa poesia Wisława Szymborska ci offre veramente una riflessione incredibile, straordinaria, sulla transitorietà e sull'indifferenza della natura di fronte alla fugacità umana. In apparenza descrittiva e leggera, la poesia svela invece, leggendo, andando avanti di verso in verso, la poesia svela invece una profondità che appartiene solo veramente ai grandi poeti. Cioè l'arte di dire il complesso, cose complesse, con parole semplici. Wisława Szymborska è maestra in questo. E fin dal primo verso, che ve lo riprendo un attimo, dovrei essere molto veloce nel descrivere le nuvole. Ecco, con questo inizio l'autrice ci introduce proprio alla difficoltà, se non addirittura impossibilità, di afferrare l'essenza di ciò che cambia costantemente. Le nuvole si trasformano incessantemente, non si ripetono mai, non lasciano tracce, non hanno memoria. In questo loro essere così sfuggenti, no? Volatili, diventano proprio il simbolo perfetto dell'inafferrabile e anche dell'indifferente. Szymborska contrappone questa mutevolezza alla solidità apparente della vita umana, arrivando a un'affermazione che è particolare. In confronto alle nuvole la vita sembra solida. È proprio uno dei momenti più intensi questo del testo che lei ha scritto, in cui è come se la prospettiva si ribalta, cioè non è l'umano ad osservare il cielo in questo caso, ma è il cielo a ignorare, proprio ignorare l'umano. Le nuvole non sono testimoni dei nostri dolori e delle nostre passioni, delle nostre emozioni, no? Esistono senza giudicare, loro fluttuano al di sopra del nostro dramma quotidiano. Il verso, anche questo, bellissimo, lo riprendo: perfino un sasso sembra un fratello. È veramente carico di un'ironia dolce e amara. Di fronte a nuvole volubili, inafferrabili, perfino la staticità inanimata di un sasso appare a noi più comprensibile, più nostra, più simile a noi. Eppure è nelle nuvole che la poesia cerca una libertà totale, senza radici, senza peso, che sfugge al tempo e alla morte anche. E questa poesia si chiude con una constatazione particolare, sublime quasi proprio, ma anche malinconica. Riprendo il passaggio: non devono insieme a noi morire, né devono essere viste per fluttuare. Incredibile questo finale. Non hanno bisogno di essere viste, guardate, giudicate. No, è un finale dove c'è proprio un profondo distacco. Un distacco cosmico, visto che fanno parte del cosmo, in cui la bellezza delle nuvole si mostra veramente indifferente al nostro sguardo. Continuano a esistere anche se nessuno le osserva, testimoni proprio della loro stessa leggerezza. E la Szymborska, con questo suo stile inconfondibile, se conoscete le sue poesie, questo è proprio il suo stile, uno stile inconfondibile, proprio limpido, ironico, però meditativo nello stesso tempo, ci invita a contemplare il mondo con occhi nuovi, lasciando che siano le nuvole e non noi a raccontarci l'eternità del cambiamento.
Noi siamo così legati all'osservare, guardare, giudicare, confrontare, e le nuvole è una dimensione totalmente diversa. A me è piaciuta tantissimo questa poesia, nel suo significato, chiaramente. Bene, abbiamo terminato la nostra puntata sulla poesia. Beh, non mi resta che salutarvi, darvi appuntamento al prossimo incontro. Un caro saluto quindi da Marisa e da Angelo, dalla regia. Un grazie ad Angelo che sceglie sempre i nostri brani musicali, sempre molto belli, scelti con cura. E un arrivederci da parte nostra. Ciao a tutti!

0: Ciceremo un cicinin?
1: Ma sì, ciceremo un cicinin.
0: Con Anna e Anna.
2: Alla festa che cosa si fa?

0: eccoci di nuovo insieme per una nuova puntata del Ciceremon Cicinin con la mia amica Anna Zucchetti
1: e con la mia amica Anna Tunesic e il nostro regista Andreini,
0: per cercare di rallegrarvi un pochino, cari amici, per Cicerà in dialetto, per Sentina qua in poesia,
1: certo.
0: Per dopo vedo in due teme menete in che
1: va bene.
0: Andiamo in giro, andiamo a spasso per la Lombardia, però incomincio con una bella poesia e mi nutro da una Anna che parla della lavatrice. Cosa mi interessa la lavatrice? No, la poesia, che è della Paola Landini, parla della lavatrice ieri e oggi. Ascolta. Allora, la lavatrice, una invenzione che la cambia la storia, senza alter di don e ai omen sen fa. Allora, meia in la scendra, fa su tutte il fagot, va fera de ca, scernis la preia, gio in genugion, tira fera i lenzo, camise camise, fudret, calzet, fasuler, regipet, fregune e salviette, tuai e mantinet, mudandin e mudandun, calzunite, calzun, burdegas, magia, padelas, vuncisciá. Dai gioco il quadrot, despes delisciva, frega resenta, frega resenta, frega resenta, scic, sciac, scic, sciac, scic, sciac, resenta, resenta, resenta, sciac, sciac, sciac, e resenta anche mo. Sciac, brusate si man, e scepes el firun, crac, e pe, torna in dre, scrusciada, masarada, sgarbelada, bicuchenta, sciabalenta, sotto al pes di pagn, appena sturgiù. In che? Carrega la bugada, mesopra l'è già fada, metto un po' de saun, e pe, schiscia già il butun. Ah, ma che soddisfazione!

0: bella, bella veramente, perché quando tu hai detto la lavatrice pensavo che parlasse della lavatrice ora, e invece a volte c'è una lavatrice di un tempo. Sai che io, siccome sono abbastanza giovane,
1: sì,
0: mi ricordo dove
1: abitavo. Sì, anche io sul lago di Como, la mia nonna andava al lago.
0: Sì, c'era
1: una scalinata,
0: esatto.
1: sì, anche la mia nonna, e l'andava giù a lavare i bagni.
0: Sì.
1: Poverine, con le mani al gelo
0: fatica,
1: e le
0: davvero.
1: Ginocchia conciate.
0: Certo.
1: Vabbè.
0: Allora, diciamola in italiano, il titolo naturalmente è La lavatrice. A bagno nella cenere, fai il fagotto, vai fuori di casa, scegli il sasso, giù in ginocchio. Tira fuori le lenzuola, le camicie e i camicini, federe, calze, fazzoletti, reggipetti, stracci e salviette, mutandine e mutandoni, calzoncini e pantaloni, pantaloni sporchi, macchiati, rovinati, unti. E lava con il pezzo quadrato di sapone e di soda. Frega e risciacqua. E ancora frega e risciacqua. E poi cic-ciac. E risciacqua. Cic-ciac. E risciacqua ancora. Ciac. Le mani gelano e la schiena si spacca. Crack. E poi torna indietro a casa. Tutta rotta, bagnata, graffiata, dondolante sotto al peso dei panni strizzati. Invece ora carica il bucato nella lavatrice e sei a metà dell'opera. Metti un po' di detersivo, schiaccia il bottone. Ma che soddisfazione! Che bella questa poesia!
1: Resenta.
0: Ma sai che è strano? Mi ha fatto venire in mente una fiaba.
1: Quale?
0: Una fiaba della ragazzina, che la mamma era una matrigna. La titolo è Maristella, era matrigna, e quindi mandava questa ragazzina piccola a lavare tutto il bucato della famiglia del lago con questo pezzo di sapone, e lavava. A un certo punto il sapone è caduto nel lago e quindi è arrivato un pesciolino che bellissima.
1: Beh, meno male che in Kögel la lavatrice,
0: davvero importante.
1: Basta caricarla, mettere un po' di detersivo, schiacciare il bottone e fa tutto lei.
0: Sì,
1: e lei farà schic-schac.
0: Adesso sono quelle che non sono rumorose.
1: No, anche. Sono silenziose. Sì. È vero.
0: È anche la lavastoviglie.
1: Come no. Siamo aperte, vero Anna, tutto ciò che può alleviare il
0: le
1: fatiche quotidiane di una mamma, di una nonna, di chi sia. Bene Giancarlo, una bella canzoncina allegra.

e dire non è possibile che tu calassa sta, ma in mezzo a tanti donne catafera proprio quella te vede non sposas le tua sorella.

0: Eccoci cari amici che siete rimasti sicuramente all'ascolto della Radio Orizzonti in Blu FM 88. Oggi l'Anna non mi ha chiesto dove andremo.
1: In due teme menetic, che ho già cambiato scala.
0: Allora, è già difficile da dire. Andiamo a Rasgamen della de Legia.
1: De Legia?
0: De Legia,
1: ah,
0: sì.
1: Sono sentito.
0: Si trova a Bergamo.
1: Ah.
0: Pensa che dal 1924... i bergamaschi si trovano in piazza durante la mezza quaresima per un rito antichissimo, pensate, che scaccia i dispiaceri dell'anno passato.
1: Oh, che meraviglia, bisogna da Bergamo, eh?
0: Sì, sì.
1: Vediamo un po'. Allora, come ogni anno, Bergamo si prepara a festeggiare il carnevale bergamasco. In questa occasione, oltre alla sfilata di carri allegorici, la città conserva un'altra particolare tradizione, nota come il Rasgamen de Legia. Durante la notte della mezza quaresima, un fantoccio dalle sembianze di una vecchia brutta e deforme,
0: poverina,
1: viene messo a rogo e tagliato in due con una sega. Nello stesso falò vengono simbolicamente bruciati i problemi e le magagne dell'anno passato.
0: Allora, il Rasgamen de Legia affonda le sue radici, pensate, addirittura nei riti dionisiaci associati al ciclo di purificazione e fecondità da ottenere tramite l'acqua o il fuoco. Per esempio, gli antichi romani erano soliti immergere nel Tevere e poi bruciare un idolo dalle fattezze grossolane e dal corpo sgraziato della dea Anna Perenna. Un fantoccio probabilmente molto simile a quello dell'Egia bergamasca. Questo rito cadeva nel periodo del Capodanno romano, che coincide con la nostra mezza quaresima. Infatti, anni la tradizione pagana.
1: Eh sì, la tradizione pagana per avere fecondità e raccolti abbondanti è poi stata recuperata in epoca cristiana con la festa appunto di mezza quaresima, concepita dalla Chiesa per rompere il severo digiuno penitenziale. La consuetudine di bruciare all'inizio della primavera un fantoccio insieme ai mali dell'annata trascorsa ebbe così grande diffusione nel Medioevo e un po' in tutta Europa. Nel 400 a Bergamo era sicuramente in uso e continuò quasi invariata fino a tutto l'Ottocento.
0: E accanto alla Egia, la mezza quaresima bergamasca prevedeva anche di installare in piazza un albero della cuccagna addobbato con vivande e le cornie varie. Questo non rappresentava solo l'interruzione del digiuno, ma anche la virilità maschile e la fertilità. L'albero, dopo essere stato scalato e spogliato dei suoi beni, veniva naturalmente segato e da qui appunto il termine rasgamento è dato dalle fiamme, naturalmente poi viene dato alle fiamme. Mentre nel
1: 1869 lo storico Antonio Tiraboschi nei suoi scritti non accenna più al rasgamento di un albero, ma parla direttamente de rasga la Egia. Ecco apparire la tradizione di un enorme fantoccio che prima di essere bruciato è aperto da una sega, perché possano cadere sui numerosi bergamaschi presenti alla cerimonia frutta secca, caramelle e altri piccoli dolci, sinonimo di fecondità e abbondanza.
0: Continuando questo bel racconto, dal 1924, salvo una breve interruzione tra il 1937 e il 1945 e naturalmente nel 2020 con l'epidemia, è l'Associazione Culturale e Folcloristica Ducato di Piazza Pontida a tenere vivo il costume del Rasgamen de Legia. Oggi Legia viene caricata di significati satirici e polemici, simboleggiando di volta in volta una magagna o un difetto della vita cittadina, senza naturalmente risparmiare frecciate o sberleffi ai politici locali.
1: Eh beh, quando si tratta di politica, da qualche decennio lo storico fantoccio è stato sostituito da una sagoma dipinta, realizzata dagli allievi della scuola d'arte applicata Andrea Fantoni di Bergamo. Grazie alla loro fantasia, ogni anno Legia ha un volto diverso. Penso che stia per Vegia, no? La
0: sì,
1: Vegia. Legia.
0: Sì.
1: Ecco, ha un volto diverso. Nelle ultime edizioni, per esempio, è stato il turno del Covid, dell'inquinamento dell'aria, della mancata costruzione di alcuni tratti di strada o della cattiva manutenzione dei marciapiedi della città. Insomma, bisogna andare a Bergamo a vedere che tagliano con la sega in due il fantoccio de Legia. Va bene, e adesso abbiamo il, come si dice, il gargarozzo asciutto. E allora una musichetta che noi prendiamo fiato.
0: E speriamo che i nostri amici non abbiano le orecchie stanche.
1: No.

0: E Rossignol, te sei cos'è?
1: E l'usignolo.
0: E perché te sei drea Lecce?
1: Ma no, dai, io
0: perché
1: conosco il milanese, sono una milanese.
0: È ariosa anche.
1: Anche se sono anche ariosa, come
0: è una
1: tu.
0: Bellissima poesia.
1: Chi l'ha scritta?
0: Non lo so, non l'ho trovato. Ho trovato la poesia, non ho trovato l'autore. Non ho dormito tre notti, sono stata sul computer.
1: Non l'avrai scritta tu?
0: No,
1: un
0: no,
1: sogno.
0: No. Ascolta come le bela,
1: Va bene.
0: In mezzo a un busc, un rossignol cantava, e il cantava d'amour, e la tremava tra feuille e ram la voce dell'uselin, che il gaveva una gula d'angiulin. Ah, che trill, che dolcezza, che canzon! E il busc l'era desert, anche un moscun, e il se saria sentì in quella pass. Quanto t'ho un trat e rossignol il tas. Un passerot che l'era lì al concert, quac quac, senza fiadà, col bec avert, al lui meraviglià, e se misa di. Minciun che te se mai, se fossi minti, traria gius via il fià, per fai piasè ai piant che insurt. Con quella voce del re che te ghe, o rossignol, andrie mes al mondo e tu ci incantaria. E il bravo rossignol elga rispost, care il me passerot, quest'è il me post, mi canti no per fai piasè alla gente, canti dumà per mi e son content. Cosa mi importa se me sen nessun? E il so che canti ben, che du ma vun genè de rossignol, ma in di salet ghe lassi i papagai, lassi i picet, in cui che gan bison de batiman, qui senza vos ma bunde fa il giavan. E la specia che il passerot l'andas, per tornà cun so comod a sfugas.
1: Che bella, però tu l'hai letta in dialetto, adesso penso che
0: comincia a metà avanti mane.
1: No, è questione che davvero guarda, mentre tu la leggevi io guardavo l'italiano, la traduzione in italiano, e davvero,
0: ma dai che te sei brava anche in italiano.
1: No, ma non c'entra essere bravi perché sono brava, d'accordo.
0: Sì, ma i nostri amici lo sanno che tradurre è difficile e perde.
1: Sì, anche diciamo l'intonazione è diversa.
0: Sono più brava a me, insomma.
1: Comincio, sì. È vero.
0: Dai.
1: Allora, ascoltate amici. In mezzo a un bosco un usignolo cantava d'amore, e tra foglie e rame la voce dell'uccellino, che aveva una gola d'angioletto, tremava. Ah, che trilli, che dolcezza, che canzoni! Il bosco era deserto, anche un moscone si sarebbe sentito in quella pace. Quando, tutto ad un tratto, l'usignolo tace. Un passerotto, che era lì al concerto, quac quac, senza fiatare, con il becco aperto, anche lui meravigliato, e si è messo a dire: stupidotto che non sei altro, se io fossi in te butterei via il fiato giusto per far piacere alle piante che son sorde con quella voce da re che hai tu. O usignolo, andrei in giro per il mondo e incanterei tutti. E il bravo usignolo gli ha risposto: caro il mio passerotto, questo è il mio posto. Io non canto per far piacere alla gente, canto solo per me e son contento. Che cosa mi importa se non mi sente nessuno? Lo so che canto bene e che ce n'è solo uno di usignolo, ma nei salotti io lascio i miserelli. Sono quelli che hanno bisogno degli applausi, quelli senza voce, ma capaci di fare il gioppino. E ha aspettato che il passerotto se ne andasse per tornare, quando fosse stato comodo, a sfogarsi.

0: chip, però l'autore ha messo questo qua, qua.
1: Ma io canto come i miserelli.
0: Come i miserelli. E insomma, però ecco, è bello quando si trovano delle poesie che ci portano nei boschi, che ci portano tenerezza, che ci portano allegria. E però
1: e ci vedi, fanno riflettere.
0: Vedi
1: anche
0: questo usignolo dalla voce così bella, come era modesto.
1: Sì, umile, davvero.
0: Umile, ha detto: io lascio i pappagalli, lascio quelli che hanno bisogno, i battimani, è una metafora. Naturalmente, io mi accontento di cantare per me, anche se però io commento che è anche bello cantare per gli altri, così gli altri godono di una qualsiasi bella voce. Allora Anna, adesso si arriva alla fine.
1: Siamo arrivati alla fine senza accorgersene, come le settimane volano, è volato anche la nostra mezz'ora.
0: Sì, anche perché questa volta abbiamo letto due belle poesie lunghe.
1: Certo.
0: E quindi il tempo vola, avevamo anche qualche altra cosina da raccontarvi.
1: E volano anche i nostri saluti agli amici che ci hanno ascoltato.
0: E come no,
1: noi
0: certamente
1: sicuramente ritorneremo la prossima puntata ringraziando il Giancarlo Andreini, la nostra amica Anna Tunesi che vi racconta.
0: Mi raccomandi, gente, ci sarate un cicinino.
1: E ciao a tutti.

uscire. C'è un elastico tra il letto e l'anima che mi tira e mi riporta qui. Sto ascoltando una canzone che non riuscirò a cantare, e prendo gocce per dormire solo per poter sognare. È come se dimenticassi le parole, solo quando devo spiegare che cosa. Sento papà che mi chiama da di là, ed io so solo dire: sono qua.

0: mondo è tuo, se fa buio il mondo è fluo.
1: Cosa ne sanno gli altri di quello che sei tu? Come faremo a trovarci se non sogni mai me? Sarebbe bello comprarti qualcosa e disegnare.

Rosa, damn fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: Recitiamo insieme la preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne.
1: E venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

colleghiamo ora con la parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno per la diretta della Santa Messa. Buon ascolto e a più tardi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, disponiamoci nella fede e nel pentimento, perché il Signore nella sua infinita misericordia perdoni le nostre colpe e ci doni di partecipare alla mensa del suo regno. Tu che porti a compimento la storia della salvezza, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Tu che sei venuto a cercare chi era perduto, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Tu che fai di noi il tuo popolo santo, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

0: Preghiamo. O Dio, che nel tuo ineffabile amore hai creato l'universo, donaci di adorarti sempre con tutto il nostro essere e di amare ogni uomo con affetto giusto e fraterno. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La lettura profetica ci illumina e ci giovi a salvezza.
1: Lettura del profeta Isaia. Così dice il Signore Dio: ecco, i miei servi mangeranno e voi avrete fame. Ecco, i miei servi berranno e voi avrete sete. Ecco, i miei servi gioiranno e voi resterete delusi. Ecco, i miei servi giubileranno per la gioia del cuore, voi griderete per il dolore del cuore, urlerete per lo spirito affranto. Lascerete il vostro nome come imprecazione fra i miei eletti. Così ti faccia morire il Signore Dio. Ma i miei servi saranno chiamati con un altro nome. Chi vorrà essere benedetto nella terra vorrà esserlo per il Dio fedele. Chi vorrà giurare nella terra giurerà per il Dio fedele, perché saranno dimenticate le tribolazioni antiche, saranno occultate ai miei occhi. Ecco, infatti, io creo nuovi cieli e nuova terra. Non si ricorderà più il passato, non verrà più in mente, poiché si godrà e si gioirà sempre di quello che sto per creare. Poiché creo Gerusalemme per la gioia e il suo popolo per il gaudio. Io esulterò di Gerusalemme, godrò del mio popolo. Non si udranno più in essa voci di pianto, grida di angoscia. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a Dio.
3: Esultate, o giusti, nel Signore, per gli uomini retti è bella la lode. Lodate il Signore con la cetra, con l'arpa a 10 corde a Lui cantate. Beata la nazione che ha il Signore come Dio, il popolo che Egli ha scelto come sua eredità. Il Signore guarda dal cielo, Egli vede tutti gli uomini.
4: Gioisce il nostro cuore in Dio nostro Padre.
3: Dal trono dove siede scruta tutti gli abitanti della terra, Lui che di ognuno ha plasmato il cuore e ne comprende tutte le opere.

L'anima nostra attende il Signore, Egli è nostro aiuto e nostro scudo, è in Lui che gioisce il nostro cuore, nel Suo santo nome noi confidiamo.

0: Benedicimi, Padre.
1: La lettura apostolica ci illumina e ci giovi a salvezza.
0: Lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, nessuno vi inganni con parole vuote. Per queste cose, infatti, l'ira di Dio viene sopra coloro che gli disobbediscono. Non abbiate quindi niente in comune con loro. Un tempo, infatti, eravate tenebra, ora siete luce nel Signore. Comportatevi perciò come figli della luce. Ora il frutto della luce consiste in ogni bontà, giustizia e verità. Cercate di capire ciò che è gradito al Signore. Non partecipate alle opere delle tenebre che non danno frutto, ma piuttosto condannatele apertamente. Di quanto viene fatto da costoro in segreto è vergognoso perfino parlare, mentre tutte le cose apertamente condannate sono rivelate dalla luce. Tutto quello che si manifesta è luce. Per questo è detto: svegliati tu che dormi, risorgi dai morti e Cristo ti illuminerà. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a Dio.

0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Lettura del Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo, il tetrarca Erode sentì parlare di tutti questi avvenimenti e non sapeva che cosa pensare, perché alcuni dicevano Giovanni è risorto dai morti, altri è apparso Elia e altri ancora è risorto uno degli antichi profeti. Ma Erode diceva Giovanni l'ho fatto decapitare io. Chi è dunque costui del quale sento dire queste cose? E cercava di vederlo. Al loro ritorno gli apostoli raccontarono a Gesù tutto quello che avevano fatto. Allora li prese con sé e si ritirò in disparte verso una città chiamata Betsaida, ma le folle vennero a saperlo e lo seguirono. Egli le accolse e prese a parlare loro del regno di Dio e a guarire quanti avevano bisogno di cure. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Questa è la prima domenica dopo il martirio di San Giovanni Battista, di cui troviamo traccia in questa pagina di Vangelo che abbiamo appena ascoltato. Ma la liturgia della parola ci dà la possibilità di raccogliere anche qualche altro pensiero a partire dalle prime due letture, quella di Isaia e poi quella dell'Apostolo Paolo. Un primo pensiero lo raccolgo proprio dalla prima lettura e poi dalla seconda lettura. E darei questa domanda: c'è qualche novità? Direi in sintesi che questo potrebbe essere il titolo a questo primo pensiero. C'è qualche novità? Perché c'è qualche novità? Perché il profeta Isaia, se avete ascoltato, parla effettivamente di nuovi cieli, di una nuova terra, di una nuova creazione che il Signore Dio realizza per Gerusalemme, per tutti coloro che saranno chiamati con un altro nome. Sono delle immagini molto belle, l'immagine di un nome diverso, l'immagine di cieli nuovi, di una terra nuova. Dicono tutte queste immagini che nella disponibilità di Dio è la speranza di qualcosa che sempre può ripartire, può rinascere, ma che per realizzarsi ha bisogno dell'uomo, ha bisogno di noi. Per noi è una vocazione accogliere il dono di Dio, il dono di questa speranza di salvezza da parte di Dio. Questa novità di cieli nuovi, terra nuova, un nome diverso. E allora la domanda è questa: c'è qualche novità in questo tempo della tua vita, in questa stagione della tua vita? E che cosa significa questa novità? Con che cosa potrebbe coincidere questa novità? Qui subentra l'Apostolo Paolo, che usa un'espressione molto bella: figli della luce che portano frutti di bontà, di giustizia e di verità. Non si tratta di una novità generica, quella a cui tendiamo, ma di una novità di vita in questa direzione, che potremmo tradurre così: frutti di prossimità, frutti di ricerca e di recupero di quello che favorisce il rispetto di una convivenza reciproca, frutti di sapienza nel custodire quello che maggiormente conta all'interno delle molte informazioni, delle molte opinioni, delle immagini a cui siamo costantemente, quotidianamente esposti. C'è qualche novità nella tua vita in questa direzione di bontà, giustizia, verità? Un secondo pensiero, una seconda domanda, li prendo dalla pagina di Vangelo, dalla figura di Erode. E mi piace pensare così, che cosa ti sta dicendo la coscienza. Erode era tormentato dalla paura di perdere tutto, si sentiva minacciato, aveva fatto uccidere di spada Giovanni Battista, ma adesso compare Gesù, un altro che può insidiare il suo potere. E allora proviamo a chiederci anche noi che cosa nella tua coscienza magari urla dentro di te, non tanto perché hai paura di perdere forse un potere, non tanto perché vivi l'ansia di sentirti minacciato dagli altri, ma forse la presenza di chi ci sta accanto può suggerire alla nostra coscienza che anche noi abbiamo bisogno di risistemare alcuni tasselli della nostra vita. Infatti Erode che cosa fa? Erode cerca di vedere Gesù. Non so se la sua intenzione sia stata un'intenzione positiva, ma è bello questo dettaglio espresso dall'Evangelista Luca. Cerca di vedere Gesù, così come noi cerchiamo di vedere in Gesù colui che dà un senso, capace di tenere insieme diversi tasselli che compongono la nostra vita, andando forse al di là di tante apparenze e giungendo alla verità del cuore, alla verità di ciò che siamo nel profondo della nostra vita. E allora questa domanda, che cosa ti sta suggerendo o rimproverando la tua coscienza, magari proprio attraverso la vita di coloro che frequenti, che ti stanno vicino, che ti vogliono bene? E poi un ultimo pensiero, sempre dalla pagina di Vangelo: da dove ripartire? Darei questo titolo, questa domanda, a questo ultimo pensiero, pensando a Gesù che dopo la morte di Giovanni Battista deve ripartire anche lui in qualche modo. E in che modo riparte Gesù? Riparte da una vita nascosta, da una vita che non insegue necessariamente la popolarità. Noi non so se inseguiamo la popolarità, ma tante volte sicuramente inseguiamo quello che più emotivamente ci piace, tutto quello che ci gratifica un po' nell'immediato. E Gesù invece sceglie questa via di nascondimento, sceglie di ripartire in sordina, curando però l'essenziale. E qual è questo essenziale? L'essenziale è portare cura e guarigione a coloro che incontra. E allora questa può essere anche per noi una forma di testimonianza, un'occasione di annuncio della vicinanza del regno di Dio nella nostra vita e nella vita di qualcun altro. Essere portatori di cura e di guarigione. E allora ci lasciamo un po' interpellare da questi semplici pensieri. C'è qualche novità, li ripeto, c'è qualche novità nella tua vita, nella direzione della bontà, della giustizia, della verità. C'è qualcosa che deve essere sistemato nella tua vita e allora occorre farlo prontamente. E da dove devi ripartire nella tua vita? Adesso che siamo in un momento dell'anno in cui riprendono un po' dopo la pausa estiva le attività per molti di noi, da dove dobbiamo ripartire?

0: nostra certezza, l'amore di Dio. Al Signore Gesù affidiamo i desideri e le speranze che portiamo nel cuore.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Per la Chiesa, continui a seminare nei cuori la tua parola di salvezza, per raggiungere quanti si sentono lontani o sono disorientati dal mondo. Ti preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Per l'umanità intera, perché sappia camminare lungo la via della giustizia, della pace, della riconciliazione, e per i fratelli e le sorelle perseguitati a causa della fede, ti preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Per noi tutti, risorti a vita nuova nel battesimo, il dono ricevuto nella fede guidi il nostro cammino verso il tuo regno, ti preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: In questa settimana sono entrate nella casa del Padre Pirinoli Luigia, Grimoldi Italia. Siano accolti nella luce e nella pace di Dio Padre, ti preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore. La tua grazia, o Dio onnipotente, ci protegga e ci serbi nel tuo servizio, e poiché senza di te non possiamo operare secondo giustizia, donaci tu di piacerti in tutta la nostra vita. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
0: Scambiatevi il dono della pace.

0: unigenito Figlio di Dio,
1: nato dal Padre
0: prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.
1: Accogli, o Padre, l'offerta del tuo popolo, esaudisci la nostra fiduciosa preghiera e santifica i nostri giorni. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: In alto i nostri cuori
0: sono rivolti al Signore.
1: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
0: È cosa buona e giusta.
1: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre, qui e in ogni luogo, a te, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Tu hai tanto amato il mondo e tanta pietà hai provato per noi, da mandare il tuo unigenito come Redentore a condividere interamente la nostra vita, tranne che nel peccato. Così nel tuo Figlio fatto uomo ci hai amato tutti con un amore nuovo e più alto, e nella sua obbedienza a questo disegno di grazia ci hai ridonato la primitiva ricchezza che nella disobbedienza della colpa era andata perduta. Per questa misericordia che ci ha salvato, cantiamo la nostra gioia e uniti ai cori degli angeli e dei santi, eleviamo l'inno di riconoscenza e di lode.

veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

0: lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Sant'Ambrogio, il Beato Alfredo e il Defonso Schuster, San Francesco e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Credo, Signore, che tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente, venuto in questo mondo.
0: Credendo in Cristo, crediamo che le sue parole per pregare il Padre sono le parole più belle che possiamo usare per la nostra preghiera. Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tuo è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Benedizione del Signore, distribuite ai vostri fratelli e alle vostre sorelle il corpo di Cristo. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa. Ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
0: Corpo di Cristo, mi custodisca per la vita.
1: Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati i miti, perché erediteranno la terra.

0: Preghiamo. O Dio che ci hai reso partecipi dell'unico pane e dell'unico calice, fa che portiamo frutti di vita eterna per la salvezza del mondo, lieti di essere una sola cosa in Cristo Signore, per Lui che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Riprende la stampa del foglio informatore. Trovate sulla prima facciata un intervento di Don Giuseppe e sul retro l'orario delle celebrazioni, delle messe a partire da domani. Ricordo che in questa chiesa ritorna ad essere celebrata il lunedì mattina la messa delle ore 10 e ricordo anche che domenica prossima l'orario sarà quello solito delle 10 e delle 11 e mezza. Non ci sarà più la messa alle 10:30, ma ritornano le due messe e poi le altre come sempre. Poi ricordo anche che settimana prossima inizierà la festa dell'oratorio di Via Legnani. Trovate le locandine esposte agli ingressi della chiesa e sui diversi canali social. Don Giuseppe chiede di ricordare anche questa iniziativa di Quattro Passi di Pace. Venerdì 4 settembre dalle ore 18 partirà qui da Piazza di Libertà una manifestazione con cui si ricorderanno i 18.000 e più bambini uccisi nella striscia di Gaza. E poi un ultimo avviso, ci sempre esposta in chiesa la locandina, le stimmate, il sentiero delle cinque piaghe, giovedì 17 settembre alle ore 20 inizierà un pellegrinaggio cittadino che poi si concluderà nella chiesa di San Francesco con la messa delle ore 21. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito. Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Andiamo in pace.
1: Nel nome di Cristo.
0: Buona domenica a tutti.
1: Grazie.

In diretta dalla parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno avete ascoltato la Santa Messa festiva. Ringraziandovi per la vostra cortese attenzione, vi invito a proseguire il vostro ascolto coi programmi festivi di Radio Orizzonti.

E siamo noi quelli di Nel Blu dipinto di blu, 60 anni della nostra storia, perché la società e il costume insieme alla musica hanno costruito la storia di questo paese. Siamo però al Festival Bar, Massimo in studio, Tommaso alla regia, e parliamo del 2001, dove eravamo rimasti. Nell'estate del 2001 il Festival Bar si svolse nel corso di 10 puntate. La sede delle manifestazioni furono Prato della Valle a Padova, il Teatro Romano di Benevento, il Teatro Greco di Taormina, Lignano Sabbiadoro e, come al solito, la finale alla Arena di Verona, il consueto scenario della finale dei grandi anni, dei grandi successi del Festival Bar, questo festival estivo che ha animato tante volte l'estate musicale degli italiani. Queste puntate di Verona vennero registrate il 7 e l'8 settembre per essere poi trasmesse in differita tre giorni dopo su Italia 1, e la messa in onda venne però rinviata il 17 e 18 settembre perché nel 2001, l'11 settembre, ebbene sì, vi erano stati gli attentati alle Torri Gemelle, quegli attentati che cambiarono radicalmente le prospettive del mondo occidentale e dei suoi rapporti con il Medio Oriente. Ma questa è un'altra storia. Noi adesso andiamo ad ascoltare subito una canzone di quell'anno, Roberto Vecchioni, Vincent.

nei vecchi dallo sguardo che non c'è, poi le nostre sedie così vuote, così persone, così abbandonate, e il tuo

Era Roberto Vecchioni quello che abbiamo ascoltato con Vincent, ma invece la storia vira nel 2001 con i Gazzosa, questo gruppo musicale pop rock italiano che si era formato a Roma nel 1998 dall'incontro di quattro giovanissimi componenti che all'epoca erano dei preadolescenti e che vengono portati alla ribalta negli anni successivi da Caterina Caselli, il casco d'oro degli anni 60, quella di Nessuno mi può giudicare. La collaborazione tra di loro durò fino al 2003, anno dello scioglimento del gruppo, quindi 5 anni, e si riunirono quasi 20 anni dopo nel 2022. L'anno del successo arrivò proprio con il 2001 e la partecipazione al Festival Bar con la canzone WWW Mi piaci tu. Di che cosa parlava questa canzoncina tipicamente estiva? Era una spinta dalla campagna pubblicitaria della Omnitel Vodafone che l'aveva adottata come colonna sonora e vi aveva associato la vendita del singolo WWW Mi piaci tu, che prolunga anche nel corso dell'estate 2001 proprio l'attenzione di cui il giovanissimo gruppo dei Gazzosa aveva goduto nel Sanremo precedente quando si erano presentati con la canzone Stai con me Forever, dopo aver partecipato anche a Bravo Bravissimo e a Caramba che fortuna, il programma di successo di Rai 1 di Raffaella Carrà. Il motivo WWW Mi piaci tu, che ottiene un enorme successo in quell'estate, è un motivo molto orecchiabile e frizzante, e il testo già dal titolo ammicca l'espansione della moda di internet. Eravamo i primi anni in cui il web iniziava a imperversare nelle nostre vite, e agli effetti della dinamica delle storie estive, quelle cioè che durano il tempo di una vacanza e che subito dopo sono costrette a trasformarsi in nostalgia. Per fortuna però che c'è la posta elettronica, se ti scrivo mi rispondi, se ti penso mi confondi e mi mandi questa email con scritto su WWW Mi piaci tu. Il testo non è proprio la poesia di Leopardi, però il pezzo è anche frizzante e allegro, certamente estivo, e infatti prenderà parte al Festival Bar e in classifica raggiungerà la 4ª posizione. Gazzosa, WWW Mi piaci tu.

Ed era www mi piaci tu dei Gazzosa, che davano il là per l'appunto all'esistenza del www, del web, potremmo dire, e quello infatti è l'anno in cui il 15 gennaio del 2001 Hello World nasceva Wikipedia, con questo saluto che accoglieva i primi visitatori del sito, nato dall'idea dell'imprenditore Jimmy Wales e dal filosofo Larry Sanger. Nel messaggio pubblicato sul frontespizio si invitava il visitatore a spendere 5-10 minuti del proprio tempo per inserire un articolo o meglio, come dicevano loro, una voce, e nasceva così la più grande enciclopedia al mondo, che cambiò radicalmente l'approccio alla conoscenza, l'enciclopedia online che comprende tutte le forme del sapere e le rende accessibili a tutte le persone. Certo, poi c'è sempre da verificare le fonti e le enciclopedie, diciamo quelle cartacee o quelle online che dipendono dalle grandi case, ovviamente non perdono il loro smalto, ma Wikipedia certamente ha cambiato notevolmente il nostro modo di andare alla ricerca delle informazioni enciclopediche. Il 2001 però, come vi dicevo, è anche l'anno di un'altra grande evidenza storica. L'11 settembre erano le ore 8:46, 14:46 in Italia, un volo dell'American Airlines 11 finisce la sua corsa contro la torre nord del World Trade Center, tra il 93esimo e il 99esimo piano di uno dei più alti edifici mai costruiti, e tre minuti dopo sugli schermi della CNN, con cui sono collegate le TV di tutto il mondo, si vede la parte alta dell'edificio circondata da una nuvola di fumo che impedisce i soccorsi dall'alto. Lo scenario si fa sempre più agghiacciante, con le prime persone che per la disperazione si gettano nel vuoto dagli ultimi piani, mentre in strada cominciano a mobilitarsi i soccorsi e i media iniziano a parlare di attentato terroristico. Il resto sappiamo bene com'è andato. Era un evento che ha cambiato notevolmente i rapporti tra Occidente e Oriente, tra il mondo occidentale progredito, cosiddetto progredito, e il mondo orientale, che iniziava a formare delle organizzazioni terroristiche che prendevano vita, prendevano luce anche attraverso questi attentati, e il mondo da quel giorno non è più stato come prima. Ecco perché la finale del Festival Bar venne spostata di una settimana, mentre doveva andare in onda proprio in quelle serate, ma il lutto era e lo sconvolgimento della cronaca era così alto che non si poteva dedicarsi alla musica, che ovviamente, per quanto bella sia, ovviamente però in quei giorni non era proprio la cosa più adatta del mondo. In quell'anno 2001, quindi torniamo un po' a voltare pagina e torniamo finalmente alla canzone, nel 2000 Alex Britti presenta La Vasca, il quarto e quinto album in studio di questo cantante italiano. Era stato anticipato dal singolo Una su un milione, grazie anche al brano La Vasca ottiene come secondo estratto in pochissimo tempo il doppio disco di platino e poi il quarto disco di platino poche settimane dopo. Aveva partecipato a Sanremo in quell'anno col brano Sono contento, e in estate ottiene il grande successo anche Festival Bar con Io con la ragazza mia, tu con la ragazza tua, Alex Britti.

questo del 2001 dopo Alex Britti con Io con la ragazza mia, Tu con la ragazza tua, è anche l'anno di Irene Grandi, che nel 2001 si presenta sul palco del Festival Bar durante quella grande estate con queste parole: ma io ho bisogno di te per fare l'amore, per mettere al mondo un figlio migliore. Un inedito scelto proprio per lanciare Hi-Rec, la prima raccolta di successi di Irene Grandi, che disse di averla scritta per promuovere la causa di permettere a chi è recluso il contatto fisico col partner, e credo possa essere, diceva lei, un sostegno fondamentale per favorire il reintegro di queste persone nella società, anche se uno ha sbagliato non vuol dire che non ha più diritto all'amore. E infatti lo stesso video di Luca Lucini, che appunto fu tra coloro che parteciparono a questa produzione, è girato per l'appunto in un carcere, interpretato con un'energia molto potente, più potente del consueto. Questo brano di Irene Grandi, il pezzo andò piuttosto bene, tanto che proposto al Festival Bar 2001 scalò abbastanza le classifiche. Qualche anno più tardi il suo refrain tornò popolare come colonna sonora dello spot dei Pocket Coffee, ma specie su internet i commenti ironici non si risparmiarono, costringendo la produzione a rieditare lo spot lasciando solo la prima parte del ritornello. Allora vi consiglio di riascoltare la prima parte del ritornello immaginandola su questi cioccolatini col caffè, e poi la seconda parte se sarebbero stati oggi come oggi abbinati o meno a uno spot di quel tipo, e poi vedete voi l'effetto che fa.

anche tra cui gli Impact e In Negazione. Nel 93 poi collabora per un tour con i Piombo a Tempo, i Lele Prox e il Fumo dei Lions Horse Posse, e con Nandu Popu, Isola Posse All Star Sound, Sud Sound System. E durante queste date sperimenta proprio per la prima volta la tecnica del freestyle. Entra quindi a far parte dell'Isola Posse All Star, ensemble bolognese mista a Salentini, che è pioniere del fenomeno delle posse e del primo hip hop italiano. Poi arriva il successo nel 94 con l'album SXM dei Sangue Misto, pubblicato dall'etichetta Century Vox. Nel 93 aveva già fatto Rapadopa e Zero Stress nel 97, e poi nel 96 è l'anno di Aspettando il Sole, il singolo apripista dell'album Neffa e i Messaggeri della Doppa. Nel 97 esce la colonna sonora del film Torino Boys, nella quale Neffa curò gran parte della produzione. Nel 98 è pubblicato l'album 107 Elementi, ricopre poi il ruolo nel 99 di conduttore della trasmissione Sonic della celeberrima MTV, Music TV e poi MTV per l'appunto, e poi partecipa al remix della hit Ti innamorerò di Marina Rey. E poi negli anni 2000 ecco che c'è una svolta in questo cantante, e nel 2001 infatti arriva alla svolta con abbandonando l'hip hop per passare alla musica leggera e soul con La mia signorina, il singolo di lancio di Arrivi e Partenze, una canzone che per l'appunto presenterà con successo al Festival Bar, un ottimo successo in radio e quindi il pezzo più richiesto dell'anno incluso nella raccolta di questa manifestazione canora. Ed è proprio con le note della mia signorina di Neffa che chiudiamo queste puntate dedicate al Festival Bar 2001. E quindi da Massimo in studio insieme a Tommaso alla regia, grazie a tutti voi di averci seguito, e sulle note di Neffa, Festival Bar 2001, La mia signorina, ci salutiamo e ci diamo appuntamento alla prossima, sempre con Nel blu dipinto di blu, sulle onde di Radio Orizzonti in blu.

0: Buona domenica a voi tutti, cari radioascoltatori. Su Radio Orizzonti è mezzogiorno in punto. Tra poco, in diretta, ci collegheremo per recitare l'Angelus insieme al Santo Padre. Buon ascolto.
1: Ombrelli per ripararsi dal sole, non potrebbe essere altrimenti, visto che il termometro supera anche oggi i 30 gradi in questa seconda e ultima parte di estate, di una stagione estiva, l'ultima domenica di agosto, la 22esima domenica del tempo ordinario, in cui la Chiesa ricorda San Felice, sacerdote, martire sulla via romana, in questa giornata appunto il 30 di agosto, un giorno in cui una volta la Chiesa ricordava invece Santa Rita, adesso si celebra il 23 di agosto. Ma vediamo il Santo Padre avvicinarsi al microfono, andiamo dunque in quel di Castel Gandolfo.
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e buona domenica. Oggi il Vangelo ci parla di Gesù che svela ai discepoli il mistero della sua Pasqua imminente. Il Messia, dice, dovrà andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Ciò che afferma è molto lontano dalle nostre attese di un Messia trionfatore e potente, con il cui aiuto sconfiggere e calpestare i nemici. Già avevano avuto modo, nel tempo trascorso con lui, di stupirsi di tanti suoi gesti e parole. Quest'ultimo messaggio, però, va davvero oltre ogni previsione. In particolare, Pietro manifesta il suo dissenso e rimprovera Gesù dicendogli: Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai. Poco prima ha riconosciuto in lui il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Ora invece, sorpreso e forse deluso da ciò che sente, in contrasto con la bellissima professione di fede che ha appena fatto, lo rimprovera. Sembra dirgli: sì, credo che tu sei il Messia, ma non è così che si salva il mondo. Il suo è un moto di zelo, certamente animato da amore sincero, e non di meno ci fa riflettere. Anche per noi, infatti, non è sempre facile capire e accettare le vie di Dio, specialmente quando sono molto lontani dalle nostre. Allora la tentazione è di pensare, contro ogni logica di fede, che sia il Signore a sbagliare, o peggio ancora, a non ascoltarci o a non interessarsi di noi. Di fronte a questa incertezza, Pietro, pur nella sua impulsività, ci insegna due cose importanti. La prima è di non interrompere mai, nemmeno in questi momenti, il dialogo con il Signore, anzi di manifestargli con fiducia anche la nostra difficoltà a comprendere ciò che ci chiede. La seconda, però, è di non giudicare mai l'operare di Dio, ma piuttosto di metterci in ascolto, con umiltà, nella preghiera, di ciò che ci sta rivelando attraverso il suo agire, anche quando non corrisponde alle nostre attese. E la grandezza del primo degli apostoli si manifesta anche in questo. Gesù gli risponde: va dietro a me Satana, e spiega a lui e agli altri discepoli che per calcare le sue orme dovranno rinnegare se stessi, prendere la loro croce e seguirlo. Pietro lo farà. Dopo averlo ascoltato, accetterà la sfida e rimarrà fedele alle parole di Cristo, che ha riconosciuto come il suo Redentore per tutta l'esistenza fino a martirio. Chiediamo allora al Signore di avere anche noi, nella nostra vita di fede e nella nostra preghiera, la stessa sincerità di Pietro nel dirgli umilmente ciò che davvero sentiamo, anche quando il cuore è confuso, e al tempo stesso di saper coltivare la sua stessa docilità nell'accettare ciò che ci chiede al di là delle nostre attese. Ci aiuta Maria, che è stata obbediente ai disegni di Dio fin sotto la croce del suo figlio Gesù. Angelus Domini, nunciavit Mariae.
3: Spirito Santo.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ecce Ancilla Domini.
3: Fiat mi secundum verbum tuum.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Et verbum caro factum est,
3: et habitavit in nobis.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ora pro nobis, Sancte Dei Genetrix,
3: ut ineficiam progressibus Christi.
2: Orimus. Gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
3: Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis Domine.
3: Et dux perpetua luceat eis.
2: Requiescant in pace.
3: Amen.
2: Dominus vobiscum.
3: Et cum spiritu tuo.
2: Sed nomen Domini benedictum.
3: Et sunt nunc et susque in saeculum.
2: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
3: Et cecum in terra.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
3: Amen.

0: Cari fratelli e sorelle, da Haiti giungono notizie drammatiche del grave massacro perpetrato a Kinshkov, nel quale hanno perso la vita numerose persone, mentre altre sono sequestrate. Esprimo la mia vicinanza orante alle vittime e ai loro familiari e chiedo che vengano rilasciati senza indugio tutti gli ostaggi. Rivolgo un accorato appello a tutti i responsabili affinché si impegnino concretamente per garantire la sicurezza della popolazione e porre fine a ogni forma di violenza. Assicuro la mia preghiera ai colpiti dalla terribile alluvione che si è verificata in Nepal e Tibet. Preghiamo per chi ha perso la vita, per i feriti e i dispersi, per le famiglie, per i soccorritori. Possa la sollecitudine di tutti contribuire ad alleviare le sofferenze e a recare gli aiuti necessari alla popolazione. Continuiamo a pregare per la pace. Sant'Agostino, la cui memoria abbiamo celebrato in questi giorni, diceva che la pace è simile al pane del miracolo che cresceva nelle mani dei discepoli mentre lo spezzavano e lo distribuivano. Possano aumentare nel mondo quanti con coraggio spezzano e distribuiscono il pane della pace, superando le divisioni, promuovendo la giustizia, praticando il perdono per il bene di tutti. On Tuesday, we celebrate the World Day of Prayer for the Care of Creation. This marks the beginning of the season of creation, observed by Christians of various denominations, whose theme this year is living water. As I recalled in the message for this day, caring for our common home calls for a conversion of heart, so that what has been used to bring about destruction may instead be directed toward life. I invite everyone to join in prayer and action that we may become channels of the living water of God's peace, refreshing our wounded world. Saluto tutti voi, fedeli di Castel Gandolfo e pellegrini di vari paesi. In particolare do il benvenuto ai partecipanti alla manifestazione benefica Run to Rome. Ai giovani che hanno vissuto il cammino della Via Lucis itinerante, al gruppo dei devoti, scusate, al gruppo dei devoti della Madonna dei Miracoli di Corbetta e ai motociclisti presenti per il loro tradizionale incontro annuale. Ringrazio le forze dell'ordine e quanti hanno contribuito al mio soggiorno estivo qui a Castel Gandolfo. Come pure al servizio a tutela della sicurezza durante gli incontri con i pellegrini. Tante grazie. E invio il mio cordiale saluto ai fedeli che seguono l'Angelus da Piazza San Pietro. E a tutti auguro una buona domenica.
1: Il pensiero del Papa è andato ad Haiti e poi ancora alla terribile alluvione che ha colpito il Nepal e la Cina. Il pensiero è andato anche a chi sta vedendo l'Angelus in quel di Piazza San Pietro sui maxi schermi. E poi avete potuto vedere, per chi ci segue in videocronaca, o sentire, per chi invece lo fa attraverso la radio, c'è stato un momento di pausa un poco prima che il Papa salutasse un gruppo di motociclisti, semplicemente i fogli che teneva in mano Leone, due pagine si erano probabilmente sovrapposte, e sono cose che capitano anche al Santo Padre, che poi appunto ha detto scusate, ha ripreso dopo pochi secondi. In questo momento saluta le persone presenti vicino alle transenne, e il Papa dunque saluta anche Castel Gandolfo, ha voluto ringraziare non a caso tutti coloro che hanno permesso un soggiorno in sicurezza, le forze dell'ordine, anche la sicurezza dei pellegrini, quando ci sono stati degli incontri e dei momenti di preghiera e di devozione, dei momenti liturgici quali quelli vissuti ieri sera, e ovviamente anche quanto stiamo raccontando adesso in diretta in inglese. Poi il Papa ha voluto anche fare un riferimento alla giornata mondiale di preghiera per la cura del creato. Ma al di là di quello che noi definiamo post-Angelus, intanto il Papa si trova a bordo della golf car per il consueto saluto alle persone presenti in piazza. Don Carlo, il Santo Padre ci ha ricordato e ha posto Pietro come esempio e riferimento per questo: non dobbiamo mai interrompere mai il dialogo con Dio, anzi, proprio quando abbiamo difficoltà a comprendere ciò che ci chiede, dobbiamo avere fiducia in Lui. La fede è anche questo.
2: Ma quello di Pietro certamente è stato un atteggiamento umano, forse il più corretto possibile, perché Pietro si è comportato come una persona che sinceramente nel suo cuore amava Gesù, quindi si è messo quasi a livello di protezione, quasi voleva difenderlo, no? No, no, questo non accadrà mai, ma non è tanto la parola, e quindi umanamente ci sta, perché è stato proprio un gesto proprio di amore, di protezione nei confronti del Signore, che aveva proclamato poc'anzi quello che sarebbe stato il suo destino sulla croce e sul Calvario. Quello che colpisce nelle parole di Gesù non è tanto il fatto di che lo appella Satana, quando pochi giorni prima l'aveva appellato tu sei Pietro e su questa pietra ti dirò la mia chiesa, ma quello che colpisce, che ci fa riflettere, è quel stai dietro a me. Perché quando ci succede una contraddizione, piccola o grande che sia, nella vita quotidiana di tutti i giorni, è chiaro che noi entriamo un po' nella confusione, no? Del dire ma come mai, Signore, questo non ce l'ho. Quindi siamo noi che in qualche modo stiamo chiedendo inconsciamente, involontariamente al Signore, conducimi sulla strada che voglio io. Quindi io precedo il Signore. E Gesù dice stai dietro a me. Perché io non ti dico che ti sollevo dalle sofferenze, perché questo no, però ti dico stai tra me, fidati della strada che io ti indico. Quindi è un mettersi alla sequela di Cristo e non fare quello che imporre a Cristo, chiedere a Cristo quello che io voglio fare. Ecco, questo è stato sicuramente l'atteggiamento di Pietro. Ci siamo tutti noi in Pietro, in questo suo atteggiamento. Quindi credo che esplode la sua massima umanità, esplode la sua massima sincerità del cuore. Quindi, e Pietro è stato educato gradualmente anche lui a capire che cosa significa essere alla sequela di Cristo.
1: Questa capacità, attitudine, questo tendere verso ciò che hai appena detto, Don Carlo, non dobbiamo, correggimi se sbaglio, considerarlo come fosse un interruttore o on o off, cioè o lo sono o non lo sono, ma è anche una ricerca, è anche un tentativo di, è anche un riuscire ad esserlo in alcuni momenti e non riuscire a farlo in altri. L'importante è cercare di, non a caso spesso ricordiamo che la fede stessa è una ricerca continua.
2: Allora, nessuno di noi nasce imparato nelle cose ordinarie e quotidiane, nessuno di noi nasce già maturo nella fede. È un cammino, per cui quel tendere a quella perfezione. Non vuol dire, perfezione non significa che non devi sbagliare mai. Perfezione vuol dire perseveranza, nel senso, come dicevi tu, ricerca, vuol dire scommettere sulla fede, scommettere sul Signore, che comunque come padre sa dove portarti. È un esercizio che, a cui nessuno di noi, ripeto, nasce già preordinato. Lo acquisiamo giorno per giorno attraverso i sacramenti, attraverso le vie della Chiesa, attraverso l'educazione, attraverso le prove stesse che la vita ci mette a disposizione. Quindi è chiaro che avere la fede non vuol dire io credo in Dio, punto, ma significa ogni volta rinnovare, ogni volta riconfermare, ogni volta ricominciare da capo. Può esserci forse di conforto a tutti. Guardate, il peccato non è cadere per terra, perché quello noi lo facciamo 70 volte 7 al giorno. Il peccato è rimanere per terra e non rialzarsi più. È quello che ci diceva anche Papa Francesco, che costantemente diceva: guardate, non smettete mai di credere che Dio perdona e non si stanca mai di perdonare. Siamo noi che ci stanchiamo e pensiamo che Lui non ci perdoni.
1: Sono le 12:19, il Papa ha fatto rientro nel Palazzo Apostolico, si è concluso questo giro sulla Golf Car e i fedeli, i pellegrini lasciano lentamente la piazza di Castel Gandolfo. Noi restituiamo la linea alla regia, ringraziamo chi ci ha seguito in video cronaca e tra pochi istanti proseguiamo qui su Radio Vaticana.

0: Le 12.20 sempre in diretta, dunque abbiamo seguito l'Angelus di Papa Leone in quel di Castel Gandolfo, poche decine di chilometri separano il comune laziale dalla città del Vaticano, un paio di gradi separa la temperatura di Castel Gandolfo da quella a Roma in Vaticano, 32 nel comune laziale, 34 nella capitale italiana, ed erano comunque tante le persone, Don Carlo, sia lì ma tante anche in piazza San Pietro a vedere il Papa sui maxischermi.
1: Mi colpisce molto questa cosa perché ripenso a, solo a dirlo mi vengono i brividi, 26 anni fa, correggimi, quando nel giubileo, per chi l'ha vissuto se lo ricorda, nella giornata mondiale dei giovani
0: a Tor Vergata
1: 2 milioni di persone, di ragazzi, Giovanni Paolo II disse, adesso non ricordo le parole esatte, ma il senso era questo: che cosa siete venuti qui? Siete venuti qui a cercare chi? Come per dire, il senso era, siete venuti a vedere me? Ma certamente, umanamente ci sta, ma voi siete venuti a cercare Cristo? Voi forse non vi rendete conto, forse neanche lo immaginate, ma voi non state, siete qui, certo vedete me, ma voi siete qui per cercare Cristo. Quindi tutta questa gente che in piazza San Pietro comunque non ha rinunciato, tutta questa, ai 34 gradi, nonostante 34 gradi, tutta quella gente che comunque sta lì chissà da che ora con i 32, col sole in testa, picco, è proprio la ricerca, sì, ovviamente voglio vedere il Santo Padre, però fondamentalmente cerco Cristo.
0: Tra l'altro, grazie al nostro archivio vado a leggere, ci furono delle temperature record proprio in quei giorni che tu sei andato a ricordare, forse la memoria allora non ti tradiva, perché la GMG del 2000 a Tor Vergata si svolse tra il 19 e il 20 agosto del 2000,
1: sì.
0: E la temperatura massima che si registrò in particolare il 19 di agosto fu di 39 gradi a Roma, e durante la veglia il pomeriggio la temperatura, quindi il sole andava ormai a tramontare, era di 33 gradi con un'umidità al 71%, quindi chi siete venuti a cercare, aperta parentesi, con 33 gradi all'ombra, verrebbe da dire, 2 milioni di persone. Tra l'altro a Tor Vergata poco più di un anno fa abbiamo assistito nel corso del giubileo del 2025 a un altro incontro meraviglioso dei giovani con Papa Leone, e assisteremo la prossima estate alla GMG e quindi in quel di Seul, e quindi insomma i giovani rispondono con la presenza, ancor prima che con le parole.
1: In questi giorni, credo che si conclude domani, c'è il pellegrinaggio diocesano di Roma a Lourdes, dove comunque sono presenti tantissimi giovani, quindi la pastorale giovanile della diocesi di Roma è chiaro che ha dato una risposta proprio di senso a questa vita che passa a volte attraverso la croce, passa attraverso la sofferenza, passa attraverso, non è la croce in se stessa che dà forza, ma chi l'ha portata, ecco, quindi è Cristo. Allora, questo bisogno di persone che sfidano il caldo, 39 gradi come accennavi tu 26 anni fa, i 34 di Roma, 32 di Castel Gandolfo, questo incamminarsi nonostante tutto è proprio un bisogno di dare risposte a una vita che ci sta sfuggendo di mano, perché inondazione da una parte, terremoti da quell'altra, guerra a destra, guerra a sinistra, guarda, lui ha fatto l'accenno, ha parlato di Haiti, quello che sta succedendo, ecco, nel mondo, stiamo perdendo veramente il senso della vita. Allora questo bisogno anche di incontrare, sì, di vedere il Papa fisicamente come uomo, ma oltre quello c'è proprio il bisogno di Cristo,
0: È stato un forte appello, giustamente sottolineavi Don Carlo, quello del Papa per Haiti. Noi con un pizzico, un granello di sabbia, di sano orgoglio, sottolineiamo a nostra volta che come Radio Vaticana spesso parliamo di Haiti, laddove risulta essere in realtà uno di quei conflitti armati troppo spesso dimenticati anche dal mondo della comunicazione, e il Papa oggi il primo appello l'ha voluto rivolgere proprio per il paese americano. Stiamo per concludere questa nostra diretta, prima però ancora una riflessione con te, Don Carlo, su questa estate che va a chiudersi. Sappiamo del tuo, abbiamo parlato dei giovani, ma del tuo operare, della tua capacità di saper ascoltare anche chi è più anziano tra noi, le cittadine e i cittadini più anziani. D'estate, diciamolo, abbiamo un paio di minuti, si moltiplicano le iniziative per gli anziani soli in città. Finisce l'estate, non è che si corre il rischio che ci si dimentichi di queste persone, perché la solitudine non conosce stagione. È vero, d'estate le città a volte fanno paura per le attività chiuse, però l'anziano ha bisogno sempre di...
1: Il rischio che ci si dimentichi degli anziani a estate finita c'è, come c'è stato il rischio che puntualmente ogni estate ci si dimentichi degli anziani all'inizio dell'estate. Qui non si tratta però di ricordare, di collocarli in un tempo più o meno. È il rischio proprio che la cultura dello scarto va combattuta. Il cammino di cui parlava Papa Francesco, il cammino è ancora lungo, il cammino è ancora difficile. L'anziano è solo sempre, a prescindere dall'estate o dall'inverno. Ci sono delle situazioni veramente drammatiche che si accavallano anche a susseguirsi anche di situazioni economiche. È difficile per tante situazioni, ecco, tu parli degli anziani, io ti parlo di una fragilità che può essere anche estesa a quegli anziani. Evitiamo, cerchiamo di evitare tutti insieme che la vita sia vita e non sia sopravvivenza. Ecco perché il rischio a cui noi stiamo andando è proprio questo. Stiamo andando incontro a dei grossi pericoli in cui non si vive ma si sopravvive. In molti casi questa cosa purtroppo si sta già verificando.
0: Grazie Don Carlo Abate, ancora auguri per quanto deciso dal Papa, che lo ricordiamo ti ha nominato direttore dell'ufficio per la pastorale sanitaria della diocesi di Roma. Inizierai questo incarico il 1 settembre, dunque tra, aiutatemi, 36 ore per la precisione, a lei.
1: Piccola correzione, è pastorale della salute.
0: Della salute.
1: Che è un po' più esteso come termine, sì.
0: Pastorale della salute, okay. Sì. Abbiamo detto pastorale sanitaria, okay. Della salute. Siamo precisi anche perché giustamente è un ambito questo dove la precisione fa la differenza. Okay. Grazie ancora Don Carlo, grazie a Daniele Giorgi, al di là del vetro, e Luca Rossi, i nostri tecnici del suono. Da Andrea De Angelis un saluto e viva, buona domenica, restiamo insieme alle 2 GR.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Siamo quello che siamo, niente di più, niente di meno. Padri e figli di un tempo sbiadito, intravisto dal treno.

sorriso. Da un mese all'altro senza troppo preavviso siamo diventati definitivamente nostri. Provo a nasconderti da questo dolore, ma io non sono Dio, sono solo tuo padre. Mi fa strano anche dirlo, e a te fa strano vedermi piangere.

anche me, me, me, che tutto il resto è solo una valigia di ricordi e di pensieri. Gettala nel mare, tra tutte le altre guerre, che questo non è amore, è la rivoluzione. La guardo da qua, la mia prima festa del papà.

Eccoci, bentrovati, bentrovati, buona domenica a tutti. Questo è Liberi Tutti Showtime, programma che va in onda come sempre a quest'ora, come sempre di domenica. E allora, appunto, benvenuti, bentrovati. Io sono Daniele, Angelo accanto a me con la camicia oggi, anche molto elegante, molto molto elegante. E, però insomma, siamo qua, dai, siamo qua e siamo pronti per partire. Sapete che ci potete ascoltare su radioorizzonti.org oppure sugli 88 FM o anche sulla radio DAB se siete in macchina, in viaggio, magari per qualche gita, per qualcosa, siete già al mare probabilmente, non lo so. Oppure ancora sulla nostra app Radio Orizzonti in Blu, si scarica molto tranquillamente da Play Store e Google Play sul vostro smartphone. E insomma, sapete ormai meglio di me i modi per incontrarci, insomma, la domenica ogni settimana. Tra poco, come sempre, arriva il Prof a Quadro e sono tre anni in questi giorni che il Prof a Quadro ci fa compagnia, e questo mi fa veramente molto molto piacere. Infatti oggi è un argomento più particolare del solito, perché bello, anche oggi ne sentiremo delle belle, assolutamente. Va bene, poi ci siamo noi, poi c'è tutta la nostra, diciamo, girandola di rubriche, ma piano piano poi ne parleremo. Va bene, questo è Liberi Tutti Showtime, benvenuti e buona domenica. Eccoci. No matter what.

0: Radio Orizzonte in blu, lei è Lady Gaga, il nuovo singolo, e questo appunto è Liberi Tutti Showtime. E allora, da 3 anni ormai lo dico, ma mi fa molto piacere ogni volta dire buongiorno prof.
1: Buongiorno a tutti voi e grazie per l'ospitalità in questi 3 anni.
0: Sì, sono già passati 3 anni, mamma mia. Dum difertum vita trascurri, ti direbbe un nostro amico, quindi...
1: Esatto, ho tenuto anch'io il conto, è circa la 70ª volta che ci parliamo.
0: Mamma mia.
1: Ci avviciniamo alla puntata numero 100.
0: Mamma mia. Per la puntata 100 allora verrai in studio, no? Questo...
1: Dobbiamo fare qualcosa di particolare, vedremo che cosa.
0: Sì, per forza bisogna fare qualcosa di molto particolare, verrai in studio, non so, farà parlare qualche alunno, qualcosa bisogna fare. Sì, assolutamente. Come va intanto? Tutto bene, sì?
1: Tutto bene, grazie, ti ringrazio. È arrivata la primavera, sentivo che prima parlavi di viaggi di mare, quindi si avvicina l'estate.
0: Sì, si avvicina, meno male. Allora, oggi parliamo di veramente qualcosa, oggi il prof si è superato perché non conoscevo assolutamente questo documento, chiamiamoli documenti che il prof ha trovato, perché si parla di elezioni antiche, no, giusto?
1: Esatto, è un caso tra l'altro particolare. Vi darò 4 piccoli esempi di manifesti elettorali nell'antica città di Pompei.
0: Sì.
1: Tutti gli ascoltatori sicuramente sanno qualcosa, no, di questa antica città romana distrutta purtroppo dall'eruzione del Vesuvio nel 69 d.C. Spesso si racconta la vita quotidiana, proverò a farlo anch'io con un dettaglio. Quando a Pompei si andava a votare c'era la campagna elettorale, come anche adesso quando si vota per il sindaco,
0: certo.
1: E si scrivevano direttamente sulle pareti delle case, per le vie, delle iscrizioni, delle scritte per sostenere i candidati. Alcune sono arrivate fino a me.
0: Bellissimo. Mi diceva che comunque è una raccolta, sono raccolte in un libro che lei ha, mi diceva prima fuori.
1: Esatto, è pubblicato dalla casa editrice Rizzoli nella collana della Burr, si intitola proprio così: Manifesti elettorali nell'antica Pompei. Ce ne sono circa 100 di tutti i tipi, e ne ho scelti 4 brevi da leggere assieme quest'oggi.
0: Sì, l'autore chi è che ha scritto questo libro?
1: L'autore, te lo dico immediatamente, si chiama Romolo Augusto Staccioli. Del resto Romolo Augusto non poteva essere un'antichista.
0: Certo. Bene. E invece c'è i proclami non si sono anonimi, o sono, c'è qualche nome?
1: Diciamo che c'è sempre il nome del candidato, infatti sentiremo vari nomi diversi, e in alcuni casi c'è anche il nome, diciamo così, dello sponsor,
0: sì.
1: Cioè della persona o del gruppo di persone che chiedono di votare per lui, che lo sostengono, lo sponsorizzano.
0: Ma che roba particolare. Va bene, allora sono 4, ha detto, sì.
1: Sono 4 in tutto, esatto, uno diverso dall'altro.
0: Va bene, andiamo col primo, dai.
1: Partiamo col primo, ve lo leggo ovviamente in traduzione italiana, certo. Letteralmente tutto è così. Bruzio balbo come uoviro, questi sì che preserverà il bilancio pubblico, geniale, invita a votare per lui. Faccio subito una precisazione lessicale.
0: Sì.
1: Qui, come dicevamo prima, c'è il nome del candidato, ovviamente Bruzio Balbo. C'è anche il nome della carica alla quale si è candidato, che è quella di uoviro. Chi erano i duoveri? Nelle piccole città romane, quindi non nella capitale, erano un po' in piccolo l'equivalente di quello che oggi è il sindaco, solo che ce n'erano due, duoviri, due uomini, che erano l'equivalente nelle piccole città di ciò che a Roma erano i due consoli, i due capi di Stato,
0: sono
1: i capi della cittadina, in questo caso Pompei. E è interessante quello che viene detto. Questo signore, che si chiama Geniale, invita a votare per questo Bruzio Balbo, e dice: cari elettori, state tranquilli, preserverà il bilancio pubblico. Si parla tanto di austerità ai giorni nostri, se ne parlava anche all'epoca, evidentemente.
0: Evidentemente sì. Quindi, no, geniale, sì, vedo che ha la G maiuscola, quindi non è un attributo, è proprio un...
1: Il nome di uno sponsor, per l'appunto, che dice: fidatevi, votate per lui, è uno che non ha le mani bucate,
0: bene,
1: non farà debito pubblico, sarà attento nella gestione dei conti. Una sorta di Mario Monti dell'epoca.
0: Va bene. Spero con un po' più di flemma, magari, un pochino più di...
1: Speriamo di sì.
0: Un pochino più di verve, ecco, diciamo, un po' meno flemma, anzi, un po' più di verve, ecco.
1: Esatto.
0: Va bene. Il secondo invece?
1: Il secondo è interessante per un altro motivo. Perché? Perché questa è una carica cittadina municipale minore. Erano i cosiddetti edili, In questo caso è lo stesso termine degli edili di Roma. Oggi abbiamo il termine edilizia, ad esempio, sono i lavori pubblici, era una sorta di assessore ai lavori pubblici, quindi maneggiava del denaro pubblico, ma non aveva tutto il potere dei duoveri, una carica secondaria. E questa piccola scritta, due sole righe, dice così: votate Trebio come edile, lo chiedono i venditori di focacce. Addirittura nella nota si suggerisce, lo potevamo quasi tradurre, lo suggeriscono i pizzaioli, visto certo. Che siamo dalle parti di Napoli, avrebbe reso meglio l'idea, ma forse sarebbe stato un po' troppo libera
0: Le focacce già c'erano,
1: esatto. Erano dei venditori ambulanti di focacce, l'antenato della nostra pizza. Era una sorta di piccolo clan, no? Di piccola corporazione, sì. E votavano in massa per questo signore che si chiama Trebio. E magari poi li avrebbe ricompensati, magari, non so, con qualche sconto sulle tasse o qualcosa di questo tipo.
0: Infatti, non vedo meno un milione di posti di lavoro, no, non c'è, quello è venuto dopo.
1: No, come detto, ti ne tassavano meno perché con te è più piccola.
0: quello è venuto molto dopo. No, beh, ci scherza un po', insomma. Però, certo. però, sono molto, molto interessante vedere come la modalità è la stessa, passano i secoli, ma è proprio la stessa cosa, lo stesso modo di fare.
1: Esatto, questi candidati che cercano il sostegno di gruppi di interesse che porteranno loro un certo numero di voti.
0: Certo. Va bene, il terzo siamo, ok, dai, siamo
1: adesso passiamo al terzo e penultimo, che letteralmente dice così: Trebio Valente, quindi anche qui nome e cognome, Trebio Valente, vota come edile Ovidio Veientone. Anche lui poi ti voterà. Qui c'è una sorta di voto di scambio. Evidentemente non era reato sull'epoca.
0: Oggi
1: ti voto io, domani mi voti tu. Il signor Trebio Valente voterà per Ovidio Veientone, fra un anno magari si scambieranno il favore.
0: Ma poi c'è anche nel libro che è edito dalla Burke, che ha citato prima, poi c'è anche il risultato, cioè si sa come sono andate queste elezioni? C'è solo...
1: Purtroppo no, però ci sono delle note interessanti che raccontano qualcosa di più di questi singoli personaggi, perché in certi casi sono uomini politici dalla lunga carriera, si sono candidati magari più volte e si è riusciti un po' a ricostruire la vita dei più famosi, dei più importanti. No? Come anche adesso che certe volte magari un sindaco fa più mandati, diventa molto conosciuto, e qualcosa di simile magari capitava anche nella Pompei dell'epoca.
0: Va bene. Ultimo manifesto elettorale, diciamo.
1: Questo fa veramente sorridere e dà la garanzia che questo signore che si candida almeno un voto lo prenderà di sicuro.
0: Sì, ho già letto.
1: È geniale. Dice così: prego. Celio II, come duovero giusdicente, qui ovviamente votate sottinteso, no, votate il signor Celio II come duovero giusdicente. Lo sostiene il padre. Un po' tre volte quello del papà se li porta a casa.
0: Almeno mio papà. Va bene. Giusdicente era invece cosa?
1: Con poteri giudiziari, okay. Una sorta di, non so, tipo giudice di pace di oggi, ecco, una cosa di questo certo. Tipo, un piccolo magistrato locale.
0: Ok, però almeno il papà ci crede, poi l'importante è credere.
1: Esatto, sappiamo che questo papà di cui si parla era stato eletto in passato diverse volte, quindi poteva probabilmente contare su tanti voti oltre il proprio, e dice: ci penso io, candido mio figlio.
0: Ci penso io, va bene. Bello, no, davvero, è molto, molto interessante, anche divertente, se vogliamo, insomma, vedere come andava all'epoca. Ovviamente siamo prima del famoso incendio, naturalmente.
1: Sono negli anni immediatamente prima del 79 dopo Cristo.
0: Esatto. Okay. E chissà poi cosa hanno promesso per rimettere a posto la città, insomma.
1: Altro, quell'alluvione che si faceva prima al bilancio pubblico, no, se voti questo signore qui non sperperà il denaro pubblico, ma probabilmente riferimento a una cosa realmente capitata, cioè, se non ricordo male, intorno all'anno 62, quindi non molto prima del terremoto famoso, dell'eruzione famosa intendevo dire, c'era stato un terremoto dalle parti di Pompei con molti danni. Ovviamente la ricostruzione era già costata cara e quindi evidentemente c'era già un po' di debito pubblico, e questo politico dice: gestirò bene i soldi delle tasse, non sperpereremo soldi ulteriormente. Beh. Ovviamente non poteva prevedere la tragedia che stava per capitare.
0: Ci ha lasciati anche Plinio il Vecchio, che è una grande personalità romana dell'epoca, proprio perché da curioso lui andava a vedere qualsiasi cosa di scientifico, ma non soltanto, e si avvicinò troppo al vulcano, e infatti è vero, no? Cioè,
1: E per certi versi possiamo dire che morì anche in servizio, perché lui era il capo della flotta romana Serma Lesino in Campania,
0: è vero.
1: E stava facendo anche delle operazioni di aiuto alle persone in difficoltà, aveva portato sostegno con le navi a tante persone, quindi univa questa sorta di protezione civile, no? Che stava gestendo con la sua curiosità scientifica di vedere da vicino come funziona l'eruzione di un vulcano.
0: E purtroppo gli costò caro, ma comunque ce lo ricordiamo. Va bene, prof, grazie per queste. Questa era proprio una pillola, però molto, davvero molto, molto divertente, molto curioso. Grazie.
1: Ed è stato un caso particolare di quella disciplina antica che si chiama epigrafia.
0: Sì.
1: Cioè ciò che ci è arrivato scritto non nei libri, ma su altri tipi di supporti, come ad esempio i muri, la pietra, il marmo e così via.
0: Questi erano sui muri, immagino, proprio
1: sulle pareti delle case, in alcuni casi addirittura sulle pareti sulle pietre, sui babbi delle tombe lungo le vie che portavano fuori dalla città, perché non si buttava via nulla,
0: le tombe.
1: mamma mia,
0: va bene, grazie prof, grazie per questi 3 anni meravigliosi. Grazie,
1: allora ci sentiamo nelle prossime puntate.
0: Ma sicuro.

Biagio Antonacci, You and Me, nuovo singolo anche per lui, è tornato anche lui. Radio Orizzonti, questo è Liberi Tutti Showtime, grazie come sempre al Prof. Quadro per aprire così bene le nostre puntate, poi arrivo io e si monta giù tutto, va bene. No, passiamo da un professore all'altro, perché è tornato a trovarci quel mitico Prof. Balash, che tanti anni fa veniva qui, e allora ho riportato un suo racconto che parte da una curiosità: perché i galli, una sera, perché i galli si chiamano galli? Potrebbe sembrare una domanda sciocca, in realtà lo è, ma non dobbiamo lasciarci trarre in inganno, perché anche le domande più banali ci aprono dei mondi, perché dovete sapere che il gallo non era importante solo come animale, ma anche come popolo, come persona. Però c'erano dei galli, intesi come animali, con funzioni tipo magico o religioso, cioè appositi galletti allevati per curare svariate malattie, anche quelle più semplici. Il popolo dei galli, lo sappiamo, era formato da marciatori, camminavano tutto il giorno, si formavano dei duroni sotto i piedi, c'erano dei galletti allevati per curare queste cose, erano detti i galli dei calli. Dei galli, questo per distinguere invece dai galli normali, detti i galli dei galli, molto semplicemente. Un altro modo per distinguere i galli dei calli dei galli dai galli dei galli consisteva nel guardargli le zampe. Infatti i primi razzolavano in mezzo ai sassi, infatti si formavano delle vesciche dette i calli dei galli dei calli dei galli, mentre gli altri razzolavano in mezzo alle stoppie e gli si formavano delle falle, dette appunto le falle dei galli dei galli. Tanto per curare i calli quanto per curare le falle, i galli, intesi come popolo, attenzione, formavano impacchi col terriccio a forma sferica, che erano dette a seconda di casi o le palle delle falle dei galli dei calli dei galli o le palle dei galli dei galli dei galli. Questi impacchi venivano mescolati a del macinato, carne di parti molli, tipo testicoli, ecco, di gallo, inteso come animale però, Quindi abbiamo le palle dei galli, delle palle delle falle dei calli dei galli dei galli, dall'altro i falli delle palle dei galli. Vabbè, erano strani questi galli, poi ne parleremo insieme, studiate intanto, studiate. Eh sì.

0: E Sheeran, salute. La preparavo da mezz'ora questa cosa. E Sheeran, oh, ecco sì, Shape of You su Radio Orizzonti. Questo è Liberi Tutti Showtime. Eccoci qua. Ma dai, sono ingrassato? No. Chi è? Come sì, Angelo, ho visto? No, non sono grassi, sono curvi, sì, perché volete la parità, se una donna deve essere curvi, anche noi possiamo essere curvi, sì, perché mia mamma ha parlato ancora dal dietologo, ma le fanno per umiliarti sto lavoro, perché mi ha guardato e mi fa, sta in piedi da solo, sì, ma no, sì, sta in piedi da solo, fa sport. Sì, sono 3 anni che faccio sport a livello agonia. Sì. Faccio una rampa di scale e muoio, cioè non è che è proprio. Sì. Quanti litri d'acqua beve al giorno? Dico, ma 20-30 cubetti, dipende dal barman, cioè adesso dipende da 20-30 cubetti. Non so. Poi mi ha regalato quel coso, il Fitbit, quello del contapassi. Dopo mezz'ora mi ha mandato una notifica, ma sei morto? No, sono ancora qua. Sono ancora qua. No, è che io l'ho guardato l'altra volta e segnava 24 passi. Io ho calcolato dal tavolo, dal divano, la tavola di casa mia, dal tavolo da mangiare sono 8 passi. 8 passi andare, 8 passi andare fa 16. Gli altri 8 passi chi li ha fatti? O c'è qualche idiota che cammina a nome mio, ma io non lo so. No, perché no, ho provato anche. No, ma provo ogni tanto le diete, ma è dura. L'altra volta sono uscito con una ragazza, siamo andati in un bel ristorante, dico, faccio una bella figura, magari poi ricambia. No, nel senso, magari abbiamo portato del pesce, lei ha preso un tonno al salmone, io ho preso una bella trota al cartoccio, solo che abbiamo portato il tonno, questa qua mangiava solo il salmone, solo il sesamo mangiava, mangi solo il sesamo, dice, non posso mica mangiare tutta sta roba, e allora ordinare solo il sesamo, scusa, perché 38 euro di tonno me li fai buttare via, scusa, un piattino di sesamo facevi prima. No, cioè non capisci niente. Questo è perché c'è dentro il sa di tonno, c'è il sapore di tonno. Vabbè. Poi è passata uno, il cameriere con la pizza, fa dividiamo mezza pizza? Dividiamola. Alla fine lei ha preso la pizza, quella prosciutto e funghi, ha preso un fungo, l'ha diviso in tipo 60 pezzi, coriandoli di fungo. Ha detto no, buono, vabbè, dico contento a te. Era quelle belle magre, atletiche. E dice vabbè, alla fine ho mangiato la pizza, tutto io ho mangiato, perché poi ho voluto anche metà del mio. Ho detto ma vuoi metà spigola o vuoi un po' di capperi che sa di spigola? Perché non... È dura qua. No, poi con le diete, ripeto, è tremendo, perché uno poi ci prova a farle, ma non riesci. Cioè, anche a casa io mangio poco alla fine, non mangio tanto, perché anche quelli che vengono a casa mia trovano, quella lì c'è una tira di pasta al forno, sì, dalla Daniele, come dalla Daniele? Ah, sì, dalla... Praticamente sono diventato un termovalorizzatore del condominio io, cioè non... Sì, è una cosa... Però dico, vabbè, provo, dai, con la dieta ci provo. Allora, innanzitutto le diete si iniziano il lunedì, sempre il lunedì, no? Quindi sabato e domenica mangi 3 polli, 2 pizze, patatine, qualsiasi cosa, e poi da lunedì cominci, lunedì ce la fai a mangiare sano, insomma, bevi quello che serve, mangi poco, un'insalatina, un pomodoro. E il problema è che poi martedì comincia a dire, però qualcosina devo mandarla giù adesso, però ho smaltito quello di domenica, però resisti. Il problema è il mercoledì, quando ti chiama l'amico e dice, senti, c'è la cena calabrese stasera, c'è l'anduia, porto, mamma mia, no, non dire così, dice, no, devo farcela, no, non vengo. Poi guardi il programma e vedi c'è scritto sabato giorno libero. Cioè, vabbè, cambio, va, mangio sabato, facciamo mercoledì giorno libero. E lì sei proprio fregato. E alla fine cosa ho provato? Ho provato la dieta del kiwi, ve la consiglio. Puoi mangiare tutto tranne kiwi. Questo è. Ho preso 4 kg, niente da fare, vabbè.
1: Avrei voluto conquistare 0, ma già che c'ero, eccoti qui.

Superstar, Tiziano Ferro insieme a Giorgia, questo è Radio Orizzonti in Blu, liberi tutti, showtime ovviamente. E allora il ritorno di una rubrica che penso conosciate, che si chiama Fatti e Fattarielli, che accadono nel mondo rotondo, che uno non ci crede, ma succedono, fatti e fattarielli. Allora, un po' di notizie qua e là. Allora, dopo il decreto antilucciole, ora ci saranno multe anche per i clienti delle lucciole stesse. Infatti, nelle campagne di Rovigo sono stati multati degli entomologi in compagnia di 13 coleotteri. Ah, ecco, vedi. Gli studiosi si sono giustificati dicendo "erano lì, siamo qua per motivi scientifici", ma niente da fare, sono stati portati in gattabuia. Vedi, non perdonano. Scandalo nel mondo del calcio: durante l'ultima giornata di campionato le squadre vincitrici non hanno dimostrato nessuna empatia nei confronti delle squadre avversarie, che in più occasioni si è vista portare via il pallone a calci. Invano l'arbitro ha cercato di cambiare il campo, ci è anche riuscito a metà gara, sperando che si calmassero gli animi. Niente, le ostilità sono proseguite per altri 45 minuti con sconcerto di tifosi e dirigenti. La FIGC ha aperto un'inchiesta, giusto, perché non rispettare i sentimenti degli altri, no, giusto. Dai, non è corretto, su. L'Arci gay ha dichiarato che Alfonso Signorini va bene tutto, ma è troppo gay, dai, troppo. Va bene che c'è il libero arbitrio, ma caspita, tutto c'è un limite. Va bene, però, dai. E infine, al prossimo Eurofestival, l'Italia ha deciso di schierare Mattias Fogati. Dice chi è? Una lumaca di mare che, a dispetto di un look un po' discutibile, ha dimostrato grandi doti artistiche. Mattias presenta il brano Raschiando il fondale, un brano autobiografico della sonorità jazz, scritto in coppia con Mario Biondi. Wow!

Taylor Swift, la sua Opaline, ormai la conosciamo benissimo. Questa è Radio Orizzonti, FM 88 in blu, liberi tutti, showtime. E torna anche l'almanacco, signori. Anche oggi andiamo a vedere un po' questo appuntamento che una volta andava sulla Rai, insomma, negli anni 60-70, almanacco, e dove quindi ci sono tutte le ricorrenze, le cose che sono accadute, e noi la facciamo anche questa settimana. Almanacco di oggi, e partiamo come sempre dai santi di oggi. Oggi è Santa Polenta, protettrice della pazienza, e San Coso, protettore di chi ha un nome difficile da ricordare. Quindi auguri ai Santa Polenta e San Coso lì. Oggi nella storia, nel Paleolitico, l'uomo scopre il fuoco mentre cerca di riscaldarsi la parmigiana. Nel 43 a.C. Cicerone viene ucciso dagli accidenti degli studenti di latino. Anch'io posso dire che Nel 1678, dopo un controllo sull'Atlante, termina la guerra di confine tra Portogallo e Cina. Nel 2007, invece, per la prima volta il virus della viaria viene trasmesso all'uomo da un tacchino conosciuto in un night. Sono esperienze brutte. Scioperi di oggi. Oggi sciopero degli scippatori, scippi garantiti nelle fasce orarie più importanti, però, quindi niente paura. I nati di oggi. Nasce oggi nel 1844 a Jesi il geologo Enrico Fossa Mancini, autore della teoria secondo cui la deriva dei continenti è cominciata quando l'Eurasia ha fatto una puzzetta. Nel 1648 nasceva Carlo Maria Capelli, invece, chi è? Compositore che, grazie al suo adagio morbido per ocarina e arpa, può essere considerato l'inventore della rottura di balle, perché giornata mondiale di oggi. Oggi è la giornata mondiale dell'incertezza, forse, non lo so. E finiamo col proverbio del nuovo millennio che dice: il LOL abbonda nella faccia degli imbecilli. Certo.

Samurai J, la sua ossessione. Eccoci qua, Radio Orizzonte in blu, questo è Liberi Tutti Showtime. E grandi ritorni questa settimana, davvero, rubriche che faccio molto poco e questa settimana sì, invece. Infatti torna anche nuovi prodotti e marchi che vanno, andranno per la maggiore e stanno solo aspettando il brevetto, insomma, il brevetto. Sapete che ogni tanto nascono queste cose con prodotti nuovi che nasceranno fra poco. Ok, per esempio YouPub, sito specializzato in bassoventri, tra poco arriverà nelle nostre piattaforme. Scotches, carta che attacca la pupù e la rimuove, proprio due gesti semplicissimi. E poi c'è questa che mi piace tanto, Pampax, l'assorbente argentino, il Pampax. Il Frecciarotta, il treno che non funziona tanto bene, questo non c'è bisogno, questo c'è già, secondo me non c'è bisogno del brevetto. Il Frecciarotta secondo me c'è già, vabbè. Tonto Rio Mare, c'è uno un po' scemo ricoperto d'olio, Tonto Rio Mare, bella zio. Io omosessuale, lo yogurt che piace allo yogurt dello stesso gusto, viva l'amore. Poi Crumiri, i biscotti che lavorano anche quando c'è sciopero dei biscotti, bravi. E poi Succoace, la candeggina multivitaminica, va bene.

Radio Orizzonti in blu, eccoci qua, questo è Liberi Tutti Showtime sull'88 FM naturalmente. Allora ci facciamo così, improvvisamente seri, culturali, perché oggi omaggiamo un grandissimo poeta dialettale romano che si chiamava Trilussa, penso lo conosciate. È una poesia molto bella, molto attuale, anche se Trilussa operava insomma a Roma nel Novecento, insomma nel fine Ottocento e poi per tutto il Novecento, però è molto molto bella e molto attuale, ripeto, visti i venti che soffiano, non proprio allegri, ecco, diciamo così. È in dialetto, io adesso proverò a fare un po' il dialetto. Sapete che Porta, Belli, Trilussa sono i tre grandi poeti dialettali. Porta era di Milano, Belli e Trilussa, Gioacchino Belli e appunto Trilussa erano romani. Provo a fare questa poesia in dialetto. La Ninna Nanna. Ninna Nanna, Ninna Nanna, er pupetto volazzin, dormi, dormi, cocco bello, se no chiamo Farfarello, Farfarello Guglielmone che se mette lì, se mette Guglielmone e cace pepone che se regge con le zeppe di un impero, mezzo giallo e mezzo nero. Ninna Nanna, Ninna Nanna, pia sonno, che se dormi non vedrai tante infamie e tanti guai che succedono nel mondo, fra le spade di fucili degli popoli civili. Ninna Nanna, tu non senti li sospiri e li lamenti della gente che se scanna per un matto che comanda, che scampa, s'avvantaggia, a vantaggio della razza, a vantaggio di una fede, per un Dio che poi non vede, che serve da riparo al sovrano macellaro, che quel covo d'assassini ci fanno un bel discorso sulla pace e sul lavoro, per quel popolo coglione risparmiato dal cannone.

Sunday Bloody Sunday, naturalmente gli U2 su Radio Orizzonti, liberi tutti, Showtime. Devo dire che la poesia che avete sentito appunto di Trilussa non l'ho recitata per intero, è molto più lunga, adesso insomma era solo una parte, è quasi un poema, è molto molto più lunga, però ho preso la parte che mi sembrava più significativa, diciamo così. Va bene, adesso non so se questa ve la ricordate da cantare, secondo me sì, anche se mi piaceva a me, ma penso anche a voi. È del 1987 e parla di convivenza. Vai.

Luca, che bella questa canzone. Vieni a vivere con me, Luca Carboni, era il 1987, che bello risentirlo dal vivo dopo anni. Sapete che ha avuto anche purtroppo una malattia, ma si è salvato, si è fortunatamente ancora fra noi, è tornato dal vivo più forte che mai. Grande, questi sono capolavori incredibili della musica italiana. Va bene, grazie Angelo in regia, grazie al prof a quadro, e noi ci sentiamo domenica prossima, siamo sempre qua, siamo a Liberi Tutti Showtime, il nostro circo che arriva in città ogni settimana e vi fa ridere, vi fa spensierare, un verbo che non esiste ma l'ho inventato in questo momento prima di andare via. Grazie a tutti, buona domenica, ciao.

0: appaia tra quelli di tutti gli altri. Ma c'ho solo 20 anni e già chiedo.
1: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.

0: Ma come stai? Ma tu conosci Awazzanane?
1: Awazzanane?
0: Awazzanane! Tu devi ascoltare.
1: A chi?
0: Che devi sintonizzare su una certa cosa che si chiama radio.
1: La radio?
0: Devi sintonizzare su una cosa che si chiama frequenza, no?
1: La frequenza,
0: frequenza. Sì. E devi pure mettere proprio, girare la rotellina.
1: Il capezzolo della radio,
0: sì,
1: quello,
0: proprio quello.

0: Benvenuti signori e signori a questa nuovissima stagione di Whatsanane. Avete capito bene, è l'inizio della nostra stagione, è vero, è gennaio, solitamente partiamo a settembre, ma c'è un buon motivo per tutto questo, perché dovete ben pensare, anzi se guardate le nostre storie su Instagram vedrete degli studi completamente nuovi. Cioè ragazzi, cioè, ma li avete visti? Sono bellissimi, cioè sono divisi in settori, perché poi abbiamo fatto la stanza azzurra, abbiamo fatto la stanza rossa, quella azzurra è quella del Power Ranger azzurro, poi c'è la stanza del Power Ranger rosso, capito? Quindi cioè sono delle cose pazzesche, abbiamo ritardato un po' proprio per questo, però ora siamo arrivati e non sarà più lo stesso, come sempre del resto, perché comunque tutta la ciurma è rimasta quella. E perché non presentare il nostro brasiliano preferito, colui che tutte le domeniche fa la spola da Rio de Janeiro a Saronno, il Ninho Maraviglia. Era impreparato, era impreparato, però allora c'è da dire che deve imparare ancora a usare la strumentazione, perché anche il mixer è cambiato.
1: No, non devo più fare aperitivi per qua.
0: Cioè praticamente adesso con quel mixer lì può comandare anche Goldrake, perché c'ha tutti i pulsantini fosforescenti. Cioè mi raccomando, niente pasticche prima di venire qua, perché sennò uno se ne va male, guardando tutte quelle lucine.
1: Confermo.
0: Dietro di lui il nostro fan numero uno con la telecamera in mano, quindi seguiteci anche sui nostri social, l'Alberto.
2: Ciao ragazzi.
0: Eccolo, lui è sempre lì pronto. Tra l'altro dobbiamo ancora imparare a mettere tutte le nostre sigle, vero? Vero Nino? Va bene, allora ragazzi, come state? Io spero tutto bene, non vedo veramente l'ora di partire con questa stagione e siamo qui proprio per questo. Oggi abbiamo un ospitone incredibile, però non ve lo voglio raccontare, anche se avete seguito le nostre storie sapete benissimo di chi stiamo parlando. Intanto direi di iniziare con lui, il nostro amicone, perché prima o poi l'avremo qua, capito? Io sono certo che da zocca lui verrà qua. Allora ragazzi, a me Whatsanane mi piace, capito? Cioè perché comunque, cioè, io quando scrivo le canzoni, cioè un po' a Whatsanane ci penso, capito? E allora intanto io sai cosa ti dico? Vabbè, insomma, io ti dico e ti taglio la gola.

0: Siamo tornati in onda, lui era Vasco Rossi con Ti taglio la gola. Benissimo, è arrivato il momento di presentare il graditissimo ospite, che tra l'altro arriva con una nuova versione di sé, neanche tutto vero, perché poi in realtà è una vecchia versione di te, ripresa e rinnovata, mettiamola così. Signori e signori, oggi ospite a Wazzanane, Giada Robin!
1: Ciao, ciao a tutti! Che belli gli applausi, sono tutti veri.
0: Tutti veri. Cioè, tra l'altro li nascondiamo, non si vedono ma ci sono, tra l'altro, infatti, cioè, se i muri potessero parlare, capito? Va bene. Allora Giada, iniziamo subito con la prima domanda, la classica rompighiaccio che solitamente noi facciamo a tutti i nostri ospiti: come mai hai scelto il nome d'arte Giada Robin?
1: Ah, perché sono Giada Robin? Beh, allora, Giada Robin fa parte un po' del mio passato da cosplayer, perché prima di essere una musicista, molti sanno o non sanno che facevo la cosplayer, ovvero mi vestivo i panni dei personaggi dei manga, dei fumetti, no? Dei supereroi, e l'ho fatto per 15 anni, quindi...
0: Ma c'è proprio uno spaccato intero di vita, perché comunque 15 anni non è proprio poco.
1: Sì, esatto, e ho preso ispirazione da un personaggio, ovvero Nico Robin di One Piece, me lo sono portata dietro per sempre, e devo dire che però è anche un personaggio che mi rappresenta molto, e anche lei comunque una donna forte, intraprendente, che vuole raggiungere i suoi sogni e parte all'avventura appunto con la ciurma di One Piece, e niente, quindi penso che mi rappresenti. Poi in realtà il nome Robin, un po' come Robin di Batman, significa anche
2: una sorta di nickname, di comprimario,
1: esatto.
2: di alter ego, ecco.
1: Alter ego,
2: sì, okay,
1: va
2: okay.
1: Bene così.
2: Beh, ci sta. Tra l'altro, qual è stato, giusto per rimanere un po' in questo mondo di cosplayer, perché comunque è qualcosa di fighissimo, cioè io ho visto delle cose incredibili. Mi ricordo di essere stato, tra l'altro, proprio con la radio qualche anno fa a Parco Sigurtà, dove c'erano comunque tutti i cosplayer vestiti, e ce n'erano alcuni che erano identici. E alla domanda del tipo, ma scusate, li comprate i vestiti? La maggior parte mi dicevano no, li facciamo noi, e questa è la complessità tante volte, no? Quindi riuscire a strutturare e a realizzare un costume che poi indossi per renderti ancora più simile al personaggio che interpreti, quindi è una cosa molto difficile. Qual è secondo te il personaggio più complesso che hai interpretato?
1: Ma ce ne sono davvero tanti, ora come ora, ma direi Lilith di Trinity Blood, ce ne sono veramente tanti, proprio... I manga soprattutto sono complessissimi, perché poi devi anche andare un po' a indovinare quello che l'autore voleva disegnare, cioè i dettagli che sono molteplici, perché magari in un film già un po' più facile, perché tu, certo, hai le immagini, certo, del film, certo, magari anche in super risoluzione, mentre un manga magari in bianco e nero non è sempre così facile.
2: Ma quindi tu sei una lettrice accanita di manga?
1: Sì, io certo, da quando ero bambina, infatti ho una passione per i videogiochi, anche soprattutto i videogiochi, e manga, e poi vabbè gli anime, tutto quello che riguarda la, diciamo, l'animazione giapponese, però anche ad esempio la DC Comics, appunto Batman.
2: Quindi tu sei più per la DC che per la Marvel?
1: Sì, esatto.
2: Davvero?
1: Sì.
2: Cioè, sei una delle poche, devo dire.
1: Ecco, e non dite al contrario, altrimenti vi taglio la gola.
2: Ma in realtà io ho sempre fatto una distinzione incredibile tra Marvel e DC Comics, anche se poi oggettivamente si assomigliano un po', no? Cioè comunque c'è anche il super uomo nella Marvel, come c'è l'oscuro anche nella Marvel. È vero che c'è questa continua diatriba, però ci sono alcuni personaggi che sono proprio, cioè, delle icone da entrambe le parti, difficilmente possono essere rivisti e copiati, no? Però la parte bella è che comunque nei manga c'è questa distruzione totale, cioè loro vogliono distruggere il mondo. Quindi c'è, il loro scopo è quello, che devono distruggere il mondo. Invece sulla parte comunque americana è un po' più introspettivo il viaggio, no?
1: Sì, esatto. Okay, quindi... distruggerlo o salvarlo, anche perché insomma, no?
2: Però con i problemi dell'alcol. Cioè, C'è sempre questa diatriba incredibile, perché sono stracomplessati. E quindi, facendo tutte queste cose, hai trovato il tempo anche di fare musica.
1: Sì, esatto. Allora, la musica in realtà è una passione che nasce prima. Già quando guardavo i cartoni animati, comunque, mi cantavo tutte le sigle di Giorgio Vanni, Cristina D'Avena. Quindi la passione per il canto già ce l'avevo nel sangue, e poi anche per la musica. Ascoltavo tantissima musica, dalla classica al rock and roll, cioè veramente da Beethoven ai Queen, ma soprattutto quando ero bambina ero veramente innamorata di Madonna, cioè la regina del pop. E diciamo, questo amore poi negli anni me lo sono portata dietro, anche se ho avuto tante fasi musicali, cioè ho avuto la fase magari punk, la fase metal, la fase hip hop, però poi diciamo il genere che mi rappresenta di più è quello che ad oggi ho deciso anche di portare come appunto solista, come musicista, lasciando appunto diciamo quello che facevo con il cosplay. Ho portato un po' di dance, un po' di elettronica, no? Un po' di...
2: E allora direi che è arrivato il momento di ascoltare il tuo primo brano. Alzate il volume, perché questa è Feel Alive.

0: life. Molto Madonna, devo dire, cioè, ce l'ha. Io, cioè, anzi, vi invito anche ad andare a vedere tutti i video che hai fatto Giada proprio sui tuoi brani, e devo dire che in effetti si vede la passione che hai per Madonna, perché c'è dentro anche comunque nelle movenze, nel set, no? in tutto quello che gira intorno, quindi assolutamente sì, assolutamente sì. Ma di che cosa parla questo brano?
1: Ma allora, il brano si intitola Feel Alive, quindi sentirsi vivi, ma in inglese alive significa anche sopravvissuti, quindi diciamo è questa sensazione, questa voglia di, appunto, di rivalsa, di esplodere, di far vedere quanto vali, ma anche di superare le difficoltà. Quindi io, ad esempio, questa canzone credo che rappresenti proprio il periodo della pandemia, in cui appunto tutto si era fermato e avevo questo fuoco dentro che voleva uscire e voleva appunto lasciare il mio passato da cosplayer e buttarsi poi nella musica, cosa che poi ho fatto durante la pandemia. Mi sono rimessa lì e ho iniziato a scrivere canzoni, a cantare, suonare il pianoforte, e quindi insomma nella difficoltà, anche nella sofferenza, perché comunque sono andata in depressione, ho avuto un po' di cose, trascorsi vari, e ho ritrovato la bellezza della musica, una passione che avevo appunto lasciato in un cassetto. Niente da togliere poi ai fumetti, ai videogiochi, sono comunque passioni che uno si porta dietro, no?
2: Ha detto videogiochi?
3: Allora, no, perché devi sapere, Giada, che comunque lui non è che ama Mario Bros, lui è Mario Bros. L'hanno proprio fatto su di lui, quando pensavano a Mario, ha detto: beh, prendo il nigno e gli faccio una caricatura, cioè, perché proprio lui è Mario Bros. Cioè, in realtà io ogni tanto, infatti, lo vedo in casa saltare sui funghi, dico, che cazzo, a lui gli piace.
1: Ah, ecco perché è un po' così.
3: esatto. Poi che tipo di funghi, quello giustamente da vedere, va bene. Comunque sì, io credo che sia proprio un'evoluzione, un cambiamento, no? Spesso comunque, come dici nei fumetti che entrambi leggiamo, c'è sempre l'eroe che evolve, quindi da un punto di partenza diventa qualcos'altro, no? E credo che un po' sia questo il percorso che hai fatto. Poi penso che non sia semplice, proprio perché comunque avendo abituato la tua parte di network a questo tipo di diciamo di contenuto, cambiare completamente genere, io immagino che possano essere stati un po' sballottati, no, dalla situazione. Ma come è possibile? Giada Romy che sta... Ah, però Giada Romy fa musica, cioè, bello, capito?
1: quindi
3: questo è stato l'approccio. Ma una domanda che io mi sono sempre chiesto è: come si vive con tanti follower?
1: Come si vive? Si vive nel senso che è una cosa pazzesca, perché mi rendo conto anche a distanza di anni che mai avrei pensato di avere un pubblico così vasto, avere delle persone che ogni giorno mi seguono e mi sostengono anche nei miei progetti, perché comunque io ho anche un Patreon, ho un OnlyFans e ho un pubblico molto attivo che appunto una volta mi seguiva alle fiere del fumetto, agli eventi, e sono convinta che mi seguirà anche poi ai concerti, alle situazioni live che farò. E poi però ha anche degli haters, quindi giustamente la controparte, no? Bisogna o mi odi o mi ami, quindi
3: non si fare niente, vale, ci vuole, io ho sempre suonato la chitarra, io sono capace, io sono meravigliosi,
1: ma in questo caso è ancora più difficile, perché avendo lasciato una cosa in cui io in qualche modo ho dimostrato di essere brava, no? Con cui ho avuto, diciamo, successo, quello che può lasciare un po' sono appunto magari dei fan che iniziano a voltarti le spalle, a dire: no, ma mi hai tradito, esatto, no, ma perché adesso fai musica, devi restare la Giada Robin di sempre. Ragazzi, ma io sono sempre io, sono rimasta quella che sono, non è che sono cambiata, ho semplicemente cambiato la veste, no? Io posso mettermi tanti vestiti, ma sotto sono sempre io.
3: Tra
1: niente.
3: L'hai dimostrato facendo la cosplayer proprio.
1: Cioè, appunto.
3: Okay, è un messaggio subliminale questo. Cioè, già. Fantastico. Che poi si può dire che comunque in questo ambiente tu forse sei una delle prime tre in Italia, no? Come conoscenza, mettiamola così.
1: Sì, giusto? Allora, cioè, forse diciamo la prima a renderlo una professione. Poi è chiaro che oltre a me ci sono tante altre cosplay.
3: Perché poi adesso comunque si è evoluto tantissimo.
1: È un fenomeno pop, appunto, che è esploso.
3: E poi, tra l'altro, io una volta ad una fiera del fumetto ho visto delle persone vestiti da cavalieri dello zodiaco. Oh, erano uguali, eh. sono andato alla scuola, tu sei Capricorn, mi fai per favore per il Sacro Excalibur, cioè, volevo dirlo, però va bene, fantastico. Qual è il momento migliore per scrivere?
1: Allora, io credo che i momenti migliori per scrivere siano quando hai proprio l'ispirazione, tu vedi qualcosa e boom, devo scriverlo, e se non ho un foglio, non ho niente, non ho lo studio di registrazione a portata di mano, prendo il cellulare e inizio a fare pa pa pa pa pa pa pa.
3: Ma arriva prima la musica, quindi
1: sì, okay. Sì, e un po' mi vergogno, perché comunque se sono per strada e la gente mi sente, no, magari canticchiare o fare dei rumori strani, perché dipende se devo fare le percussioni, devo imitare, non so, la chitarra.
3: Io immagino già in posta, sei in fila, poi c'è tutto viene, ti viene
1: esatto.
3: E la gente che ti guarda e dire: questa chi l'è mata, quella. Allora, chiama subito l'ambulanza, perché questa chi l'è perché poi capitano queste realtà. Invece quello che giustamente tu dici è che appena arriva l'idea, sì, bisogna fermarla, perché poi se ne va.
1: Eh sì, e poi perché uno se la dimentica, invece se tu la registri, magari adesso abbiamo questi dispositivi a portata di mano, usiamoli, cioè.
2: Quando riascolti le cose che ti sei annotata,
1: sì,
2: ci sono, fai una cernita poi dopo per le
1: sì, diciamo che mi serve giusto come memo, poi okay, quando sono davanti
2: quella l'idea e poi, esatto, si lavora,
1: sì,
2: e poi la fase,
1: sì,
2: di lavoro,
1: sì,
2: viene,
1: sì,
2: dopo.
1: Poi dalla melodia passo alla scrittura del testo. Cioè, magari quella melodia mi dà una sensazione di gioia, oppure mi dà una sensazione di tristezza. Diciamo che l'ispirazione più grande, è brutto da dire, però sono proprio i momenti bui, i momenti di grande sofferenza. Magari sto in pensiero per qualcosa, lì proprio arriva questo flusso, oppure la gioia, cioè le emozioni forti. Ecco, sono quelle che proprio, quindi l'amore, la rabbia anche.
3: Solitamente in effetti sono proprio queste quelle che danno un equilibrio o un disequilibrio nella vita di una persona, proprio perché comunque l'emozione forte, negativa, ti porta in uno stato d'animo molto più ricettivo rispetto a prima, e quindi di conseguenza ti ascolti un po' di più, magari riesci anche a capire e a espletare proprio su un foglio quell'emozione che poi ti serve nella realizzazione, no, di questo, perché magari a parole diventa più difficile, scriverlo magari è un po' meglio, un po' più terapeutico, diciamolo, e l'emozione inversa. L'emozione inversa, quindi amare tantissimo e essere veramente felici, ti porta a non ascoltare nessuno. Cioè, perché solitamente, cioè, chiudi i paroli, che figata, sono in lavoro, però pensi esclusivamente a quello e ti porta ad altre determinate emozioni. Mia nonna diceva sempre: ascoltami, guarda, non decidere mai né quando sei troppo arrabbiato, ma neanche quando sei troppo felice.

0: Siamo tornati in onda, questo è Guazzanane, sempre insieme a Giada Robin. Come si chiama questo brano che abbiamo appena ascoltato?
1: Copied and pasted, ovvero copiato e incollato.
0: Perfetto, cioè, poi tra l'altro è un'operazione che facciamo tantissime volte durante sì. il giorno, soprattutto per chi utilizza il computer, no? Il classico copia e incolla. Di che cosa parla?
1: Ma allora, questo brano parla appunto del rapporto che si ha con i social, quindi quello che dicevamo prima, se si ha un pubblico che ci segue, un pubblico sia positivo che negativo, ma il rapporto che noi abbiamo con i social è un rapporto che si può trasformare alle volte anche in una prigione anche in una droga, perché questo continuo postare ogni giorno, dai, posto questo per avere tot like, tot persone che mi seguono, quindi diventa proprio una fame di pollicioni, una fame di commenti, una fame di condivisioni. E io comunque, da persona molto seguita, da influencer, ho vissuto proprio anche questa condizione in cui, lavorando sui social, quindi stando così a contatto tutti i giorni, mi sono accorta che la cosa stava andando troppo oltre, che quindi i social, che sono, dovrebbero essere uno strumento di condivisione del proprio lavoro, di comunicazione, cioè di ritrovo di amici, si può trasformare in realtà invece in qualcosa di negativo. Tu magari vedi una bella ragazza su Instagram, ti fai un'idea, no? Su come potrebbe essere lei, la sua vita, e poi magari non è così, perché quelle foto magari le ha scattate per far vedere, no? C'è tutta questa cosa del tu fai le cose per farle vedere, quando in realtà dovresti viverle. Io questa cosa l'ho vissuta, perché appunto è pieno di influencer che postano magari una foto con una bella macchina, o mentre fanno l'aperitivo, pieni di ragazze, ragazzi, quindi tanti amici, vite splendide, no? A bordo piscina, e poi però magari la realtà non è quella, cioè magari si sono presi un weekend in una spa e hanno detto facciamo più materiale possibile per far vedere, no, che questa è la nostra vita, e le persone che li seguono credono che quella sia la loro vita e cercano di emularli, e le persone si spingono proprio oltre. E ma io dico, fino a quanto ci si può spingere oltre pur di racimolare like e consensi? E io credo che questo sia sbagliato, cioè anche proprio il fatto di seguire esempi del genere, cioè perché io devo sostenere quella vita? Cioè non è che se io sono a bordo piscina tutti i giorni la mia vita è felice, cioè non è quello che fa, certo, la felicità, non, certo, sono i soldi e le vacanze che fanno la felicità. E questo credo che sia veramente sbagliato, e anch'io nel mio comunque piccolo magari un giorno prendevo 10.000 like, e allora c'è questo discorso del reaching, del dover continuare ad avere la stessa cifra ogni settimana, e poi anche la sicurezza data dalle altre persone, che non va bene, il giudizio. Cioè se io prendo 10.000 like e la settimana dopo ne prendo 5.000, non è che il contenuto che ho postato è più brutto, semplicemente è perché
0: è andata così,
1: cioè non me la devo prendere. Ma io capisco che molti giovani, soprattutto, che si magari intentano di appunto emulare personaggi anche come me, si facciano un'idea sbagliata proprio di questa realtà digitale, e poi la riportano anche nella realtà materiale. Questo è sbagliato, perché se tu fai una cosa non la devi fare né per farla vedere agli altri, ma per viverla, perché ci tieni, perché ti piace. Poi se quella cosa viene apprezzata dagli altri, anche meglio, ma non è che tu devi fare quella cosa, anche perché altrimenti si ammazza completamente la creatività, l'originalità, cioè si diventa tutti omologati. Invece dobbiamo mantenere quello che siamo, il nostro sapore, il nostro, no? Il nostro talento. Quindi secondo me è veramente sbagliato seguire i consigli e la vita di questi influencer. Lo dico da influencer, quindi io sono l'anti-influencer.
0: Tra l'altro, allora, una cosa che osservando tutto questo mondo semplicemente da spettatore, perché comunque c'è da dire che tutti questi social oggi come oggi fanno parte integrante della nostra vita, per quanto uno possa volere o non volere, comunque ci sono e da un certo punto di vista è anche corretto utilizzarli. Poi utilizzarli in una maniera intelligente è un altro fattore, forse bisognerebbe che qualcuno ce lo insegnasse. Però detto questo, è un po' come se fossimo tutti all'interno del Truman Show, quindi questo spettacolo enorme dove ci sono un sacco di persone che comunque immettono del materiale. Poi condivido appieno le parole che hai detto, soprattutto per chi non lo fa di professione, ma perché chi crede che questo sia l'unica maniera per essere qualcuno, ed è sbagliato, perché comunque tutte quelle persone che sono delle influencer o comunque sono degli artisti, mettiamola così, sono prima degli artisti e poi utilizzano il mezzo per arrivare a chiunque, quindi c'è una preparazione prima. Ok, non è che si diventa influencer semplicemente postando delle foto. Poi voglio dire, se pagavi il rulino, col cavolo che fotografavi la pizza. Però detto questo, cioè, capito? Perché poi sono le foto delle pizze, però vabbè. Cioè, il discorso è proprio questo, c'è una differenza netta. Prima devi essere qualcuno e poi puoi fare questo. Perché in realtà il messaggio che passa è esattamente l'opposto. Io faccio le foto, magari più sono scabrose, più sono ai limiti di quello che potrebbe essere la legalità, e più le persone mi mettono i like, perché c'è da dire che siamo un popolo comunque di ignoranti, cioè, nel senso che ignoriamo tante cose, cioè ci soffermiamo semplicemente a quello che vediamo e basta, senza, come hai detto giustamente te, senza andare oltre.
1: All'apparenza.
0: E quindi il fatto che già da Robin, da cosplayer, abbia tirato via il costume, guarda che roba che ho tirato fuori, ha tirato via il costume per far vedere al mondo la sua vera essenza, è molto forte come messaggio, e io mi auguro che questo messaggio arrivi proprio come una rinascita, no? Del tipo, guardate ragazzi cosa può succedere. Ok, quindi ragionate in questa maniera. E visto che comunque le sorprese non sono finite, perché voi dite, vabbè, cosa ci vuole a fare quella musica così? Cosa ci vuole? Metti un mixerino, tac, metti l'autotunes, tac, e va a posto. E invece noi sai cosa facciamo? Vi facciamo ascoltare Giada Roby live.
2: Siete pronti?
1: Esatto, copiato e incollato, copy and pasted.
0: E ce l'ascoltiamo.

0: face, cause you copy and paste it.
1: Sono sempre quelli che arrivano dal muro, eh? Sono sempre, che abbiamo cementificato proprio l'interno, li abbiamo buttati lì dentro. Allora, come mai la scelta stilistica di cantare in inglese e non in italiano?
0: Io credo che, allora, la musica dance in generale, anche se abbiamo tanti artisti che negli anni 90, tipo Alexia, gli FS65, comunque ci hanno regalato dei grandi brani, la musica dance, beh, anche loro stessi facevano musica comunque in inglese, sia molto più, si addice di più la lingua inglese come musicalità, come accento, e poi perché secondo me certi messaggi che mi vengono dal cuore, che voglio esprimere, avendo anche un pubblico così vasto che non si sofferma soltanto all'Italia, ma ho anche un pubblico molto statunitense, appunto, secondo me è un messaggio universale, no? Perché l'inglese è una musica che bene o male tutti conoscono, e comunque tu accendi la radio e la musica in inglese è all'ordine del giorno. Poi è chiaro che la musica in italiano ha un'altra particolarità, e sicuramente in futuro è probabile che faccia anche qualche pezzo in italiano, perché no? Però secondo me la musica dance si presta proprio per l'inglese.
1: In effetti sì, perché, cioè, immagino, è vero, negli anni 90 comunque Alexia e altri artisti hanno cantato, hanno fatto la musica dance in italiano, però diciamo che non ha avuto lo stesso successo, no? Perché comunque si sposa meglio, è più orecchiabile, quindi è molto meglio così. Però ci sta, che comunque sia sul fatto che più o meno si sa tutti l'inglese, beh, su quello
0: Wazzanani.
1: brava perché in effetti Wazzanani arriva proprio da lì, capito, dall'inglese storpiato. Quindi, cioè, quando una persona dice what's your name, Wazzanani, yeah of course, ma ogni tanto la mattina soprattutto di corsa, perché poi mi rimane un po' pesante, quindi, cioè, questo è quello che, quindi, cioè, succede anche questo, ed è assolutamente meraviglioso. Qual è stata una canzone nella tua vita che ti ha condizionato di più, o anche un album?
0: Allora, album, direi Confessions on Floor, on Dance Floor di Madonna, e del 2005 se non sbaglio. Però anche Jamiroquai, c'è un bellissimo album, A Space Odyssey, sì, A Funky Odyssey, sì, esatto, Space è Kubrick,
1: sì,
0: e quello proprio mi è rimasto dentro, e infatti anche, diciamo, in questo disco e anche nel futuro cercherò di mettere anche dei richiami oltre agli anni 90, perché io sono nata e cresciuta negli anni 90, anche un po' di funky, che comunque fa parte del rock, no? Del funky, un po' funky rock, un po' di acid jazz, diciamo che Madonna e Jamiroquai erano quelli che ascoltavo di più.
1: E poi io, cioè, mi sono sempre chiesto, ma che fine ha fatto Jamiroquai? Cioè, che fine ha fatto davvero? Io, cioè, me lo ricordo, sembrava una carta velina per come si muoveva.
0: Sì.
1: Cioè, ti ricordi? Facendo di quello
0: che
1: sì, cioè, ma come fai? Cioè, come se tu prendessi davvero una carta velina e iniziassi a fare così, era uguale. Cioè, aveva una mobilità articolare che era incredibile, poi a un certo punto è sparito.
0: No, guarda, è tornato proprio adesso. E sarà tra l'altro a Torre del Lago quest'estate, farà un concerto durante un festival.
1: Vabbè, fantastico.
0: Quindi grande ritorno di Jamiroquai.
1: Fantastico.
0: Quasi quasi una scappatina da
1: quasi,
0: fan.
1: Quasi. Allora, a parte il fatto che, cioè, se è l'unica data possibile, probabilmente i biglietti saranno già finiti nel 99.
0: Sì.
1: Cioè, perché è successo così anche quando sono arrivati a Udine gli SDC. Cioè, l'unica data italiana che hanno fatto nel loro tour qualche anno fa, e non c'era verso di trovare i biglietti, cioè neanche donando il plasma, cioè, non c'era la possibilità di trovarli, cioè, veramente era una cosa incredibile. Cioè, però come io sono un fan dei Queen in maniera incredibile, quindi, cioè, se l'unica volta che sono arrivato in Italia è stato al Festival Bar o a Sanremo, quando, tra l'altro, un aneddoto meraviglioso, quando a Freddie Mercury gli hanno detto devi cantare in playback, mi faccio, a me tu dici dicono. Infatti lui cosa ha fatto? È salito sul palco del festival e non cantava la musica, e lui semplicemente andava in giro mimando, ma senza cantare, cioè per far capire: io non canto in playback, l'artista. Cioè, questo è veramente, veramente meraviglioso. La canzone che andremo ad ascoltare a brevissimo è un po' un mettersi a nudo, quindi?
0: Esatto, proprio il discorso che facevamo prima del adesso mi tolgo i vestiti, ma i vestiti scopriremo che non sono dei vestiti, ma è qualcos'altro.
1: Ok, e quindi ragazzi, ascoltiamocela, Naked.

0: Siamo ancora insieme a Giada Robin. Quali sono i progetti per il futuro, quindi?
1: Ma allora, progetti per il futuro... Io sono una che vive molto il qui e ora.
0: Bello, brava.
1: Diciamo
0: brava.
1: Che non, secondo me non si può pianificare la vita così tanto. Cioè, tu puoi avere un progetto, un'idea, magari puoi pianificare il mese prossimo, ma la verità è che magari, non so, succede qualcosa... Ma mai avere dei piani che no, che
0: è vero,
1: tutto non è
0: tutto in movimento,
1: esatto.
0: Tutto in movimento, è verissima questa cosa, anche perché il qui ed ora, poi è toccato una cosa enorme, il qui ed ora è una cosa difficilissima poi da attuare, perché comunque sia ci vuole una preparazione personale, interiore, proprio una conoscenza di sé per poterla attuare, che è veramente complesso, perché giustamente dare un occhio al futuro è fondamentale, perché comunque così vediamo quello che potrebbe accadere. Poi da lì a quando dovrebbe accadere ne passa d'acqua, eh? Ne passa,
1: esatto,
0: veramente tanta, perché comunque davvero le cose possono cambiare molto velocemente. Non manca molto alla fine dell'intervista ed è veramente un dispiacere, perché potremmo stare qua a parlare veramente per ore di tutti questi argomenti. Tra l'altro però devo dirti che anch'io come te sono un supereroe e quindi di conseguenza devo andare anch'io ad adempiere i miei doveri. Tra l'altro ho avuto due messaggi dagli Avengers, non so perché, però vabbè, poi li guarderò. Il prossimo brano che andremo ad ascoltare si chiama Still Believe. E questo di che cosa parla invece?
1: Allora, questo invece parla un po' del fatto che non esiste una verità assoluta, ovvero è tutto dipende dal nostro punto di vista. È anche per questo che quello che dicevamo prima nella canzone Naked, cioè nuda, non bisogna dare importanza al giudizio, quindi spogliarsi degli abiti del giudizio, sia personale che quello nei confronti degli altri, perché la verità assoluta, noi non abbiamo gli occhi di Dio, noi non possiamo guardare nel cuore delle persone e dire ah, è giusto, è sbagliato, per cui la verità assoluta questa non ce l'abbiamo in tasca. E come non l'abbiamo noi, non l'ha neanche la televisione, non l'ha neanche la radio, non l'ha neanche le, diciamo, le news,
0: tranne
1: i giornali,
0: noi chiaramente, cioè, tranne chiaramente, noi, perché cioè, noi voglio dire, siamo onniscienti.
1: Esatto, noi sì. No, nel senso che le news che a volte vengono proposte anche sui social, cioè su tutti i mezzi di comunicazione, mass media, a volte vengono un po' inquinate, no? Non c'è la fonte quella reale, bisognerebbe andare dalla persona diretto
0: capire,
1: interessato,
0: certo,
1: per
0: certo,
1: poter capire. E,
0: un po' il gioco del telefono,
1: esatto,
0: no? Capito? Arriva a te e da cipolla è diventato ampolla, cioè tanto per dire, okay.
1: O scimmia,
0: cioè che bravo, uno dice che cazzo, vabbè, scimmia era cipolla, va bene,
1: esatto,
0: okay.
1: Per cui ecco, questo male che ci portiamo oggi è anche quello delle fake news, cioè che non, a un certo punto uno non capisce più qual è la realtà, e secondo me durante la pandemia pollulavano proprio,
0: sì,
1: adesso.
0: Sì, e poi guarda, le fake news sono qualcosa, attenzione, è successo quando io leggo sì, attenzione, è successo questo, è una cagata.
1: Questi lavori di giornalismo proprio, di allarmismo,
0: sì,
1: no?
0: Sì, come l'ultimo che era uscito poco qualche giorno fa, di questa bidella che faceva la spola tra Napoli e Milano, cioè che era una cosa comunque successa un paio di volte, non di più, o forse poco di più, e questa giornalista ha pompato il caso come se fosse una cosa nazionale, tant'è che comunque un po' i mass media hanno iniziato ad informarsi su questa cosa, poi capendo che era una fake news a tutti gli effetti. Quindi è importante dare delle notizie, ma è altrettanto importante darle bene.
1: Ma poi, cioè, addirittura ho visto al telegiornale immagini di videogiochi. Cioè, tu stai facendo vedere la guerra e butti delle immagini di videogiochi. Cioè,
0: siete dei geni, eh? Siete veramente dei geni. Due sberle vi tirerei.

0: a Giada Robin, infatti il Nino ce lo sta ricordando. Allora, per tutti i nostri amici ascoltatori, quali sono i tuoi contatti, dove possono trovare tutti i tuoi singoli, insomma tutto quello che vuoi e che gli puoi dire?
1: Allora, scrivete su Google Giada Robin, mi troverete dappertutto, su Facebook, Instagram.
0: Come l'ha detto bene, Instagram.
1: Invece
0: noi ciociari diciamo, oh, ti sei messo su Instagram?
1: No, ma io faccio tutta l'international, però vengo dal Livorno. Boiade,
0: bellissimo.
1: Ecco.
0: Bellissimo.
1: Poi potete trovarmi ovviamente su Spotify per ascoltare la mia musica, su YouTube per vedere video musicali, e poi chi vuole supportare anche nei miei progetti, come mi hanno supportato appunto in questo primo disco, Patreon, OnlyFans e... cercatemi. Comunque, Giada Robin.
0: Esatto, non è difficile. Comunque su Google basta digitare Giada Robin e vi esce tutto il materiale che comunque nell'arco di anni ha creato, perché comunque Google ha una memoria storica che è veramente incredibile. Ti fa vedere anche cose del 15-18. Ho scritto il mio nome, è uscita una foto
1: compromettente
0: assolutamente, che non posso dire in radio per questioni evidentemente politiche. Sto scherzando chiaramente. Però, però diciamo che Silvio mi diceva: ciao, senti Dele, cosa devi fare stasera? Prendo un pulmino di... Vabbè, insomma, lui lo sa che cosa fai, quindi quelle sono, va bene. Signori, siamo arrivati alla fine, grazie mille a Giada Robin per essere stata nostra ospite, è stato davvero un piacere.
1: Grazie mille a voi.
0: Ti rivogliamo qui, appena ci saranno altre novità, ti rivogliamo qui. Ringraziamo anche Sandro, che lui è stato zitto fermo lì, ma è un'anima pulsante vicino a Giada Robin. Noi vi ringraziamo a tutti voi per essere stati all'ascolto, ci rivediamo questa sera con Sunday Night, mi raccomando, alle 21:30. salutiamo il Nino in regia.
2: Ciao ragazzi, grazie a voi,
0: e mi raccomando, per tutta la settimana, questo è fondamentale, non dovete dimenticarlo, anche se siamo partiti a gennaio, è veramente importantissimo, non fate i bravi. Ciao belli.

in bianco e nero visto alla TV. E verso l'interno qualche nuvola dal cielo che si butta giù, sabbia bagnata

per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi, con occhi nuovi. Una sirena che sbatteva la coda, alzando schizzi da qualti come grattacieli, come grattacieli. E dopo aver girato mezzo mondo col cuore in gola, mettendo molte vite dentro una vita sola, senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro. Se trovi la tua voce sarà un piacere anche cantare in coro.

0: Saronno Story. I ricordi di una Saronno che non c'è più. Dagli scritti di Giuseppe Radice.
1: Ed eccoci qua, carissimi radioascoltatori, anche oggi, buongiorno, buongiorno.
2: Tinuccia.
1: Carlo.
2: Ecco.
1: E Gianni alla regia. Sono qua con voi per passare questo piccolo spazio, una mezz'oretta, Carlo, in cui insomma raccontiamo un po' la storia della vecchia Saronno.
2: Spazio piccolo ma bello, bello. Interessante.
1: Interessante per noi che l'abbiamo vissuto, chissà. Se i radioascoltatori che magari non hanno vissuto a Saronno in quegli anni farà piacere anche a loro,
2: no,
1: penso.
2: Diciamolo,
1: no?
2: Anche perché anche a noi piace sentire.
1: Sicuramente.
2: Abbiamo ricevuto già parecchie testimonianze di alto gradimento di questo spazio.
1: Alto gradimento.
2: Ecco, una volta c'era la trasmissione alto gradimento.
1: Alto gradimento. Va bene, allora abbiamo iniziato la puntata scorsa a parlare delle tradizioni e delle varie feste che c'erano a Saronno. Qualcuna è rimasta magari un po' più ristretta, però qualcuna invece è proprio sparita. Abbiamo già parlato della sagra di Sant'Antonio, che ovviamente è ancora viva e che si festeggia al 17 di gennaio, Sant'Antonio Abate, e quindi in questi ultimi anni è stata aggiunta anche la sfilata storica e tutto, quindi è diventata, anzi ha preso molta importanza questa festa. E poi abbiamo parlato della festa della Gioia, che invece è un po' sparita, che si faceva all'oratorio di Via Legnani. E quindi proseguiamo nella carrellata delle nostre feste e tradizioni, e tra le più antiche tradizioni saronnese abbiamo la festa del voto.
2: Quella è proprio antica, antica. Sì,
1: che risale addirittura, pensate, all'anno 1577. Si svolge la terza domenica di marzo con processione e offerta dei ceri da parte dell'amministrazione comunale, seguita dai fedeli che si recano al santuario della Beata Vergine dei Miracoli. La

0: successione, magari adesso non so, cambiano le cose, magari è stata sospesa, magari la riprenderanno, vediamo un po'. Però è il perpetuarsi nel tempo di un voto fatto dai saronnesi appunto in quest'anno 1577 per ringraziare la Madonna dalla guarigione della peste. Solitamente la processione, diceva Giuseppe Radice quando ha scritto questo suo libro, prende avvio dalla prepositurale per raggiungere il santuario, ove ha luogo la funzione religiosa. Le cose abbiamo detto sono cambiate, ma possono essere riprese.
1: No, ma poi tra l'altro la festa del voto c'è sempre, perché è un voto
0: la
1: perpetuo.
0: La festa sì, un voto
1: e quindi,
0: perpetuo.
1: Ecco, quindi
0: in qualsiasi
1: non
0: modo
1: può venir meno, ecco. Assolutamente. Poi i saronnesi ci tengono a osservarlo e come, ecco, a portare avanti questo impegno.
0: Questa tradizione, va sì, bene. Dai, speriamo che anche i giovani poi dopo la portino avanti.
1: Eh sì.
0: Però adesso c'è la poesia.
1: Anche la poesia del Giuseppe.
0: È il
1: sì.
0: Voto alla Madonna.
1: Quanche la peste alla fa fem macel, i sarunat agan vu sobre un moment, che campanavan che ne stan burdel, e de cadaver nan mi svien spavent. Quan s'intrua cui pe d'enter in la fopa, a sin stremi tuts, e sin misdrea prega, della Madonna s'intacà la broca, per fa dismet la rogna da impesta. Punti pater, cui tante invocazion, un quei gudun dal cielo guarda giù, forse catata tanta devozion, alla tira via il castig da sura il co. Tu ca in dal cuor per tutti i guarigion, i sarunat an fanna roba bona, per tutta la vita un cer in processione, e il porteran davanti alla Madonna.
0: Bella,
1: bella,
0: no?
1: Bella, bella,
0: sì,
1: bella.
0: Sì, sì.
1: E ti dice proprio l'impegno,
0: L'impegno che hanno preso.
1: E poi
0: preso.
1: Ti dice però tu cain dal cœur per tutti i guarigion, quindi sì. Allora i saronesi di allora 1577
0: sì,
1: hai
0: sì,
1: detto
0: cioè,
1: toccati nel
0: anni,
1: cuore,
0: tanti anni,
1: toccati nel cuore, ecco.
0: Ecco, questa è una tradizione che diciamo sicuramente verrà mantenuta perché è stato
1: sì,
0: fatto
1: sì.
0: Il voto perpetuo. E passiamo invece al mese di giugno. Al mese di giugno, esattamente il giorno 13, è il giorno in cui cade la festa di Sant'Antonio, francescano, originario di Lisbona, ma cittadino.
1: Quindi quello da Padova.
0: Sant'Antonio da Padova,
1: da Padova.
0: 13 giugno, sì,
1: ecco.
0: Sì, sì. E anzi, quando tu fai gli auguri a chi si chiama Antonio, al 13 giugno ti dice che fa l'onomastico per non pagare la festa.
1: Al 17 gennaio.
0: Al 17 gennaio. Quando glieli fai al 17 gennaio ti dicono no, mi al festeggi al 13 di giugno. No, ecco, sono furbi gli Antonio.
1: Sì.
0: Allora, abbiamo detto che era francescano, originario di Lisbona, ma cittadino di Padova. La celebrazione della festa è di lontana data e dà luogo presso l'ospedale della città, cui prendono parte anche i religiosi. Le maestranze, le crocerossine dell'ente ospedaliero e l'intera cittadinanza. La sera della festa, uscendo dalla cappella dell'ospedale, sfila la processione religiosa, che dopo essere passata dinanzi alla cappellina situata sul piazzale esterno dedicata al santo, riprende il breve percorso all'interno del nosocomio da cui ha preso avvio. Suggestivo il luccichio delle candele che accompagnano la processione, assieme al suono della banda cittadina che allieta i molti devoti presenti. E anche qui dobbiamo dire che purtroppo le cose sono un po' cambiate e quindi questa processione con i flambeau, chiamiamole così, con le luci, magari è stata spostata, la si fa di pomeriggio oppure si riprende di sera, magari non con questo percorso. Insomma, ogni anno cambia qualcosa. Noi diciamo che questa tradizione, così come l'abbiamo letta noi, era una vecchia tradizione degli anni 50-60, per cui così come l'abbiamo letta, Giuseppe Radice l'ha trasferita su questo libro. E quindi qualcuno dirà magari, ma adesso non la fanno più così. Sì, è vero, noi stiamo leggendo appunto un libro che riporta le notizie di qualche anno fa.
1: E infatti io rimango, davvero era festeggiata bene questa.
0: Ecco.
1: Era festeggiata in modo solenne, possiamo
0: va
1: dire.
0: Va bene, anche qui c'è una bella poesia,
1: solenne.
0: Anche qui c'è la cappelletta di Sant'Antonio.
1: La cappelletta di Sant'Antonio. Quan tira la metà del mese da giugno, aghe la festa del San dall'ospedale, i malai e infermer a tegnan in pugn i candir luminus in sul piazzal. Là da tredi strumenti suonador, avegni innanz i suor con titusan, cantan gloria a Sant'Antoni e al Nostro Signor, alla Madonna cui preghier del capellan. I muculot da quei in processione a s'affirman lì davanti al Sant'Antoni, sgura in l'aria un'ultima orazione, per il fra che sta in la capelletta, alla dis davec la compassione, per cui tai tuca dalla disdetta. Per quelli che sono dentro, insomma, ecco, quelli toccati dalla sfortuna,
0: sì, la disdetta. È vero.
1: Quindi, comunque anche questa cappellina, io vedo la cappelletta, la gente che passa si ferma e come alla cappelletta di Sant'Antonio.
0: Una bella preghiera per Sant'Antonio. Bene, allora andiamo avanti, sempre al mese di giugno, al 29 di giugno è Santo Pietro e Paolo, si festeggiano i Santi Pietro e Paolo che sono i patroni della città. Alle ore 10, presso la chiesa prepositurale, dedicata appunto ai Santi Pietro e Paolo, si celebra la messa solenne. Qui presenziano le autorità cittadine, associazioni, gruppi, consiglio pastorale e cantorie della parrocchia. Prima della celebrazione eucaristica sull'altare viene bruciato il tradizionale pallone di carta e ovatta, detto Balloon de San Peter e Paolo, che le suore del Sacro Cuore di Via Cavour confezionano ogni anno con cura e amore. Questo gesto significa riscoprire il profumo dei Santi Pietro e Paolo che sale al cielo, avendo essi bruciata la loro vita per Cristo. Bella questa.
1: Bella, e poi è bello scoprire che comunque anche il pallone,
0: questa tradizione
1: è mantenuta e viene confezionato poi dalle suore della congregazione del Sacro
0: Cuore. Dalle nostre suore viene confezionato questo pallone che viene bruciato proprio durante la messa solenne delle 10. Adesso diciamo che abbiamo letto qualche festicciola e ascoltiamoci una bella canzone.

0: Bene, eccoci, dopo questa bella canzone che il nostro Gianni ha scelto per tutti noi, andiamo avanti nella descrizione delle nostre feste.
1: E dove andiamo a festeggiare, Pinuccia?
0: Andiamo alla Columbera.
1: Andiamo alla Columbera, in campagna. Sono due le feste che vengono citate, festeggiate. La festa della Columbara e di San Carlo. Carlo, sono interessato, personalmente.
0: Esatto, sì.
1: E allora, ecco, la festa della Columbara ha luogo nei giorni 1 e 2 luglio. E quella di San Carlo, beh, questa è universale, chi non si ricorda che è il 4 novembre, giorno in cui ricorre la festa del Santo. Entrambe le feste, oltre che i saronnesi, richiamano molta gente dei paesi vicini, specie di Solaro, a cui appartiene la vicina e confinante Cascina Emanuella. Nella festa di San Carlo, la cui chiesa della Columbara è dedicata al santo milanese, si celebra al mattino la Santa Messa solenne alle ore 10, mentre il pomeriggio alle ore 15 ha luogo la processione eucaristica. Immancabile durante l'intera giornata la presenza di attrazioni varie e della banda cittadina, ovviamente.
0: Ecco, una bella,
1: ecco, quindi anche questa di San Carlo, vedi,
0: sì, sono,
1: e quella della Columbara è molto bella.
0: Sono state mantenute, magari
1: sì,
0: un po' ridotte, però è ancora vivo, ecco, la Columbara. E invece una festa che è rimasta proprio come un lumicino piccolino è la festa di San Giacomo. E si tratta di una festa, diciamo che parliamo di quegli anni, anni 70, così. Si tratta di una festa riesumata dalle tradizioni locali più di 30 anni fa, da parte di alcuni abitanti del rione di San Giacomo e dell'oratorio maschile di Via Legnani, ove la piccola chiesa confina. Ricorre il 25 luglio e si svolge abitualmente nei tre giorni che chiudono la settimana in cui cade la festa del Santo. Adesso la festa si svolge solo in un giorno, ma no, non è più una festa, diciamo, popolare, ma c'è la celebrazione eucaristica e magari un piccolo rinfresco, perché al mese di luglio fa caldo e bisogna bere qualcosa. In tempi più lontani avevano luogo sfilate in costume, la corsa degli asini, un concerto bandistico e l'immancabile pesca di beneficenza, che allora si chiamava Pozzo di San Patrizio. Poi c'era appunto la ruota della fortuna, ma c'erano anche i balli, c'era la sfilata storica anche lì, e poi mi ricordo che c'era stata una sfilata proprio dei promessi sposi, anche con i vestiti, mi ricordo proprio gli appestati.
1: E beh, bisogna dire che la via, tra l'altro, era molto più popolata prima.
0: Certo, tu hai
1: abitato lì nella
0: zona. Abitavo in via Padre Monti, per cui facevamo parte della festa, facevamo parte dell'organizzazione, cioè io, vabbè, ero giovane, per cui, però la mia mamma e tutte le persone dell'età della mia mamma, più o meno così, erano attivissime in questa, per organizzare questa festa. E c'era la signorina Vittoria Restelli, la Carbonina,
1: ti ricordi ancora bene,
0: che organizzava questa festa, molto sentita dagli abitanti, anche perché erano ancora gli abitanti di una volta, storici, chiamiamoli così. Per cui era una festa molto bella, impegnativa, perché le donne si preparavano già un mese prima, ci voleva per sistemare tutte le cose che venivano fatte. Era una bellissima festa e purtroppo, come tutte le belle cose, insomma, hanno una fine, e quindi anche la festa così impostata non c'è più, però noi ce la ricordiamo bene anche con questa poesia.
1: Bella.
0: La festa de San Giacomo.
1: Alle una di poi fest che resta in pe in sta saron che perdo ormai tus cos poi del rion in tamme i prestine la tegnan fresca in stes di miche pos. Che vanca mo la banda a rantegà, marcette e valzerit sul cadregot. T'asculta qua tarciula a dice mat, in sul sagrà che il gatacanagot. E che, come in di fesca sa rispetta, e so cantun che te fa pisados. Aguis di ultin tenna marioneta, salta in di sac insema a dili froc. A Luis Conti Sumar vince la corsetta e perda Brock con Gacureo a Ioc. Anche la corsa delle oche.
0: Sì, anche la corsa delle oche. Poi un anno mi ricordo che gli animalisti lì, insomma, avevano avuto a che dire, appunto, perché c'era la corsa delle oche. C'erano anche i salamini, però, panino col salamino, c'era l'anguria, e insomma c'erano le bancarelle, insomma, delle donne, le bancarelle delle donne che avevano, offrivano i tessuti, i lavoretti, eccetera, eccetera. Cioè era veramente una bella festa,
1: bella,
0: popolare.
1: Bella davvero.
0: Ma c'era tantissima, tantissima gente. E va bene, ci è spiaciuto quando è terminata, però le cose, purtroppo, il tempo cambia. Però un'altra festa che è rimasta, sempre nel piccolo, eccetera, è la festa di Santa Marta.
1: E lì nel vicolo Santa Marta?
0: Sì, lì la festa...
1: Quella traversa da Corso Italia.
0: Sì, una traversa di Corso Italia. Lì c'è il cortile con la statua di Santa Marta. La festa ha luogo nell'omonimo vicolo che dà il nome all'antico rione, il giorno 29 di luglio. Nel cortile, ove è collocata un'edicola a vetro che protegge il gruppo ligneo di notevole pregio, con la santa e due angeli custodi, si celebra di sera la Santa Messa, al termine della quale un concertino della banda musicale allieta gli abitanti del rione e non solo. E poi c'è pure qui il rinfresco, perché tutto finisce in gloria con l'anguria, i pasticcini, eccetera. E anche qui Giuseppe ha scritto una poesia che ci sembra giusto leggere.
1: Bene, cosa la dice? Festa di Santa Marta. Quando arriva il 29 del mese da lui, in vicol Santa Marta se fa festa. Cui tec cascota e l'acqua calabui, la genca gesto sit alla sadesta. All'è una tradizione che sa tramanda da pa a fiù, tra qui che gesseron. A fare viv sto di, a gengir la banda, e un comità formà da quattro don. Inna vedrada, insieme a due angiarit, a gheden la santa, a preud un altarin, scultan la messa, grande piscinit, con feuio rec d'ananza al predichin, e un'orchestrina in mezzo ai tavolit, all'inventa e sulla strada un concertin. Quindi il concertino sulla strada.
0: Facevano, sì, e lì sulla strada facevano il concertino. C'era lì Santa Marta, sai che c'è la piazzettina di fronte al cortile di Santa Marta, c'è uno slargo, diciamo.
1: Sì.
0: E lì si faceva, appunto, ho provato anche lì alla festa di Santa Marta avere a parte la banda, ma proprio l'orchestrina che suonava per far ballare le persone.
1: Ah,
0: quindi
1: ecco.
0: Anche lì abbiamo... Ha avuto il Gianni, che è di Milano, sta facendo la faccia meravigliata. Sì. Però c'erano delle belle feste popolari.
1: Davvero,
0: a Saronno. Adesso appunto.
1: Sì, alcune sono mantenute, magari con
0: sì,
1: così.
0: Ecco, per esempio, c'era la festa dell'Assunta il 15 d'agosto. Una volta si andava al santuario per la festa,
1: la
0: diciamo.
1: Fanno ancora, però, la festa dell'Assunta,
0: fanno
1: no?
0: La messa sicuramente, ma non c'è più la festa,
1: non
0: con
1: c'è
0: le bancarelle,
1: più la festa di prima.
0: Sì, con le bancarelle non c'è più, quindi diceva appunto che il 15 agosto, il giorno di Ferragosto, presso il santuario della Beata Vergine dei Miracoli ha luogo la festa dell'Assunta, una festa tra le più antiche di Saronno. Tradizionale la fiera dei cocomeri, dello zucchero filato, con pesca di beneficenza e palloncini che si alzano in cielo per la gioia dei bambini e vanno ben oltre l'altissimo campanile del santuario e dei platani che un tempo, prima della realizzazione del sottopasso del 1932, accompagnava i saronnesi sino alla chiesa di San Francesco.
1: Che bella però,
0: cioè
1: che era,
0: il vialone era continuo e
1: davvero?
0: Quindi dal santuario si andava direttamente fino a San Francesco col viale. Dopo nel 32 hanno costruito il sottopasso,
1: è vero,
0: quindi la visuale non è più così bella, ma sarebbe stato bello vedere questo vialone così.
1: E Giuseppe,
0: sì,
1: vediamo che ha scritto una poesia particolare, a leggere dal titolo, L'Inguria
0: all'Assunzione.
1: Vediamo se però la collega alla Madonna, l'Inguria.
0: E al giorno dell'Assunzione si mangiava l'anguria, il 15 agosto cosa vuoi mangiare? Lì si mangiava l'anguria, c'era la bancarella della.
1: E vediamo, allora vediamo cosa dice.
0: Sì, cosa dice.
1: Come dice Giuseppe Radice. Andà a fai feri all'era no da tuc, all'era da poc, da qualche ghiera i franc, e qui che stavano a ca erano un muc. all'emeades che quasi da subbanc, anche al disoccupà e questa ragion e il va a trovare il canton per riposà. Al santuari, al dì dell'Assunzion, da Ferragost, quei tai che erano a ca, a sabecavano la soddisfazione da catafelli in guria col tassel. Di serunat all'era una tradizione, portala a ca, mangiando una gran fetascia, pisas ados e di la d'alta os, sabef, sapaccia e salava la faccia.
0: Vedi,
1: vedi, bella! E
0: sì.
1: Poi l'inguria cutta sel. Pensa,
0: sì,
1: perché quando noi andavamo a comprare l'anguria, se aveva un costo, aveva un prezzo da fruttivendolo, ce la volevi così com'era, aveva un costo.
0: C'era il duos. Cutta
1: sel costava di più.
0: Costava di più perché,
1: perché c'era il rischio, tirava fuori il tassellino che tu potevi anche rifiutarla se non era,
0: perché non era come
1: di tuo gradimento
0: tu, perché non
1: e
0: era...
1: quindi ecco perché il tassello costava più se vedi le tradizioni di una volta.
0: Adesso devi prenderla ad occhi chiusi, quello che c'è ti prendi. Va bene, proseguiamo perché abbiamo pochissimo tempo, però diciamo che le feste, però non è che sono proprio poche. Beh, c'era la festa della, della Cassina Ferrara.
1: Prima di chiudere, non dimentichiamo quella della Cassina
0: Ferrara. Va detta.
1: Ecco, dai, le altre le lasciamo per la prossima occasione.
0: Vabbè, però se ce n'è qualcun'altra. C'era la festa di San Rocco, che vabbè, era il 16 dopo il Ferragosto, però la festa di San Rocco a Saronno non c'è più. Si è persa nel tempo.
1: Sì,
0: poi abbiamo San Francesco, che è il 4 di ottobre. Però non è che si faccia la festa, c'è la messa in San Francesco per tutti. E poi abbiamo la festa del trasporto, che è il festone di Saronno, magari la festa
1: del
0: e poi c'era la festa dell'Immacolata all'8 dicembre, che più che altro sono i padri concezionisti che fanno proprio tutta la novena alla festa. E poi va bene, c'era il presepio dei frati e
1: c'erano tante cose però
0: come festa proprio, ma sai che non abbiamo neanche il tempo per fare
1: io direi
0: che lasciamo i nostri ascoltatori con una bella canzone e così ci salutiamo. La prossima volta però, Carlo, bisogna che ci ricordiamo, perché abbiamo la festa della Cassina, che è una bellissima poesia. Poi anche a San Francesco c'è una bella poesia, abbiamo delle belle poesie che si possono leggere, per la prossima volta le lasciamo.
1: Benissimo,
0: Gianni, cosa dici? Gianni approva, per cui noi ci salutiamo, diamo appuntamento
1: alla prossima
0: e buon ascolto con i programmi di Radio Orizzonte in Blu. Ciao, ciao!

E siamo noi quelli di Nel Blu, dipinto di blu, 60 anni della nostra storia, perché la società e il costume insieme alla musica hanno costruito la storia di questo paese. Siamo però al Festival Bar, Massimo in studio, Tommaso alla regia, e parliamo del 2001, dove eravamo rimasti. Nell'estate del 2001 il Festival Bar si svolse nel corso di 10 puntate. La sede delle manifestazioni furono Prato della Valle a Padova, il Teatro Romano di Benevento, il Teatro Greco di Taormina, Lignano Sabbiadoro e, come al solito, la finale alla Arena di Verona, il consueto scenario della finale dei grandi anni, dei grandi successi del Festival Bar, questo festival estivo che ha animato tante volte l'estate musicali degli italiani. Queste puntate di Verona vennero registrate il 7 e l'8 settembre per essere poi trasmesse in differita 3 giorni dopo su Italia 1, e la messa in onda venne però rinviata il 17 e 18 settembre perché nel 2001, l'11 settembre, ebbene sì, vi erano stati gli attentati alle Torri Gemelle, quegli attentati che cambiarono radicalmente le prospettive del mondo occidentale e dei suoi rapporti con il Medio Oriente. Ma questa è un'altra storia. Noi adesso andiamo ad ascoltare subito una canzone di quell'anno, Roberto Vecchioni, Vincent.

nei vecchi dallo sguardo che non c'è, poi le nostre sedie così vuote, così persone, così abbandonate, e il tuo tappeto.

Era Roberto Vecchioni quello che abbiamo ascoltato con Vincent, ma invece la storia vira nel 2001 con i Gazzosa, questo gruppo musicale pop rock italiano che si era formato a Roma nel 1998 dall'incontro di quattro giovanissimi componenti che all'epoca erano dei preadolescenti e che vengono portati alla ribalta negli anni successivi da Caterina Caselli, il casco d'oro degli anni 60, quella di Nessuno mi può giudicare. La collaborazione tra di loro durò fino al 2003, anno dello scioglimento del gruppo, quindi 5 anni, e si riunirono quasi 20 anni dopo, nel 2022. L'anno del successo arrivò proprio con il 2001 e la partecipazione al Festival Bar con la canzone WWW Mi piaci tu. Di che cosa parlava questa canzoncina tipicamente estiva? Era una spinta dalla campagna pubblicitaria della Omnitel Vodafone che l'aveva adottata come colonna sonora e vi aveva associato la vendita del singolo WWW Mi piaci tu, che prolunga anche nel corso dell'estate 2001 proprio l'attenzione di cui il giovanissimo gruppo dei Gazzosa aveva goduto nel Sanremo precedente, quando si erano presentati con la canzone Stai con me Forever, dopo aver partecipato anche a Bravo Bravissimo e a Caramba che fortuna, il programma di successo di Rai 1 di Raffaella Carrà. Il motivo WWW Mi piaci tu, che ottiene un enorme successo in quell'estate, è un motivo molto orecchiabile e frizzante, e il testo, già dal titolo, ammicca l'espansione della moda di internet. Eravamo i primi anni in cui il web iniziava a imperversare nelle nostre vite, e agli effetti della dinamica delle storie estive, quelle cioè che durano il tempo di una vacanza e che subito dopo sono costrette a trasformarsi in nostalgia. Per fortuna però che c'è la posta elettronica. Se ti scrivo mi rispondi, se ti penso mi confondi e mi mandi questa email con scritto su WWW Mi piaci tu. Il testo non è proprio la poesia di Leopardi, però il pezzo è anche frizzante e allegro, certamente estivo, e infatti prenderà parte al Festival Bar e in classifica raggiungerà la 4ª posizione. Gazzosa, WWW Mi piaci tu.

ed era www mi piaci tu dei Gazzosa, che davano il là per l'appunto all'esistenza del www, del web potremmo dire, e quello infatti è l'anno in cui il 15 gennaio del 2001 Hello World nasceva Wikipedia, con questo saluto che accoglieva i primi visitatori del sito, nato dall'idea dell'imprenditore Jimmy Wales e dal filosofo Larry Sanger. Nel messaggio pubblicato sul frontespizio si invitava il visitatore a spendere 5-10 minuti del proprio tempo per inserire un articolo o meglio, come dicevano loro, una voce, e nasceva così la più grande enciclopedia al mondo, che cambiò radicalmente l'approccio alla conoscenza, l'enciclopedia online che comprende tutte le forme del sapere e le rende accessibili a tutte le persone. Certo, poi c'è sempre da verificare le fonti e le enciclopedie, diciamo quelle cartacee o quelle online che dipendono dalle grandi case, ovviamente non perdono il loro smalto, ma Wikipedia certamente ha cambiato notevolmente il nostro modo di andare alla ricerca delle informazioni enciclopediche. Il 2001 però, come vi dicevo, è anche l'anno di un'altra grande evidenza storica. L'11 settembre erano le ore 8:46, 14:46 in Italia, un volo dell'American Airlines 11 finisce la sua corsa contro la torre nord del World Trade Center, tra il 93esimo e il 99esimo piano di uno dei più alti edifici mai costruiti, e tre minuti dopo sugli schermi della CNN, con cui sono collegate le TV di tutto il mondo, si vede la parte alta dell'edificio circondata da una nuvola di fumo che impedisce i soccorsi dall'alto. Lo scenario si fa sempre più agghiacciante, con le prime persone che per la disperazione si gettano nel vuoto dagli ultimi piani, mentre in strada cominciano a mobilitarsi i soccorsi e i media iniziano a parlare di attentato terroristico. Il resto sappiamo bene com'è andato. Era un evento che ha cambiato notevolmente i rapporti tra Occidente e Oriente, tra il mondo occidentale progredito, cosiddetto progredito, e il mondo orientale, che iniziava a formare delle organizzazioni terroristiche che prendevano vita, prendevano luce anche attraverso questi attentati, e il mondo da quel giorno non è più stato come prima. Ecco perché la finale del Festival Bar venne spostata di una settimana, mentre doveva andare in onda proprio in quelle serate, ma il lutto era lo sconvolgimento della cronaca era così alto che non si poteva dedicarsi alla musica, che ovviamente, per quanto bella sia, ovviamente però in quei giorni non era proprio la cosa più adatta del mondo. In quell'anno 2001, quindi torniamo un po' a voltare pagina e torniamo finalmente alla canzone, nel 2000 Alex Britti presenta La Vasca, il quarto e quinto album in studio di questo cantante italiano. Era stato anticipato dal singolo Una su un milione, grazie anche al brano La Vasca ottiene come secondo estratto in pochissimo tempo il doppio disco di platino e poi il quarto disco di platino poche settimane dopo. Aveva partecipato a Sanremo in quell'anno col brano Sono contento e in estate ottiene grande successo anche Festival Bar con Io con la ragazza mia, tu con la ragazza tua, Alex Britti. Appunto.

Questo del 2001 dopo Alex Britti con Io con la ragazza mia, Tu con la ragazza tua, è anche l'anno di Irene Grandi, che nel 2001 si presenta sul palco del Festival Bar durante quella grande estate con queste parole: ma io ho bisogno di te per fare l'amore, per mettere al mondo un figlio migliore. Un inedito scelto proprio per lanciare Hi-Rec, la prima raccolta di successi di Irene Grandi, che disse di averla scritta per promuovere la causa di permettere a chi è recluso il contatto fisico col partner, e credo possa essere, diceva lei, un sostegno fondamentale per favorire il reintegro di queste persone nella società, anche se uno ha sbagliato non vuol dire che non ha più diritto all'amore. E infatti lo stesso video di Luca Lucini, che appunto fu tra coloro che parteciparono a questa produzione, è girato per l'appunto in un carcere, interpretato con un'energia molto potente, più potente del consueto. Questo brano di Irene Grandi, il pezzo andò piuttosto bene, tanto che proposto al Festival Bar 2001 scalò abbastanza le classifiche. Qualche anno più tardi il suo refrain tornò popolare come colonna sonora dello spot dei Pocket Coffee, ma specie su internet i commenti ironici non si risparmiarono, costringendo la produzione a rieditare lo spot lasciando solo la prima parte del ritornello. Allora vi consiglio di riascoltare la prima parte del ritornello immaginandola su questi cioccolatini col caffè, e poi la seconda parte se sarebbero stati oggi come oggi abbinati o meno a uno spot di quel tipo, e poi vedete voi l'effetto che fa.

E siamo sempre al 2001, al Festival Bar del 2001, ma siamo ormai quasi alle note di chiusura. Infatti volevo parlarvi dell'ultima canzone che del 2001 di questo Festival Bar vi parlo, che è quella di Neffa, un cantante che era nato a Scafati in provincia di Salerno nel 1967, che si era trasferito a Bologna dove è cresciuto nell'underground cittadino iniziando a fare dell'hip hop e che inizia la carriera negli anni 80 come batterista in diversi gruppi hardcore punk, tra cui gli Impact e i Negazione. Nel 93 poi collabora per un tour con i Piombo a Tempo, i Lele Prox e Fumo dei Lions Horse Posse e con Nandu Popu, Isola Posse All Star Sound, Sud Sound System, e durante queste date sperimenta proprio per la prima volta la tecnica del freestyle. Entra quindi a far parte dell'Isola Posse All Star, ensemble bolognese mista a Salentini, che è pioniere del fenomeno delle posse e del primo hip hop italiano. Poi arriva il successo nel 94 con l'album SXM dei Sangue Misto, pubblicato dall'etichetta Century Vox. Nel 93 aveva già fatto Rapadopa e Zero Stress nel 97, e poi nel 96 è l'anno di Aspettando il Sole, il singolo apripista dell'album Neffa e i Messaggeri della Doppa. Nel 97 esce la colonna sonora del film Torino Boys, nella quale Neffa curò gran parte della produzione. Nel 98 è pubblicato l'album 107 Elementi, ricopre poi il ruolo nel 99 di conduttore della trasmissione Sonic della celeberrima MTV, Music TV e poi MTV per l'appunto, e poi partecipa al remix della hit Ti innamorerò di Marina Rei. E poi negli anni 2000 ecco che c'è una svolta in questo cantante, e nel 2001 infatti arriva alla svolta con abbandonando l'hip hop per passare alla musica leggera e soul con La mia signorina, il singolo di lancio di Arrivi e Partenze, una canzone che per l'appunto presenterà con successo al Festival Bar, un ottimo successo in radio e quindi il pezzo più richiesto dell'anno, incluso nella raccolta di questa manifestazione canora. Ed è proprio con le note della Mia signorina di Neffa che chiudiamo queste puntate dedicate al Festival Bar 2001. E quindi da Massimo in studio insieme a Tommaso alla regia, grazie a tutti voi di averci seguito, e sulle note di Neffa, Festival Bar 2001, La mia signorina, ci salutiamo e ci diamo appuntamento alla prossima, sempre con Nel blu dipinto di blu, sulle onde di Radio Orizzonti in blu.

Cari amici di Radio Orizzonti, buonasera e benvenuti alla nostra puntata odierna, più che altro serale, di A Tutta Musica, diretta da Angelo Sivelli in regia e da Claudio Borroni al microfono. Una puntata con quattro brani di musica classica che dire straordinari è poco, perché abbiamo Beethoven, Richard Strauss, Wagner e Claude Debussy. Vabbè. Cominciamo con Ludwig van Beethoven, che ci fa ascoltare la sua sinfonia più importante. Sinfonia numero 5.

Siamo sicuri che in questo momento io e Angelo stiamo per commettere un omicidio, perché quando siamo di fronte, lui ride, però comunque quando siamo di fronte a un brano meraviglioso che ci porta alla felicità, che ci porta alla meraviglia della natura e soprattutto alla perfezione della musica, purtroppo non dovremmo fermarlo, ma purtroppo questo brano dura 10 minuti ed è un po' troppo per la quantità e la qualità dei brani che stanno per arrivare. A proposito, con le mani voi che cosa potete fare? Potete impastare la pasta, si può fare la maionese, si può costruire una casa in legno piuttosto che in tante maniere. Zucchero invece con le mani fa completamente altre cose. Vediamo cosa.

Questo brano ha in sé dei testi meravigliosi, però essendo io un figlio di un boxer, perché mio padre amava tantissimo Loi, Mazzinghi, Benvenuti, quando sento dire che è un incontro di mani questo amore, che non è che se ne danno della grossa, non lo so, eh.

Vabbè, sì, è un punto di domanda che mi lascerà per qualche ora. Ora invece abbiamo Francesco Guccini, che io sinceramente non l'ho mai amato più di tanto, ma questo brano assolutamente blues presentato in primavera è una cosa incredibile, perché il brano si chiama Inverno e voi ascoltando questo brano qui vedete arrivare l'inverno davanti a voi. Certo, stai lontano inverno, ma voglio dire, dal punto di vista proprio psicologico nonché musicale, ascoltiamolo questo brano perché è bellissimo e capite effettivamente che lui è un grande artista, un grande compositore.

d'ingresso canterà Baby Silver. Qualcuno giù in sala accenna sul piano un motivo di blues. Si veste un cameriere, è domenica sera.

C'è da dire che Francesco Guccini se ne frega altamente di quella sua piccola problematica lessicale, in quanto quella sua R moscia è un po' particolare, no? E qualcuno cerca di fare degli esercizi per modificarla. Invece lui, sia in questo inverno e sia nei suoi brani più famosi, tipo «Sono ancora aperte come un tempo le osterie di fuori porta», gliene proprio frega, anche perché questa sua R ha aiutato a identificarlo nella maniera giusta. Andiamo invece ad ascoltare un gruppo saronnese capeggiato da Claudio Borroni che ci fa ascoltare questo meraviglioso brano standard della musica jazz che si chiama On Green Dolphin Street, che ci ricorda un amore impossibile tra un grande uomo d'affari e una cameriera di un hotel. Lui si innamora di lei, ma si innamora di lei perdutamente, però purtroppo questo amore, pur violento, più enorme, più straordinario, purtroppo non può continuare per la differenza enorme tra i ceti sociali dei due. On Green Dolphin Street, dal quale si è tratto un film bellissimo.

Allora, io e Angelo stavamo disquisendo su questo difetto di pronuncia di questa R, ed effettivamente, essendo cucini di Bologna, e Bologna è molto vicino a Perma, non c'è un parmigiano che abbia la R normale. Perché Perma, il parsutto di Perma è così, è senza la R. Saranno stati i francesi, sarà stato che con in bocca il prosciutto la R diventava, insomma, in qualche maniera gli emiliani ce le hanno di ogni. Però comunque io ricordo una cosa, che ci sono anche i veneziani che hanno una R diversa, è una R così. La R di Venezia, i parla cusita, ara vera ia, così. Cioè, vabbè, dai, non voglio fare un corso sulle R italiane, andiamo avanti con questo meraviglioso brano di Richard Strauss che si chiama Also sprecht Zarathustra, così parlò Zarathustra, da un libro meraviglioso del 1896 di Friedrich Nietzsche, da cui si sono composte brani meravigliosi, primo tra tutti quello di Richard Strauss con questa Also sprecht Zarathustra, con questi suoni potenti e solenni che ci piaceranno tantissimo.

come disse quello là, pochi ma buoni, pochi minuti ma molto molto importanti. Ora arriva un brano di Ivan Graziani che secondo noi italiani è stato rapito completamente da Phil Collins dei Genesis. I Genesis avevano il grande cantante che poi se n'è andato, e dopodiché Phil Collins è andato, lui ha lasciato la batteria e si è messo al posto di Peter Gabriel. Tra i brani più famosi composti dai Genesis c'è anche questo fa va vivo fa ed è la melodia identica precisa di Agnese dolce Agnese color di cioccolata. Io non so come si sia poi conclusa la diatriba della SIAE tra l'uno e l'altro, perché poi Ivan Graziani se n'è andato. Sarei proprio curioso di sapere come è andata a finire. Intanto ascoltiamo l'originale di Ivan Graziani, Agnese.

Allora, abbiamo una soluzione al tema che avevo posto precedentemente, perché il nostro grande regista, nonché grande inquisitore Angelo Sivelli, è riuscito a trovare il bandolo della matassa. In effetti questo brano è stato composto nel 1700 da Muzio Clementi. Il brano era un rondò, numero tal dei tali, tante cose del genere, comunque era un rondò di questo grandissimo musicista italiano, al quale tutte e due hanno acceduto e hanno realizzato il loro brano. Prima però fu Ivan Graziani ad eseguire la sua Agnese e poi dopo Phil Collins. Quindi non si è potuto chiedere diritti di primogenitura per quanto riguarda questa composizione, e la cosa è andata avanti così. Peccato che poi Ivan Graziani, giovanissimo, se n'è andato. Ora è arrivato il momento di farvi ascoltare un gruppo di sei straordinari cantanti che cantano a cappella, cioè loro non hanno bisogno di orchestra, perché c'è Ciro, il loro arrangiatore, il loro direttore di questa orchestra vocale, che intona e arrangia i brani senza bisogno di nessuno strumento per iniziarli. Bene, e allora ecco a voi questo brano. Loro sono di Napoli, e quindi se sono di Napoli è proprio giusto che il brano si intitoli Canta Press a Nuie. Neri per caso.

Li sentite tutti questi strumenti, questo contrabbasso, questo c-c-c-c, queste cose? Sono sempre loro con le loro voci, eh? Cioè, quindi, questo è un gruppo di 6 musicisti che usano la voce per fare gli strumenti. È

ed erano i Neri per Caso che ci hanno cantato Canta appressa noi e che già va di più, certo. E adesso invece canta per noi Ray Charles. Siamo di solito abituati ad ascoltare Ray Charles sempre un po' arrabbiato, con robe molto blues, e questo è sempre un blues ma è molto soft. Si chiama Ruby, Ray Charles.

Ve l'avevo detto che il brano era veramente soft e lui si è speso come pochi nel continuare su questa linea, mentre Giorgia ci fa ascoltare uno dei brani più belli, E poi, uno dei suoi più bei brani effettivamente è proprio E poi.

e poi sarà come morire, ma per noi sarà come rivivere, perché abbiamo con noi Richard Wagner che ci sta per fare ascoltare il suo brano preferito, la sua grande opera, La cavalcata delle Valchirie.

era la solenne cavalcata delle Valchirie. Ed ora abbiamo Mario Biondi che ci fa ascoltare un brano in italiano. Rivederti.

se puoi, ma non fingiamo sia per sempre. Ora semmai viviamo oggi nel presente. Voi

0: Io e Frank Sinatra ci assomigliamo molto, perché siamo malati della stessa problematica. La sindrome di Peter Pan. Tutte e due vogliamo, ci sentiamo sempre giovani, vogliamo essere giovani, vogliamo sentirci giovani. Ed ecco il brano che ci unisce. You make me feel so young, mi fai sentire così giovane. You make me feel so young.
1: You make me feel so young. You make me feel like

il grande Sinatra che ci ha fatto ascoltare You Make Me Feel So Young. Ve li ricordate i Ribelli? I Ribelli erano un gruppo che facevano parte del clan di Celentano, dove c'erano dei musicisti straordinari, tra cui il cantante. Ascoltate che grinta e che carica che ha questo greco italiano. Pugni chiusi.

Abbiamo così ascoltato la voce di questo cantante di 60 e più anni fa, Demetrio Stratos, con il suo timbro di voce, con la sua tecnica anche un po' vecchiotta. E vabbè, d'altra parte stiamo parlando del 1966 e sono passati tantissimi anni, mentre questo cantante nero, Gregory Porter, ha un modo straordinario di cantare, al punto tale che è definito uno dei migliori cantanti che abbiamo in questo momento. Il suo brano è Revival, Gregory Porter.

Povero, oh povero Gregory Porter, è già il momento di salutarvi. Abbiamo ascoltato solo poche misure di questo bravissimo cantante e della sua bella canzone. Vorrei dire che ve la riproporremo interamente la prossima volta. Segniamocelo, Angelo, che la facciamo risentire. Purtroppo la nostra puntata di oggi è terminata, ma non vi preoccupate perché settimana prossima ci siamo ancora. Io, Claudio Borroni al microfono, e Angelo Sivelli in regia per farvi ascoltare un'altra puntata di A Tutta Musica alle ore 21 di mercoledì e alle ore 18 di domenica. Per cui a tutti una buona serata. Ciao ciao!

Buonasera a tutti, siamo su Lifestyle come ogni giovedì sera. Avete sentito dopo la sigla Ricky Martin con la Coppa della Vida, che nel 1998 è stato l'inno della FIFA per i mondiali di calcio di Francia. Il titolo della puntata di questa sera infatti è Mondiali Calciomercato Nazionale di Calcio Italiana, come e dove va il mondo del calcio. Leggo a pagina 14 del Sarono 7. A partire da questi mondiali di calcio in USA, Canada e Messico, stiamo assistendo a delle novità nel mondo del calcio internazionale. Queste novità influiranno anche sui club? E a che punto siamo con la nostra storia calcistica italiana? Quali progetti della nuova Lega Calcio e della nuova Nazionale Azzurra? Cosa ci sta dicendo della prossima stagione di Serie A il calciomercato? Insomma, siamo in un periodo di trasformazione, di fermento. Qualcuno dice e ha detto che la mancata qualificazione anche a questi mondiali fa di noi una nazione che col calcio ha fallito e dobbiamo ricominciare. Tanto è vero che avete assistito alle votazioni del nuovo capo della FIGC, che è Malagò, che sceglierà un nuovo direttore sportivo, un nuovo allenatore, e dovrebbe ripartire con il calcio italiano. Ci dicevano che la nazionale di calcio italiana andava lenta, non c'era gioco, mica come le nazionali e i club in Europa, ma questi mondiali ci fanno vedere che molte squadre di calcio nazionali europee stanno facendo una gran fatica contro ad esempio le nazionali africane. Qualcuna addirittura è stata eliminata già dai gironi. Quindi com'è la storia? Mi viene da dire, forse sono gli africani che giocano meglio al calcio di tutti noi e non è solo la nazionale italiana e il calcio italiano, anche perché le nostre squadre di club che vanno in Champions non è che fanno una figura da chiodi, cioè comunque sia se la sanno anche cavare. Poi magari è un po' che non vinciamo un titolo, però le squadre di calcio italiane comunque sia negli ultimi 10 anni ne hanno anche vinti. Quindi com'è la storia? Cioè davvero c'è un caso calcio italiano o invece sono altre le motivazioni? Questa sera ne parliamo con un ospite che è già stato a Radio Orizzonti qualche anno fa e che è sicuramente la persona più adatta per rispondere a queste e molte altre domande. Avremo come ospite Tommaso Lavizzari, che è speaker radiofonico, scrittore, giornalista, tutto del mondo dello

sport in generale e soprattutto del calcio. E guardate bene che non le manderà a dire, come si dice. Adesso sentiamo un altro famosissimo inno, che è stato quello di Italia 90, quando i mondiali si sono giocati a Roma da noi. Edoardo Bennato e Gianna Nannini con Un'estate italiana.

Eccoci di nuovo on air. Allora, il tema è di particolare attualità, uno perché i mondiali si stanno giocando, anzi c'è una partita pure in questi minuti della Spagna contro l'Austria, e anche perché ci sono varie tematiche che comunque sia a livello nostro nazionale che a livello europeo ed internazionale è già da qualche mese che, diciamo, sono partite queste varie tematiche e si stanno sviluppando. Ad esempio, una di cui vorrei parlare anche con Tommaso è questo famoso fair play. Cioè, possibile che di questi giorni la Juve viene multata perché non ha rispettato il fair play finanziario negli anni precedenti e quindi per i prossimi anni ha una multa che deve praticamente pagare e quindi non è così libera di mettere mano al portafoglio per comprare giocatori a meno che non venda. Stessa cosa un po' per l'Inter, perché ha dei debiti ancora dei cinesi che stanno pian pianino andando a riappianare. È vero che è inattivo da diversi anni, ma c'ha il debito, quindi non è che può spendere l'ira di Dio, no? A parte che si fa fregare i giocatori. Ma perché se li fa fregare? Perché c'è una squadra in Inghilterra che invece ha fior di palanche, bam, si compra i giocatori così. Piuttosto che c'è un'altra squadra, questa volta italiana, che è in mano a miliardari e si compra i giocatori così. O c'è una squadra che è da sempre quella più forte nel mercato, spagnola, della capitale, che continua a comprare giocatori a cifre astronomiche. E uno dice, ma il fair play finanziario, ma vale per tutti o solo per alcuni? Perché se questi comprano tutti i giocatori più forti, è ovvio che poi vanno di più, corrono di più, giocano di più e fanno meglio. E poi c'è il famoso tema dei giovani. Perché in alcuni stati esteri, in alcune squadre, forse anche per il fair play o perché ci credono di più, fanno esordire sedicenni, diciassettenni, invece da noi magari no, si deve fare, quindi lo mandi in una squadra di serie C o una squadra di serie B per farsi le ossa, per formarsi, eccetera. Ci sono tante tematiche che viene quasi da dire che non tornano le idee, no? E quindi anche questo penso influisca sul calcio, perché una squadra, se è fatta di giovani che vogliono mangiare l'erba, come si dice, perché hanno voglia di dimostrare chi sono e corrono come dei matti e giocano da Dio, magari quella squadra gioca benissimo e dà un esempio di calcio stupendo. In una squadra magari ci sono dei giocatori che ormai hanno guadagnato un sacco di soldi, che fanno la loro bella vita e anzi i cambiamenti non è che li facciano impazzire, e quindi magari sono abituati a fare quello che fanno e non vogliono cambiare, anche se arriva il mega allenatore che li farebbe fare il salto. Si è sempre parlato dei senatori, mica senatori, che mandano via gli allenatori, cioè ci sono tutta una serie di dinamiche che effettivamente forse concorrono al tema di questa sera, cioè che il calcio non è fatto solo di allenamenti e di giocatori bravi o non bravi, vecchi o giovani, ma ci sono tutta una serie di dinamiche che magari condizionano anche il gioco piuttosto che altre cose. Quanto sono ancora ad esempio per i ragazzi i giocatori? Che lo si diceva anni e anni fa, c'erano addirittura delle squadre di calcio, ad esempio il Milan e l'Inter, che avevano anche degli educatori, che avevano anche dei vecchi, diciamo, nelle squadre, che erano un po' dei sergenti di ferro, che addirittura andavano a controllare che ora andavi a letto, oppure facevano passare, soprattutto ai giovani, tante sere nella sede dell'allenamento, oppure in alcuni hotel che avevano, proprio perché gli facevano fare una vita, non dico monacale, però dove dovevano imparare la disciplina, eccetera. Questo succede ancora?
a giudicare da alcune notizie di gossip e di cronaca legata ad alcuni giocatori, non ultime quelle di adesso, che sono uscite in questi giorni, non sembra, anzi, sembra che questi nella loro vita privata facciano un po' quel cavolo che vogliono. Ma è così davvero o ci sono dei casi eclatanti, ma per il resto invece le squadre funzionano così? Non lo so, lo chiederemo anche a Tommaso, magari ci sa dire qualcosa di più. Adesso sentiamo Cristina Aguilera con Candyman.

Eccoci di nuovo, siamo in diretta su Radio Orizzonti in Blu, Lifestyle. Il tema di questa sera è un po' lungo il titolo, ve lo rileggo: Mondiali, calciomercato, la nuova nazionale italiana, come e dove va il mondo del calcio. Un altro tema che butto lì, i soldi. Fino a po' di anni fa, cioè, il calcio, non voglio fare il nostalgico, però era un po' diverso, ma non solo in Italia. C'erano dei proprietari che magari erano anche affezionati alla propria squadra, che magari erano presidenti per 15, 20, 30 anni. C'era un attaccamento da parte dei tifosi alla maglia fortissima. C'erano dei calciatori che diventavano delle bandiere, perché rimanevano da quando erano alle giovanili fino alla fine della carriera. Da una decina d'anni a questa parte sembra che il mondo del calcio sia diventato un business, un'opportunità di investimento per i fondi, soprattutto stranieri, americani, cinesi e non solo, e che sia tutto legato ai profitti, per cui bisogna per forza fare lo stadio di proprietà, perché così almeno gli incassi sono tutti della proprietà della squadra, perché lo stadio si trasforma in un centro commerciale con in mezzo un campo da calcio e può essere utilizzato per tutta una serie di eventi 365 giorni all'anno e non solamente durante le partite. Questi mondiali di calcio in USA, Canada e Messico, ho sentito dei prezzi dei biglietti paurosi, e poi vedo che sono pieni e dico: ma quella gente che c'è lì a vedere le partite di calcio, anche solo gli africani, visto che insomma ci sono diversi ricchi e c'è molta disparità tra i ricchi e i poverissimi in Africa, però si vedono gli stadi pieni e senti che hanno speso 500, 600, 1000 dollari per un biglietto. Tu dici: porca miseria, ma il calcio, che dovrebbe essere uno sport popolare eccetera, invece sta diventando elitario. E poi ci sono alcune proprietà anche di squadre nostre italiane che non si vedono mai, vengono a vedere le partite solo quando c'è crisi, che mandano sempre magari qualcun altro e loro hanno altri interessi, non si sa neanche chi siano i proprietari certe volte, perché ce lo dimentichiamo. E poi dopo ci si domanda come mai gli stessi calciatori, arriva una squadra che gli dice: ma guarda, io ti do il doppio di quello che ti danno là, vieni da me, e quello ci va. O pensiamo anche agli allenatori. Non ultimo, uno che dovrebbe essere in lizza per diventare il nuovo allenatore della nostra nazionale, che lo era, ma è scappato in Arabia perché gli hanno offerto 7 volte tanto quello che prendeva qua. E allora il calcio è ancora un mondo dove c'è qualche valore o conta solo il vile denaro? 883, viaggio al centro del mondo. Yeah.

0: Eccoci, siamo di nuovo on air. Mi dice Alberto che abbiamo già Tommaso ai nostri microfoni. Io lo ringrazio di essere qui questa sera con noi e gli do il bentornato.
1: Grazie mille a te e a voi per l'invito.
0: Allora, nell'introduzione, se sei riuscito a seguire qualcosa,
1: ho seguito tutto.
0: Un bel po' di temi che, anzi, forse anche troppo.
1: Ore di diretta, esatto. Ore di diretta.
0: Però il succo è che volevo anche un po' chiedere a te. Allora, a parte che chi ha un po' di anni come me, te giustamente ne hai di meno, però comunque sei nel mondo del calcio come professionista della comunicazione da un bel po', sta cambiando parecchio questo mondo del calcio, non solo a livello italiano ma proprio a livello internazionale.
1: Sta cambiando, sì. Sì, ho iniziato alla fine a Radio Milan Inter, che ormai non esiste più, nel lontano 2011, poi ho allargato i miei orizzonti, nel senso che mi occupo anche di altre materie, ma il principale, diciamo, filone mio lavorativo è proprio sempre lo sport e il calcio, nello specifico, che ho sempre osservato da un punto di vista più lifestyle, per l'appunto, visto il titolo anche della trasmissione. E devo dire la verità che sì, il calcio cambia. In realtà il calcio come sport di per sé è uguale a se stesso, perché se poi andiamo ad analizzare i due cambiamenti veri che ci sono stati nel mondo del calcio, sono state le 5 sostituzioni, che è il più recente, e poi il fatto che i portieri non potessero più prendere la palla con le mani. Quindi, diciamo, sono state le due uniche variazioni, e adesso stiamo vedendo la terza con questo mondiale, che sono questa divisione in 4 tempi invece che in 2 delle partite, che è un po' più un concetto americano.
0: Perché fa un caldo della Madonna, cioè d'inverno.
1: No, ma credo che sarà una roba che lo vedremo sempre più spesso, credo, perché è un'opportunità che hanno anche ovviamente per come spazio pubblicitario, diciamo. Esatto. E comunque cambia, perché dopo quella pausa spesso e volentieri si ribaltano, abbiamo visto anche in questo mondiale, si ribalta gli equilibri sul campo, quindi diciamo che sta cambiando. Per quanto riguarda l'argomento che invece mi dicevi tu, per tornare chiaramente a bomba sulla tua domanda, è il fatto che secondo me più che il calcio sta cambiando il mondo. E chiaramente con il mondo e il calcio, che io reputo un'ottima metafora per raccontare il mondo, secondo me raccontare il mondo attraverso il calcio permette a molte persone di capire dei meccanismi, e secondo me quello che sta avvenendo nel calcio deve aprire un po' gli occhi, perché poi noi in realtà, sentivo appunto nella tua introduzione, siamo più legati ad una dimensione come dicevi, quasi appunto campanilistica, ecco, del calcio, nel senso siamo abituati ad avere il proprietario, il padre padrone, diciamo, che ci dice un po'. E invece gli inglesi negli ultimi 40 anni hanno costruito un sistema chiaramente basato su delle leve capitalistiche che un tempo non c'erano e non funzionavano, perché l'economia era molto più appunto tra padroni. È cambiata l'economia, è diventato tutto, chiaramente si è globalizzato, è diventato tutto digitale, l'economia stessa è cambiata ed è diventata non più concreta, ma quasi più virtuale che concreta, perché tra le borse e tutte queste oscillazioni che ci sono dovute agli avvenimenti del mondo, e chiaramente il calcio ha risentito di questo. Ho seguito per GQ, che è un magazine per cui io scrivo di altro, però nel senso, occupandomi anche di lavoro redazionale, spesso e volentieri arrivano contenuti dall'estero, una ricerca, mi sembra adesso di 2 o 3 anni fa, un'inchiesta fatta da un collega americano per l'edizione americana, appunto su questa tendenza di cui sentivo parlavi prima, dei grandi ricchi, diciamo, del mondo, per cui fondi di investimento, ma anche professionisti, proprietari di grandi compagnie. Si parla addirittura di Jeff Bezos, che voglia scendere nello sport e comprare. A questo punto credo si comprerà direttamente l'NBA, perché con tutti i soldi che ha non credo che una squadra gli basti, ma anche forse banalmente come moda, come sfoggio di potere, e anche come investimento. Perché c'è un concetto che forse non a tutti è chiaro, visto che sentivo che parlavi prima, nel frattempo ho segnato la Spagna, così dà anche una notizia, okay, in diretta. C'è tu parlavi dei biglietti, delle partite, c'è una logica che sfugge a molti, ma che è la logica poi che spinge questi proprietari nuovi a comprare, a investire tutti questi soldi nel calcio. L'unica cosa che sta diventando irreplicabile nel mondo, visto che ormai è tutto in streaming, è tutto on demand, è l'evento in diretta, l'evento live. È l'unica cosa che tu non puoi replicare, perché puoi esserci solo in quel momento. Da un certo punto di vista, quindi da un punto di vista sociale, noi abbiamo le persone che vanno ormai ai concerti, per esempio, non tanto per la musica, ma quanto per mostrare sui social di essere presenti. E la stessa cosa avviene con le partite, la stessa cosa avviene appunto con l'evento live. Ma questo cosa permette a questi grandi proprietari? Appunto, a parte gli spazi pubblicitari, e torno al motivo per cui citavo prima la divisione in quattro delle partite, quindi a ricreare sempre più spazi in cui ricavare soldi, ma soprattutto a vendere i biglietti a prezzi esorbitanti, perché l'evento dal vivo appunto è l'unica cosa che è rimasta in questa società ad essere esclusiva, e quindi la vendo a dei prezzi incredibili. Devo aumentare necessariamente il numero delle partite, perché nel momento in cui io guadagno sull'evento esclusivo dal vivo, devo avere più eventi dal vivo, e quindi questo è un concetto che noi abbiamo visto con l'NBA, ma che stiamo vedendo anche col tennis, perché il tennis anche non si era mai giocato così tanto, con la Formula 1, esatto, che poi è un'altra mia grande passione, ad esempio. Si sta vedendo un po' con tutto, quindi proprio per questo motivo, cioè è molto banale in realtà, è l'unica cosa che loro dice non è serializzabile, di conseguenza io che sono ricco che cosa posso fare? Posso investire sull'unica cosa che diventa esclusiva nel mondo, ovvero l'evento dal vivo. Per cui i concerti, infatti abbiamo visto anche in quest'ultimo periodo il concerto dal vivo che poi viene distribuito anche in streaming, però paghi il biglietto anche per vederlo, certo, per andare a vederlo dal vivo paghi 10.000 euro, 1.000 euro, 100 euro, per vederlo in TV paghi 1 euro, 5 euro, 10 euro, ma comunque paghi un biglietto, certo, per avere l'esclusività di vedere. Quindi secondo me alla fine il fulcro di tutto sta qua. Io sono convinto che il motivo sia banalmente il fatto che il calcio fa parte di quell'intrattenimento, infatti non lo considero più sport, ormai è diventato intrattenimento, e l'intrattenimento dal vivo in questo momento è una fonte di guadagno importantissima.
0: Ti interrompo un secondo che mettiamo, certo, un brano musicale, BTS Dynamite.

0: Eccoci di nuovo in rete. Allora, Tommaso, seguendo questo ragionamento, volevo fare un attimo questo discorso. Mi sembra che fino anche a 20-30 anni fa il mondo del calcio comunque viveva un po' questi due mondi, quello, diciamo, del gioco, dove c'era il ragazzo, il ragazzino che trovava nel dare calcio a pallone e nell'assumere una tecnica e a giocare insieme agli altri, eccetera, il suo mondo, e quindi sperava di farne la propria professione. E all'esterno invece c'erano i genitori che dicevano: dai, dai, che magari diventa importante e famoso, che così cambiamo vita anche noi, perché inizia a guadagnare un bel po' di soldi. Il procuratore, che anche lui inizia a sfregarsi le mani e dire: speriamo che questo faccia carriera, così almeno prende una bella percentuale, e via di seguito. C'era già comunque due mondi, cioè uno più legato al ragazzo che gioca, la passione, la voglia di fare di questo gioco la propria vita, la propria professione, e tutto ciò che ci sta intorno, che invece era più magari anche in qualche maniera contaminato dal profumo dei soldi. Adesso come adesso però è esponenziale questa cosa, perché ci sono dei procuratori che, porca miseria, cioè chiedono delle provvigioni che sono fuori di pera. Ci sono delle valutazioni che sono schizzate alle stelle, che tonali, 120 milioni. Ma come cavolo fanno a dare delle valutazioni così fuori di testa a un calciatore, a un giocatore? Cioè...
1: Questa è una bella domanda, nel senso, girano un sacco di soldi. Allora, per tirare un po' le fila del discorso, perché sono tanti i temi, per quanto riguarda il fatto dei ragazzi che giocano ancora in strada, lo stiamo vedendo, ed è il motivo per cui le nazionali africane, ad esempio, stanno andando molto bene. Stanno dimostrando che, e lo ha detto anche il CT del Paraguay dopo aver eliminato la Germania, il calcio di strada sta battendo il calcio delle accademie, non perché sia meglio, ma perché ha ha ancora la dimensione del sogno, del legame, appunto, che puoi avere con la tua terra, con i tuoi compagni, mentre noi, ormai occidentalizzati e quindi strutturati in una maniera completamente diversa, cresciamo già i bambini da subito, perché un tempo, quando eravamo più giovani, tu ed io, ad esempio, molto banalmente, andavamo al parco o per strada, due felpe, e giocavamo a calcio. Adesso i ragazzi, se non hanno il campo in erba sintetica e non pagano 10 euro a testa, non vanno a giocare. Quindi vuol dire che proprio la mentalità è cambiata completamente, cioè non c'è più la libertà e la libertà di sognare. Quindi secondo me questo è proprio un problema che noi abbiamo, per come è diventata la nostra società qua in Occidente rispetto ad altri posti del mondo, e lo stiamo vedendo proprio in concreto poi con la forza che ci mettono rispetto alla convinzione che ci mettono gli altri rispetto a noi, e anche una tecnica superiore, perché la Francia non è forte per caso, è forte perché nelle banlieue giocano tantissimo a calcio per strada, perché sono tutti quanti, non hanno altre possibilità, e infatti vediamo quel tipo di atteggiamento che, per esempio, i brasiliani, che stanno sempre più crescendo da ragazzini, perché li comprano ormai a 16-17 anni in Europa, stanno perdendo quel tocco che ci faceva sognare il vecchio Brasile, lo stanno perdendo. E per quanto riguarda invece il prezzo, il costo e tutto quello che ci gravita intorno, allora devo spezzare una lancia a favore dei procuratori. Non perché mi siano simpatici, non perché siano delle belle persone, ma perché secondo me gli si dà una colpa che loro portano sulle spalle anche volentieri, perché vengono pagati anche per questo, ma non sono il male del calcio. Perché loro esistono in quanto servono ai calciatori e servono anche alle società, perché non ci dimentichiamo che lavorano per entrambi. È recente il caso di Jorge Mendes, che a mio avviso, poi questa è una cosa che io dico proprio a titolo assolutamente di idea mia personale, non so neanche se sia solo ed esclusivamente uno a cui viene affidato il mercato del Milan, o se effettivamente abbia investito dei soldi. Questo lo scopriremo solo vivendo. So che Riccardo Silva, che è il proprietario della società cioè l'azionista di maggioranza delle società di Jorge Mendes, è stato anche ed è socio in Red Bird, perché l'ha dichiarato lui nel 2023, quindi è assolutamente assodato e comprovato. Quindi che ci siano dei legami forti in questo caso con un procuratore, ma qui parliamo di una società, questo lo utilizzo come esempio. Quindi non è che il male siano i procuratori e le vittime siano i calciatori, perché il procuratore, ci sono i procuratori buoni e i procuratori cattivi, è come in tutte le cose del mondo. I procuratori buoni fanno i propri interessi, ma comunque, e posso garantire che ci sono tantissimi procuratori ancora adesso che ragionano sul porto il giovane qua perché qua lo fanno studiare, qua è importante la scuola, mentre di là, cioè non è tutto esattamente come ce lo raccontiamo, è che adesso chiaramente noi tendiamo a vedere tutto male, tutto nero, perché il calcio italiano effettivamente va male, ma va male tutto il paese, cioè certo. Nel senso che non è che è il problema del calcio.
0: Però hai detto una cosa secondo me fondamentale, cioè nelle periferie e nei paesi africani, piuttosto che nei banlieue eccetera, c'è ancora la voglia di divertirsi, c'è la fame e quindi esatto. C'è anche il talento che esce fuori proprio perché ci si diverte, mentre in Europa diciamo si sono un po' accomodati. E un esempio su tutti, così giusto per dire, ragazzo africano che cresce col talento e diventa famoso, Mané, che dice che coi soldi vuole costruire scuole, ospedali nel proprio paese perché non si dimentica da dove è arrivato. Non si potrebbe dire di molti giocatori europei che hanno fatto un sacco di soldi, che hanno 20 macchine da 1 milione, hanno orologi e gioielli che sfoggiano e poi magari si fanno rubare. Cioè, evidentemente c'è un peso specifico molto diverso tra questi giocatori, ma lì, indipendentemente dalla ricchezza del mondo del calcio, è proprio un discorso anche di valori e di provenienza.
1: Sì, noi stiamo perdendo un po' il senso della realtà, ma lo vediamo secondo me nella vita, proprio nella quotidianità, ecco, tutti i giorni, non solo nei casi di cronaca che ormai sono all'ordine del giorno, lo vediamo secondo me proprio ognuno di noi nella propria quotidianità, se ci riflette, vede come da noi dico, perché noi siamo appunto, intendo il mondo occidentale, ecco, quello che commentiamo noi alla fine principalmente perché ci viviamo in mezzo, è diventato così, cioè è tutto quanto legato più ad una forma di interesse che di, ma infatti si vede nei giovani, cioè se i giovani hanno difficoltà grossissime nei rapporti umani, cosa che noi ad esempio non avevamo, perché tu come dicevi tu c'era la dimensione del divertimento, ma c'era anche la dimensione dell'aggregazione, era spontanea, era normale. Adesso invece l'aggregazione avviene attraverso uno schermo, che non trovo che ci sia niente di male che ci siano delle nuove forme di aggregazione. Io personalmente ad esempio inserirei nelle scuole, potrebbe essere utile, un'educazione ai media, cioè qualcuno che spiega e insegna, non vietare magari l'utilizzo dei social ai minori di 16 anni, che può essere anche una cosa corretta e giusta, però la metterei più sul educhiamo la gente. Io non sono mai per il proibire, ma per l'educare, ed è la stessa cosa che io farei con i calciatori, perché so che citavi anche i casi di cronaca recenti. I giocatori comunque sono dei ragazzini di 20 anni, 21 anni, che si trovano, come dicevi tu, circondati dai vari lucignolo del mondo del calcio, e chiaramente non tutti hanno gli anticorpi o sono sgamati a sufficienza per poterne venire fuori bene, e tantissimi vengono. Cosa hanno fatto negli Stati Uniti d'America? Hanno le società, fanno dei corsi ai loro giovani per imparare a gestire il patrimonio, imparare a comportarsi, imparare a gestire il rapporto con i social, cioè li educano a stare attenti anche a chi li circonda. È chiaro che la società è americana, è unica, diciamo, e quindi certo. Loro qua nel mondo del calcio, essendo globalizzato, non puoi affidare questo compito alle società, ma ci sono i procuratori, e allora i procuratori dovrebbero secondo me avere l'obbligo di occuparsi anche della tutela e dell'educazione dei ragazzi a una certa età. Questa per me è una cosa che andrebbe inserita tra le varie riforme che andrebbero fatte nel calcio,
0: esatto.
1: Perché nella società di oggi sarebbe fondamentale questo ruolo, ecco.
0: Ti interrompo ancora per un intermezzo musicale, sentiamo Beyoncé con Halo.

0: Eccoci di nuovo on air. Allora, l'abbiamo presa, diciamo, in una maniera diversa rispetto a quello che magari i radioascoltatori si sarebbero aspettati. Siamo più andati anche sul profondo e sull'educativo. Tornando invece sul titolo, e come siamo messi allora in Italia? Perché sono tre volte che non ci qualifichiamo al mondiale e stanno nascendo dei casi per cui sembra che il calcio italiano, che prima era un calcio spettacolare, adesso sia un calcio fatto da pippe che non sappiano più giocare a calcio. Poi dopo vedi questi mondiali e dici: ma non è che la Germania abbia fatto sta grande figura, oppure non è che l'Olanda abbia fatto un figurone della Madonna. Quindi
1: no, pensa noi. Quindi com'è il livello dell'Italia. No, pensa invece se questo è il livello di quelle che vanno, pensa a quelle che non ci vanno, perché l'Italia, secondo me, noi abbiamo una visione ancora troppo ottimistica, è molto peggio di quello che hai detto adesso, cioè secondo me è, ma lo dico proprio con grande convinzione, si è messi molto male. Non so neanche se basteranno 4 anni a ritornare al mondiale. Penso,
0: ma quindi dov'è il problema? Perché un signor Palestra, che è un giovane, l'ha voluto a tutti i costi il Chelsea e diciamo da tutte le parti che è un gran talento. Tonali, che è della nostra nazionale, sembra il miglior giocatore d'Europa e del mondo. Cioè, non sembriamo pieni di pippe. Quindi è l'allenatore.
1: Beh, ma non sono così. Giocare. Allora, Tonali è un buon giocatore. Tonali è un buon giocatore, adesso molto molto sopravvalutato per delle logiche di mercato che a noi non toccano più e credo che non toccheranno mai più, perché dubito che il calcio italiano riuscirà a raggiungere quel livello di fatturati. Mai dire mai, però mi sembra molto difficile. Tonali, per cui passo da una società molto ricca ad una società molto ricca, anzi ancora più ricca, per cui è costato tanto, è il pupillo su cui De Zerbi vuole ricostruire questo Tottenham targato Brescia, e per cui hanno investito tanto, anche perché la piazza non è proprio contentissima dei risultati del Tottenham degli ultimi anni, quindi in un certo senso il signor Levy ha dovuto cacciare fuori il grano, cosa che negli ultimi anni non aveva mai fatto, e quindi ha strapagato anche De Zerbi. Per quanto riguarda Palestra, mi spiace deludere tutti quanti, ma se per l'Inter 50 milioni di euro sono una cifra folle, come per tutte le squadre italiane, 50 milioni di euro per una squadra come il Chelsea è una spesa ridicola, nel senso che per loro,
0: ma
1: 50 milioni di euro è
0: finanziario, quindi vale solo per noi in Italia.
1: Allora, il settore finanziario non vale per nessuno, nel senso che io l'ho rinominata una tassa per far giocare i ricchi, cioè nel senso, sei fuori dalle regole, vuoi giocare, tu paga e sistemiamo tutto quanto. È un po' come iscriversi al club, no? Dei per cui sì, effettivamente è giusto concettualmente, nel senso che credo che sarebbe giusto applicare il fair play finanziario, ma il tanto criticato Platini dell'epoca, che poi è stato assolto da tutti i guai giudiziari in cui era stato implicato, in realtà l'aveva pensata veramente per tutelare il gioco del calcio, ma sono stati Infantino e Šeferin che hanno preso il posto suo e di Blatter dopo, che in realtà nell'ombra tramavano degli altri meccanismi, e infatti poi abbiamo visto come loro volevano sfruttare questo, perché loro hanno creato con la FIFA, tramite il fair play finanziario e la UEFA, hanno creato un piccolo stato alla fine che va a trattare con i potenti del mondo. Quindi da questo punto di vista il fair play finanziario non vale praticamente per nessuno, perché adesso non ti squalificano neanche più, paghi, ti danno una multa come il divieto di sosta e poi vai avanti. Quindi, ma perché? Perché alla fine, se uno poi va a fare la riflessione finale, la UEFA è una scatola vuota e senza i club, non, per cui è un po' difficile che se il controllore è pagato dal controllato, è un po' difficile che vada a punire quello che poi gli dà lo stipendio alla fine del mese, perché se loro puniscono i club, la UEFA resta senza squadre importanti. Se iniziano a punire il Paris Saint Germain, il Manchester City, dicono: vabbè, anche tu Juventus, Inter, Milan, facciamo anche voi fuori. Barcellona e Real, siete fuori con i conti, chi gioca le coppe europee? Per cui chi è che poi ci smena? La UEFA. E quindi il fair play finanziario fallisce nel momento esatto in cui la UEFA è obbligata a far giocare determinati club. Quindi è proprio un meccanismo che è sbagliato dall'inizio alla fine il calcio, cioè, andrebbe a zero,
0: stando certo. sulla nazionale. L'Under 17 ha vinto l'europeo, l'Under 21 ha fatto faville, cioè gli under, tutti gli under nazionali sembra che siano dei talenti, e quindi non possiamo pescare
1: allora,
0: da lì.
1: Ti rispondo perché io ho avuto il piacere un annetto fa più o meno di parlare con Filippini, ti ricordi Filippini, i due gemelli calciatori, i gemelli del Brescia che poi hanno fatto un po' la Lazio, hanno girato un po' eccetera eccetera. Uno dei due ha seguito sostanzialmente tutto il percorso delle nazionali under, adesso non ricordo chi fosse l'allenatore principale, ma è arrivato fino all'under 21, mi sfugge il nome in questo momento, però ha fatto proprio dall'under 14, under 16, e io gli ho proprio chiesto, ma perché noi vinciamo? Poi tra l'altro era il momento in cui l'Inter aveva venduto quel ragazzo che adesso gioca nel Torino, mi sfugge il nome anche di quello, Casadei, esatto, una cifra spropositata, dopo il mondiale under 17. Come mai tutte queste cose? Lui mi ha segnalato una risposta che mi ha spiazzato, ma mi ha spiegato molto. E mi ha detto, perché noi iniziamo molto prima degli altri a prepararli tatticamente. Per cui quando loro affrontano i loro pari età, sono molto più preparati e nell'insieme della squadra sembrano, appaiono molto, ma molto più forti. Quando poi, quindi questi li vedono, impazziscono... Cioè, perché dicono questi qui ci stanno tritando come mai questi qui saranno fortissimi? Li prendono, li portano là e si rendono conto che invece tecnicamente e fisicamente sono molto, ma molto, ma molto indietro rispetto ai loro. E spesso e volentieri, come Casadei, ce li rispediscono indietro perché il lavoro da fare sarebbe troppo lungo e dispendioso perché sono troppo indietro. Altra motivazione che do a questa cosa è il fatto che. Negli altri paesi, come tu dicevi proprio inizio puntata e ti sentivo, puntano molto di più sui giovani, per cui un diciottenne non gioca nell'under 21, se è forte gioca già nella nazionale A perché gioca già magari nel Manchester City, nel Manchester United, nel Paris Saint Germain, per cui utilizzano nelle under sempre sotto età. Se tu vai a vedere le medie di età delle squadre degli under 17, l'Italia è sempre quella con la media età più alta perché loro mandano proprio gli under 17, magari le altre mandano i quindicenni, i sedicenni, mentre noi mandiamo proprio i diciassettenni. E quindi chiaramente a quell'età due anni anche fisicamente cambiano e quindi noi otteniamo degli ottimi risultati. Perché? Perché banalmente gli altri hanno il sedicenne del Yamal che è a 17 anni, 18 anni, è già titolare della nazionale spagnola e quindi non gioca all'under 21, molto banalmente. E queste due sono le motivazioni per cui noi vinciamo molto a livello giovanile, poi spesso e volentieri i giovani, ma questo poi succedeva anche all'epoca dei, cioè se vai a vedere le under 21 di Cesare Maldini che vincevano i titoli, i campionati europei under 21, alla fine di quelle squadre ne venivano fuori 2 o 3 su 25, perché poi gli altri andavano magari a giocare in Serie B e in Serie A, ma nelle squadre di, diciamo, di medio-basso livello, oppure rimanevano addirittura in Serie C. Quindi non è che l'under 21 è sempre indicativa, ma fino a un certo punto, ecco, perché poi i giocatori forti quando sono forti, cioè, poi mi ricordo che tu dicevi all'inizio puntata che all'estero si spende tanto, ma spendono tanto per 13, 14, 15 giocatori delle rose, poi per arrivare a 25 spesso e volentieri portano sui giovani. Il Manchester City ha tantissimi giovani, spende tanto per i titolari, ma poi porta sui giovani. E il Bayern Monaco, quanti giovani fa esordire il Bayern Monaco ogni anno? Poi qualcuno diventa un campione, qualcun altro va a riempire le altre squadre del campionato tedesco, ma anche il Real Madrid ha i suoi giocatori, le sue stelle che strapaga, però poi cresce e la rosa la completa con un sacco di altri giocatori. Questa cosa noi non la facciamo, noi abbiamo delle rose, poi i club sì, arrivano magari alle finali delle competizioni europee, ma cosa c'hanno di italiano i club italiani? Cioè, sì, fanno parte dell'Italia e quindi sono una componente del calcio italiano, ma non sono il calcio italiano, per cui l'anno prossimo magari l'Inter torna in finale di Champions League, il Milan vince l'Europa League, in finale ci va contro la Juventus, ipotizzo proprio scenario anni 90, inizio 2000, proprio il calcio italiano torna a dominare, però poi vai ad analizzare è calcio italiano quello, no? Sono i club italiani, ma poi le rose sono fatte con giocatori che prendi un po' di qua, un po' di là. Hai trovato la conformazione giusta della squadra, ma il calcio italiano da questo cosa ne trae? Sì, che vince una coppa, magari, ma non ci trae effettivamente nulla. Cioè, il giovane italiano, e il giovane italiano, bisogna cambiare le robe da quando c'è, come dicevo prima, tu dicevi educazione, sì, ma questo è concreto, perché se noi non cambiamo come vengono fuori i ragazzini a 6-7, come, cioè bisogna far tornare i ragazzini a divertirsi, certo. È questo il concetto. Ma questo è una roba che vale nella vita in generale, secondo me. Non, il calcio è una di queste componenti, ma poi il problema è quello. È quello.
0: Sentiamo Mina con All Night.

0: E rieccoci di nuovo on air. La seconda parte del titolo cita come e dove va il mondo del calcio. Secondo te, quindi, il mondo del calcio, diciamo italiano, stiamo un po', circoscriviamo questa domanda, come sta e dove sta andando?
1: Sta molto male. E al mio avviso al momento mi sembra che stia facendo il classico annodandosi su se stesso, cioè nel classico meccanismo gattopardesco italiano, ecco, nel senso che sembra che sia cambiato tutto, però in realtà dai primi discorsi che ho sentito fare al nuovo presidente della FIGC e al
0: due bestiate tremende,
1: Che cosa ha detto? Di che già sentite tante, ecco, dette da lui, da Malagò.
0: Sembrerebbe che abbia detto che Milan, Juventus, Inter, Roma.
1: Sì, hanno investito, sì, beh, una delle tante cose che ha detto, tanto per dire, appunto, è proprio quello che stavo per, cioè, nel senso, non è cambiato niente, sono le stesse persone, si sta puntando su un problema che è l'ultimo dei problemi, cioè il CT della nazionale non è che c'ha la bacchetta magica. Adesso ho sentito addirittura che i club, che sono quelli che hanno scelto Malagò, daranno dei soldi per mettere Conte CT della nazionale, per avere Paolo Maldini
0: direttore sportivo,
1: sì, tecnico, come si chiama. Cioè, mi sembra veramente una cosa che è, sì, è bella per i titoli delle prime pagine dei giornali, ma in concreto non serve a niente. Cioè, è una cosa importante, va fatta, serve un CT della nazionale, ma già un sistema che si rinnova con un personaggio di riciclo, perché è uno che ha coperto già centinaia di cariche, che ha un'età avanzata, non è un problema questo, perché poi sono le idee che dovrebbero essere giovani, ma non mi sembra abbia una conoscenza o delle idee particolarmente brillanti o innovative, anzi mi sembra che dica delle cose che non hanno molto, molto, molta attinenza logica con la realtà, e quindi francamente non mi sembra che sia partito nel migliore dei modi questo rinnovamento del calcio italiano. Poi ci sono anche delle cose che per me dovrebbe fare la politica, perché per esempio non è incredibile che tanti ragazzi che nascono in Italia non possano, che giocano a calcio, non abbiano la possibilità di giocare per le nazionali italiane fino all'età di 18 anni, perché non sono effettivamente considerabili italiani. Quindi una sorta di ius soli sportivo, ad un certo punto bisognerebbe anche pensare di inserirlo, ad esempio, visto che parlo a livello di Italia in generale, è molto complicato, lo sappiamo benissimo. Però almeno per quanto riguarda il merito sportivo si potrebbe iniziare a provare ad utilizzare una logica un po' diversa, perché forse la nazionale italiana è l'unica nazionale insieme a quelle dell'est Europa a non essere una nazionale multietnica, pur avendo una società ormai abbondantemente multietnica. Per cui da questo punto di vista ce l'abbiamo in tutti gli altri sport, perché Marcel Jacobs, abbiamo visto proprio ieri sera, ha fatto il terzo miglior tempo sui 100 metri della storia dei 100 metri, anche se non omologabile, ma è chiaramente un italiano, diciamo.

0: Bayern Monaco molto forte, si è fatto male poco prima del mondiale. Tresoldi non l'hanno convocato perché è ancora giovane, però è già titolare nel Bruges, ha fatto una bella stagione in Champions League ed è un altro italiano, un talento che abbiamo, che avevamo e che abbiamo perso, ecco, da questo punto di vista. Quindi i talenti ci sono. Io per esempio ho apprezzato tantissimo il lavoro che ha fatto Gianni De Biasi con l'Albania qualche anno fa, e non avevano praticamente una nazionale, lui è andato in giro a prenderli uno ad uno e ha costruito la nazionale albanese, che comunque rispetto alle dimensioni del paese e alla storia calcistica che ha è riuscita a ottenere degli ottimi risultati. E noi dobbiamo prima di tutto svestirci, per concludere poi la risposta alla tua domanda, dobbiamo svestirci un po' di questa mitologia che continua a farci dire: ma noi abbiamo vinto 4 mondiali, ma noi siamo l'Italia. E ho capito, però non valiamo più niente, perché alla fine siamo arrivati ultimi nel 2010, ultimi nel 2014, e quindi non andiamo a una fase finale da un mondiale dal 2006. Cioè, 20 anni mi sembra un tempo sufficiente per rendersi conto che forse non siamo più così forti come un tempo, anche se non siamo da buttare, però cioè, siamo stati eliminati da delle squadre che sicuramente non sono forti come l'Italia, però se poi loro vincono e l'Italia no, vuol dire che sono meglio, sono più brave dell'Italia, e quindi bisogna capire come fare a tornare ad essere bravi, e bisogna avere un po' di umiltà, cosa che mi sembra che manchi soprattutto nelle nuove cariche della politica calcistica, che ribadisco, se sono scelte dalle stesse componenti che teoricamente andrebbero messe in riga, ovvero i club, non mi sembra che, mi sembra che si riproduca proprio il meccanismo della UEFA che dicevo prima, ecco, quindi un po' quel tacito accordo che non fa funzionare nulla alla fine, per cui io non la vedo molto molto bene sinceramente il futuro del calcio italiano.
1: Se però, non siamo di capaci di iniziare una vera rivoluzione e di tornare ai valori, non ce la faremo.
0: Esatto, voglio vedere un po' che cosa hanno intenzione di fare, non ripadisco con il CT della nazionale, voglio vedere che cosa hanno intenzione di fare con quello che conta, e anche le strutture vanno sistemate, cioè non si possono avere questi stadi più. Non si possono avere strutture anche giovanili di questo tipo, bisogna iniziare a mettere degli obblighi seri sui settori giovanili. Io per esempio sono anche assolutamente, non ho mai capito la logica delle seconde squadre, perché al momento mi sembra soltanto un altro riciclo di denaro assolutamente inutile tra giocatori che vanno e vengono, ma non mi sembra, e oltretutto perdiamo pure un sacco di club minori che hanno composto anche una storia culturale del calcio italiano, perché ogni società di C che fallisce viene sostituita da un Milan Futuro, Inter Under 23, Juventus, Next Gen, eccetera. Tutte queste cose qui, noi perdiamo dei club che invece hanno una storia legata alla propria città, al proprio paese, al proprio pubblico, e che è un bacino d'utenza che spesso e volentieri perdi, perché non è che poi vai a fare l'Inter Under 23 con gli Under 23 di Seregno, ipotizzo, no? Cioè, invece il Seregno pesca da quel bacino d'utenza, pesca quei giocatori lì e porta fuori anche dalla provincia dei giovani, no? Li educa, però deve avere i soldi, quindi non so, anche quel meccanismo lì non è un meccanismo che mi convince molto, per cui il calcio italiano va riformato dalle fondamenta, cioè proprio da come sono strutturati i campionati, è sbagliato da lì, inizia tutto da lì, poi da lì in avanti bisogna iniziare a cambiare tutto, proprio va rifatto completamente tutto, solo che non mi sembrano queste le persone giuste per farlo, se devo dire la mia opinione.
1: Non sembrano ottimali.
0: No, mi sembra che stiano parlando di tutto tranne che di quello di cui dovrebbero parlare.
1: Va bene.
0: E credo che gli italiani l'abbiano capita sta cosa, sinceramente.
1: Adesso un altro intermezzo musicale, poi ci avviamo alle conclusioni. Sentiamo Lola Young con Messi.

0: eccoci di nuovo on air. Direi che ormai siamo vicini alle conclusioni di questo nostro discorso con Tommaso. Che possiamo dire? Anche per i ragazzi che magari ci stanno ascoltando e che magari sono appassionati di calcio, secondo te come e dove potrebbe andare il calcio se... Abbiamo parlato prima di umiltà, abbiamo parlato prima di far giocare i giovani o comunque investire di più sui giovani.
1: Sì, devono essere i giovani che ci stanno ascoltando a iniziare a giocare a calcio e a divertirsi, ad occupare gli spazi pubblici, parchi, eccetera, eccetera, perché nasce tutto da lì. I grandi campioni nascono sempre da questo tipo di situazioni, ma lo stiamo vedendo. Poi dove può andare? Il calcio italiano è secondo me è molto difficile che risorga, però c'è anche tanto calcio, ormai vedere calcio si può vedere, basta poco o niente, si possono vedere squadre da tutto il mondo, è anche interessante ed è anche bello, quindi se uno è appassionato di calcio non deve necessariamente focalizzarsi su quello che non gli piace del calcio italiano, o anche guardare all'estero. Per esempio, a me questo mondiale sta piacendo, se devo dire la verità, alla fine, perché sta mostrando anche delle cose nuove. Non è tutto da buttare, anche il mondiale per club, per esempio, che c'è stato, è stato una cosa per me divertente. Almeno io, quando ero ragazzino, sognavo di vedere un torneo in cui erano implicate dei club di tutto il mondo, perché mi piaceva. Quindi io ho imparato la geografia sul Guerin Sportivo, guardando i campionati stranieri quando all'epoca non c'era internet, quindi sognavi, no? Queste squadre incredibili, tipo la Stella Rossa di Belgrado, io è una squadra che amo da sempre, perché mi immaginavo delle cose bellissime. Per cui secondo me i giovani devono riprendere un po' a divertirsi, ripeto quello che dicevo prima, a sognare. Il calcio non può che giovare, non può che trarre giovamento da questo, perché è alla fine sono i calciatori che fanno il calcio, certo. Se cambiano loro deve cambiare tutto quanto il resto, e le famiglie anche da questo punto di vista.
0: Allora, io ho un carissimo amico che ho conosciuto proprio all'epoca in cui ero lì a San Carlo, perché veniva da un'esperienza di lavoro estera dove faceva anche un ruolo, ricopriva un ruolo anche molto importante, era tornato in Italia, cercava lavoro, siccome viveva vicino al collegio, un giorno mi si presenta e dice: passavo di qua, sto mandando in giro il curriculum, intanto vorrei fare qualcosa. E gli ho detto: vabbè, col curriculum che hai ti metto a far dare ripetizioni a quelle delle superiori, ma anche a quelle che vanno all'università. Infatti lui tutti i pomeriggi era lì dalle 2 e staccava alle 8, e così facendo, vabbè, la faccio in breve, è andata a lavorare a Dubai per conto di un genitore che aveva i figli per la grossa impresa di costruzioni di cui era manager. Insomma, adesso da un anno a questa parte è tornato con il figlio a vivere a Dubai, ha avuto una situazione particolare con l'ex moglie, eccetera, bla bla bla, sono tornati. Il figlio è bravissimo a giocare a calcio, quindi quando viveva a Bologna, che era qua in Italia, l'ha iscritto alla società calcistica il Piano Oro, che è il vivaio del Bologna, poi a Sasso Marconi, a Sasso, ad altre, e andava a vedere tutte le partite. E c'erano anche il figlio di Totti, che giocava in una di queste squadre, ogni tanto vedeva qualcuno, eccetera. Insomma, prima di andare a Dubai, praticamente gli ha fatto fare una preparazione calcistica con uno del Sassuolo, un ex calciatore del Sassuolo, che stava preparando due o tre giocatori dell'Inter Under 23, insomma, giovani. E questo qui gli ha detto a un certo punto: guarda che non devi pensare al mondo del calcio come un mondo dove poi fai il figo, segni tanti gol, la gente ti ama, eccetera. Devi pensare al mondo del calcio, se vuoi che diventi un altro professore, come una specie di mondo monastico, dove ti devi allenare tanto, non devi uscire a fare il cretino, devi andare a letto presto, cioè, e gli ha prospettato tutta una vita così che io ho detto, boh, questo qua mo disse, papà, facciamo altro. E invece si è messo sotto, adesso a Dubai lui è nell'Inter Academy, continua a segnare di bestia, poi là, siccome magari non è che hanno molti mezzi, hanno un sacco di roba nel calcio, cioè devi vedere, escono tipo le figurine, mi fa vedere lui gli highlights delle partite, cioè sembrano già che sono nella
1: Serie A, no? Certo.
0: Okay, eccetera. Però, cioè, alla fine il discorso che gli ha fatto quell'ex calciatore del Sassuolo gli è servito, quindi
1: ma è così,
0: avrebbe potuto è così. O farlo abbandonare e invece l'ha messo ancora più sotto a fare sacrifici.
1: Ma assolutamente, è così. Non, cioè, se vuoi arrivare a certi livelli, non esisto. Sì, certo, il talento è importante, ma chi ha talento deve fare ancora più fatica, perché è... proprio perché deve stare a certi livelli e quindi devi allenarti, è una cosa, poi certo è ovvio, poi noi vediamo i casi di cronaca, vedi qua, vedi di là, però non è necessariamente tutto così e comunque sono cose che sono sempre successe, perché poi quando conosci i giocatori anche del passato dici sì, vabbè, esatto. Ma sai, noi dicevamo di essere a casa, scappavamo poi dal retro, tornavamo, sono famosi anche i racconti di Vialli e Mancini rispetto alle famose chiamate di Boscov con Seresdo che scappava di notte, eccetera, eccetera. Cioè, alla fine i ragazzi sono ragazzi, però se crescono con una testa precisa, poi bene o male si autoregolano, ecco.
0: Torniamo a quello che dicevi prima, cioè,
1: esatto.
0: Non è solo il mondo del calcio, è il mondo occidentale che è cambiato parecchio, quindi forse una delle... diciamo dei puntini del nuovo programma calcistico italiano dovrebbe essere anche quello, cioè cercare di riportare i ragazzi a divertirsi e soprattutto ad avere dei valori, cioè a far diventare la professione del calcio non una cosa instagrammabile o una roba social, ma effettivamente qualcosa di impegnativo e di serio.
1: Sì, e soprattutto puntare tanto sull'aggregazione, nel senso sul farli stare insieme, perché questi ragazzi, secondo me, io vedo che hanno voglia di stare insieme e di divertirsi, e il calcio non gli dà sempre questa cosa. Secondo me, in Italia, parlo dell'Italia, all'estero funziona tutto in un'altra maniera, e infatti si vedono i risultati. Questa è l'unica cosa, dobbiamo un po' guardare di più all'estero e anche agli altri sport, perché ci sono tante cose positive per cui che qua in Italia si possono imparare, però è così un po' tutto il paese, quindi
0: dobbiamo
1: cambiare tanti aspetti.
0: Io ti ringrazio tantissimo, noi ormai siamo in conclusione. E se ti vogliamo seguire, dov'è che ti possiamo leggere, vedere, ascoltare?
1: Allora, per ascoltarmi io sono tutti i giorni dalle 14 alle 16 con l'Apo De Carlo a Giornale Radio, che è una radio nazionale, e si va sul sito, ci sono tutte le frequenze, oppure anche dal sito stesso, in DAB c'è l'app, eccetera, eccetera. Il venerdì dalle 15 alle 17 sono a Radio Lombardia con C'era una volta Orei, che è la trasmissione che portiamo avanti un po' più diciamo tipo la puntata di oggi, ecco, sono il calcio utilizzato per parlare anche di altro.
0: Okay.
1: E poi principalmente qui e poi su GQ, ma su GQ scrivo di tutt'altro, scrivo di lifestyle, appunto, principalmente alcolici, cibo, ristoranti e tutte queste cose. Per cui GQ Italia, però secondo me, visto il tema della puntata, è più interessante il resto.
0: Esatto.
1: Diciamo così.
0: Ok, va bene.
1: Grazie
0: ancora.
1: Mille. A presto, buona serata. Grazie mille ancora, ciao. Per l'invito.
0: Ciao. Adesso sentiamo i Queen con We Are the Champions.

Eccoci di nuovo qua, ringrazio tantissimo Tommaso Lavizzari per essere stato nostro ospite questa sera. Abbiamo parlato di calcio, come avete visto il titolo presumeva un discorso più legato ai mondiali, al calciomercato e a dove va la nazionale italiana. In realtà è stato anche spunto per parlare anche più in profondità sui mali del calcio, ma anche sui mali del nostro tempo, di cui il calcio non è che un riflesso. Spero vi sia piaciuta, la potete risentire quando tra qualche giorno la caricheranno nel podcast, già che ci sono, ve lo ricordo, voi potete andare sul sito di Radio Orizzonti, che è semplicemente radioorizzonti.eu, vi si aprirà la home page dove in alto a destra c'è una frecciolina con il pulsantino rosso che lampeggia, che vuol dire che c'è una trasmissione in diretta. Voi cliccate tipo adesso e sentite Lifestyle, ma se poi volete sentire le puntate precedenti che sono già registrate e caricate sulla pagina, dovete andare su Palinsesto giovedì ore 21 Lifestyle, cliccate e vi esce la pagina di Lifestyle con caricate tutte le puntate precedenti. Al momento la più recente è quella del 18 giugno che abbiamo fatto con la Valentina Tettamanti sulla gentilezza, ma quella del 25 che abbiamo fatto con Luca D'Alessandro sull'intelligenza artificiale e il turismo penso sarà caricata brevissimo, come pure quella di stasera sarà caricata sicuramente dopo settimana prossima, perché prima c'è la replica che è sabato alle 15.03 e quindi dalla settimana prossima potrebbe essere che già la carichi e quindi ve la potete ascoltare o come faccio io, che l'ho detto già più volte, che ogni tanto mentre lavoro mi riascolto, anche perché dico sono stato un po' troppo cantilenoso oppure è durato troppo questa intervista, bisogna spezzettarla di più con le musiche, questo me lo dice Alberto. E però può essere un'ottima compagnia, ma non solo Lifestyle, cioè potete mettervi comunque a lavorare, andare su Radio Orizzonti in blu e dire cosa c'è adesso, clicco il rosario, va bene, vediamo tra mezz'ora cosa c'è, perché magari non ci avete voglia di dire il rosario mentre lavorate e magari invece vi ascoltate la messa agli orari della messa, perché è anche cosa buona e giusta. Detto questo, giovedì prossimo inizia la serie che ho chiamato La dura verità e quindi ci sarà la prima puntata. Non è una trasmissione diversa Lifestyle, diciamo che è un approfondimento di alcune tematiche che faremo X volte l'anno, quindi Lifestyle certe volte quando ci sono dei temi un po' seri e scottanti, tosti diciamo, si trasforma, infatti anche i colori, da blu diventa nero e diventa La dura verità. Ci sarà anche una sigla particolare e giovedì prossimo di che cosa parliamo? Di beneficenza. Parliamo di beneficenza perché vogliamo mettere il focus su che cosa vuol dire davvero fare beneficenza, perché mi sembra che in questo mondo, anche nel nostro piccolo mondo, non solo guardando la TV, certe volte si usi a sproposito la parola beneficenza e la parola fare del bene, ma in realtà dietro c'è il fare il proprio interesse, fare marketing e voler apparire, che non è la vera identità della carità, come dice San Paolo nella lettera a Corinzi o come dice Gesù anche in diversi passi del Vangelo. Proprio perché la radice della carità e della beneficenza è molto evangelica, ho invitato un personaggio che è Monsignor Federico Gallo. Lui parlerà di questa origine anche letteraria del fare del bene, della beneficenza, della carità, riportandolo al valore originario cristiano e biblico. Io farò la parte un po' più del cattivo, dove andrò a sollevare un po' di polemica su certi modi di fare beneficenza e carità, ma anche di alcune realtà ecclesiastiche che secondo me predicano bene ma razzolano male.
se ci volete seguire, questa sarà una puntata un po' speciale, come ce ne saranno durante l'anno, tipo la seconda che faremo, penso a ottobre, è sui guru della truffa, perché ci sono molti guru osannati da tanti, i social sono pieni, venite a questo evento, parla il guru della finanza, il guru dell'immobiliare, il coach esistenziale che ha fatto la felicità di tanta gente, quello che ha trasformato dei poveracci in miliardari. Sono tutte fregnacce, e chi ci guadagna da questi eventi e da queste cose sono giusto sti guru, mentre quelli che vanno a sentirlo e che magari vogliono trasformare la loro vita e che ci mettono pure tempo e soldi, alla fine non diventano assolutamente né più ricchi né più famosi, ma solo più poveri e ancora più depressi. Perché la truffa non è solo di chi vi chiama al telefono, mi manda gli sms o dice papà mi hanno rubato il portafoglio, mandami soldi, che in verità è un truffatore. Ma i veri truffatori, secondo me, sono questi guru che si riempiono la bocca le parole e appaiono come chissà chi, e invece sono dei gran barlafus, come si dice in dialetto milanese. Ok? Allora, ormai siamo veramente vicino alla fine, infatti Alberto ha già caricato, prima voleva far sentire un brano, ha detto vabbè, questo qua sta parlando, ormai i minuti passano, mettiamo su direttamente il brano della conclusione della puntata. Buonanotte a tutti, grazie a Tommaso per essere stato nostro ospite, spero che vi sia piaciuto il tema di questa puntata. Se volete risentirla sabato 15:03 sia su FM 88.0 che su radioorizzonti.eu ve la potete riascoltare. Io vi do la buonanotte insieme ad Alberto e a giovedì prossimo. Ed ora Bon Jovi con Bad Medicine.

0: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
1: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto il mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero della gloria contempliamo la resurrezione di Gesù da morte. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Ci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel secondo mistero della gloria, contempliamo l'ascensione di Gesù Cristo al cielo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: finale. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel terzo mistero della gloria, contempliamo la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e gli Apostoli nel Cenacolo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: sangue. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quarto mistero della gloria, contempliamo l'assunzione di Maria al cielo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori.

0: sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel quinto mistero contempliamo l'incoronazione di Maria Regina nella gloria del cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo.

0: dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: In comunione con il Santo Padre il Papa, preghiamo secondo le sue e nostre intenzioni.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo

0: nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i doni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Di cuore invochiamo la benedizione del Signore su voi tutti, sulle nostre famiglie, sulla nostra comunità, sul mondo intero. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
1: Per i meriti e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Match Point, la pagina dello sport di Radio Orizzonti in blu. Ogni lunedì alle 10.30 con replica alle 19.10 con Paolo e Agostino.
2: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smartphone.

0: Summer Collection, il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: It's Summertime, Morcheeba 2018.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: The Ketchup Song, Asereye, La Sketchup, 2002.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Hula Hoop, Plastic Bertrand, 1981.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Troppo bella, Davide De Marinis, 1999.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Hot Summer, Prince, 2021.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Will You? Touch and Go. 1998.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Sapore di sale, Gino Paoli, 1963.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: Roots and Boopsy, Max Brigante featuring Papa Winnie, 2006.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: All That She Wants, Ace of Base, 1993.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: La canzone dell'estate, Luca Carboni, 2020.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Bombastic, Shaggy, 1995.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: No Tengo Dinero, Los Umbrellos, 1998.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Io con la ragazza mia, tu con la ragazza tua. Alex Britti, 2001.

Attenzione, le liriche che state per ascoltare potrebbero urtare la vostra sensibilità. I racconti contenuti in questo mixtape sono riferiti a fatti reali e riflettono le opinioni e le esperienze del protagonista. La gang non accetta responsabilità sul contenuto di questo album e non risponderà in alcun modo di eventuali azioni intraprese

0: Figure retoriche della poesia moderna riflettono solo una realtà esistente. L'ascolto è vivamente consigliato a chi abbia visto almeno più di due film, letto due libri e conosca artisti come Lil Wayne, Dipset, G-Unit, Mobb Deep, Coke Boys e simili. Signore e signori, benvenuti al cinema di strada.
1: Una leggenda metropolitana o leggenda urbana è una storia insolita e inverosimile, trasmessa di norma oralmente, che a un certo punto della sua diffusione ottiene eco nei media, con ciò ricevendo una qualche patente di credibilità. Fenomeno culturale assai diffuso si chiama metropolitana o urbana, non tanto per contrapposizione a eventuali aneddoti di tipo rurale o provinciale, quanto per il fatto che essa è nata e si è diffusa nella civiltà moderna, più legata alla città che alla campagna. Nei primi anni 90 si diffonde anche l'espressione di leggenda contemporanea.

0: Questo programma è presentato da...
1: Parliamo di necessità. Un caffè caricante inizio giornata? Un pranzo veloce ma gustoso? Quella strana arsura che si avverte in pomeridiana quando il cielo inizia ad arrossire? Avete presente? Tranquilli, abbiamo la soluzione. Bar Giulio è il top bar di Saronno, che vi farà iniziare la giornata con il piede giusto e finire con il bicchiere pieno. Aperto dalle 7 alle 20:30 tranne la domenica. Lo trovate in via San Giuseppe 19 a Saronno. Il pavimento è la base della tua casa, ma non è solo legno, è calore, è stile, è carattere. Idea Parquet trasforma ogni ambiente in uno spazio unico, grazie a parquet artigianali di altissima qualità, posa professionale e soluzioni su misura per ogni esigenza. Naturale, elegante e resistente. Il tuo parquet racconta la tua storia, ogni scelta parla di te. Vieni a trovarci a Saronno in via Filippo Reina 13/15 o scopri i nostri lavori online. Idea Parquet, fatti ispirare, cammina sulla qualità. Idea Parquet, il tuo stile sotto i tuoi piedi. Sarebbe bello sentirsi al mare tutto l'anno anche in città, no? A Saronno è possibile da Ristorante Marlin, dove il mare incontra la tua tavola. Freschezza, tradizione ed innovazione, un mix di gioia per il palato. Lo chef Nicolò e il suo staff vi aspettano per farvi tuffare in un

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Ho bisogno di qualcuno

0: chi vincerà. Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età.
1: Je veux un amour éternel qui dure aussi longtemps.

e Smart TV da Google Play e Apple Store. Cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB+ a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.

Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.

Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.

0: tutti ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onorem. A te, che sei la più forte.
1: Nell'oscurità, nella luce del giorno, nel silenzio perfetto mentre piove, ti rotto sul livello del mare, sopra il tetto del mondo. Anni luce distanti o distanti un secondo, e così all'infinito perdendo nel conto, mantieni il bar.